Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

è quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Sì.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Ci siamo?
3: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Ah, belli! Buongiorno. E si parte con i Lulapop stamattina, eh? Avevo voglia di 50 special. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Cominciamo a fare l'appello? Andiamo? Abbiamo il pelato di Roma, Carlo, Roby, Loli, Laura, Ara, Barbara da Pescara. Si vola ora.

Il Picchio, buongiorno. Coloni bolognesi. Stefano da Bedizzole, buongiorno.

Dorian da Misano, diamo. Si parte bene con il Luna Pop. Fuori città. Martedì 13 ottobre alle 5.42. Fuori città. Abbiamo Marco, l'operatore ecologico da Villafranca. Buongiorno Marco.

0: Da ora da Senigallia ben arrivata.
1: Sulla mia Vespa, dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
0: Ce lo facciamo un altro giro?
1: Bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi.
0: Steffi, buongiorno.
1: Ma quanto è bello.
0: Eric, buongiorno. Siamo Paolo da Roncadelle, buongiorno.
1: Scuola non va.
0: Gli amici di Magna Vacca.
1: Spa una donna, no, no.
0: Ciao Massimo.
1: Ho una Vespa domenica è già.
0: Max da Nogara.
1: Mi porterà.
0: Dove ti porterà? Fuori città, il Luna Pop con 50 special per iniziare. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Siamo prontissimi con la nostra mezz'oretta, spero lo siate anche voi. Allora, siccome ci avviciniamo ad Halloween, questa ci sta tutta, partiamo?
2: Spiriti potenti.
0: Ah sì, questa ci sta tutta, eh.
2: Vegliate su noi che stanotte balliamo.
0: Creiamo già in clima Halloween.
2: La luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
0: Andiamo? Alan, buongiorno, la Luisella. Ci vediamo questo venerdì a Rovereto, ragazzi. Ci vediamo questo venerdì a Rovereto. Stiamo arrivando a teatro. Andate a vedere la locandina nuova che ho messo. Questa è insuperabile. Buongiorno Roberto. 338 14 11 001. Andiamo? Mi raccomando le voci, eh? Elia Taxi di Milano, buongiorno.
3: Quando è notte il lupo grida all'ombra della luna.
0: Gli è arrivato il bald.
3: La

0: già impallato qua WhatsApp. 338 14 11 001. Fate il vostro ballo. Questo è un richiamo perché tra pochissimo, due settimane, c'è Halloween, quindi. Intanto è arrivato Biagio da Pescara, il camionista. Buon lavoro, Biagio. E anche Luis da Loreto. Tu sei già vestito così. Ho già la maschera di mio. È arrivato Gabriele da Pool. Piattelli.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

della luce. Stelle, anime, abbiamo Andrea da Sesto, la Mary e Cristian da Belgioioso. Abbiamo anche il Gresti da Ancona. Signori, è martedì 13 ottobre. Abbiamo anche Cosimo da Monopoli, la Puglia operativa. Ciccio da Linate. Vola Ciccio, vola Ciccio. Signore, da Capri Ponte. Deciso di partire con questa perché tra un po' è Halloween, quindi già per entrare nel clima, ma adesso ritorniamo a cannone. Sono in arrivo Prezioso Marvin con Le Louvre. Oh, da Linate c'è anche Mauri, sono tutti colleghi dell'aeroporto loro. Salutiamo Capri Ponte, come dicevo, Prezioso Marvin, questa è Le Louvre. Sul volume, ragazzi. ...2004 qui, Ora... Fuori dai musei... E fuori le voci anche.

0: giro, facciamo un altro giro nei musei.
1: Fuori dai musei.
0: Ah, fuori, fuori.
1: No, gli amici miei.
0: È arrivato Maurizio d'Ancona. È arrivato Chris da Lorivecchio. Saluto la mamma, Terry, alla guardia, papà Roby.
1: Esibitevi. Alta moda va. Vincerà chi si distinguerà.
0: Siamo solo all'inizio della nostra mezz'oretta, lo sapete, ormai si inizia sempre prima perché mi sveglio prima. 5:40 già operativi, eh.

arrivato Fabio da Tribiano. Signori, prezioso Marvin Bambia, ci salutano. E arriva l'apoteosi dal 1992, signori, dico solo snap, ragazzi, basta. Qui si fa la storia, qui si fa la storia. Stefano da Vignola, qui si fa la storia. Qua voglio che alziate il volume al massimo che potete. Mamma mia!

Mamma mia, ragazzi, pelle d'oca. 1992. Andate a vedere il video del Festival Bar del 92 con loro. C'era un muro umano.

erano gli Snap 1992, signori, Rhythm is a Dancer. Andiamo 2 anni avanti, nel 94, loro sono gli Ice MC. Questa è It's a Rainy Day. Si continua a sognare. Oggi puttiferio, Mamma mia! Oggi voglio farvi scendere le lacrimucce. Sentila, sentila. Gigi da Viadana, sentila. Sentila!

La prossima che arriva è per intenditori, perché ritornano gli snap. Occhio. Calimero, Iniz, da Cesena, ve la ricordate questa? Salutiamo gli SMC. Qui andiamo proprio indietro di due anni, 1990, dove tutto ebbe inizio. Arrivano gli snap, questo è The Cult of Snap. Mamma mia, qua strapelle d'oca! Mamma mia! Ve la ricordate? Mamma mia!

0: via ragazzi. Guarda, guarda come sale lì. Guarda come sale lì.
1: Questa è storia.

because this is the cult of Sam. Vedi, Zumba, Evradio, guarda, oddio, Cristian da Marotta. Adrenalina pura, Stefano da Teramo, state godendo, vero? Il Gideo da Cerea.

0: Arriva la lacrimuccia da Tony da Taranto, Anche Ivano da Fano, che ricordi, Ugo, eh beh. Oreo.
1: Jam and jump, jump, jump, jump and jam. Call a snap and snap in command. To the point correct and
0: extreme. Allora, voglio farvi un altro regalo. Rimangono gli snap in console, eh. Occhio, occhio. Un triplete con gli snap oggi, eh. Questa era The Cult of Snap, 1990. Rimaniamo sempre in quell'anno e credo lo stesso album. Questa è The Power. Prendete la macchinetta che strappa i peli, perché ce l'avrete altissimi sulle braccia. Ah, beh. È qui che mi dite. Triplete per gli Snap.

0: Signori, erano gli Snap, un bel triplete. Ho voluto riportarvi proprio agli albori. 1990, ragazzi, mamma mia, era un ragazzino, 14 anni, 15, non mi ricordo manco io. Signori, però adesso entriamo nella hot zone e arriva una signorina che piace tanto a voi. Sì, la signorina che non ricorda niente. E voi?
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Sì?
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: E andiamo allora. Ah sì, alziamo il ritmo. Alziamo il ritmo, pargoli! Lo sapete che questa quando parte non fa prigionieri, lo sapete? Questa quando parte non guarda in faccia a nessuno. Non ci credete? Aspettate il Because Like This. Ora!

0: Le gusta?
1: Questa canzone?
0: Sì.
1: Continua a girarmi e rigirarmi nella testa.
0: Brava, ciao Luigi.
1: E quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone con le mani a
0: cielo. Rhythmic Gangsta, The Crowd Song, Luca, buongiorno. I cantonieri del Monte Bondone. Augusto fa gli auguri alla sua Eva. Auguri, amore mio, c'è dell'amore. Anche nella nostra mezz'oretta c'è amore. Non è finita, arriva il panda, occhio. Rhythmic Gangsta con The Crowd Song. E adesso mi raccomando, arriva lui. Arriva il panda. Occhio. E andiamo con i sogni di fantasia del panda. E poi avremo la ciliegina, ma occhio.

come gli è da giù il panda. La ciliegina sotto spirito, bravo, bravo, bravo, bravo. Abbiamo Anna da Monte San Vito, ciao tesoro.

dobbiamo fare gli auguri al figlio di Stefano di Bedizzole, Fabio, che oggi compie 11 anni. Auguri Fabio, che bella età, facciamo cambio. Auguri Fabio.

Signori, è arrivato il farina. È il panda, signori. E sta arrivando addirittura d'arrivo e abbiamo la nostra ciliegina sotto spirito. Col buon picottone. Ritorniamo indietro a Cali.

Abbiamo anche Alberto da Montichiari. Ciao Albi. Stiamo per salutare il panda. E arriva come ciliegina sulla torta il buon Picottone. Andiamo. Back to Cali. 3 minuti e 30 di puro viaggio. Godetevelo.

Ve gusta il viaggio? Il buon Mauro Picotto, sì. Eravamo nel 2002 qua.

Oh, c'è Alberto dal bus verde, non possiamo dire il nome, ma avete capito. Ciao Alberto, grazie. Abbiamo anche Mattia da Grezzana. Jimmy da Mantova.

0: Mauro Picotto con Back to Cali ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi, che tornerà domani, ragazzi, puntualissima come sempre, tranquilli. Ma le sorprese, come ben sapete, non sono finite. Rimanete incollati alla radio. Andiamo, state lì.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

Bebex, allora volevo rispondere a Maurizio di Pitesti, Romania, che ha detto non mi saluti più, sei un ignorante. Vabbè, apprezzo l'insulto, ma perché i messaggi arrivano dopo, Mauri. Tranquillo, Mauri, un abbraccio. Gli insulti ci piacciono, eh.

0: Bad Girl, ed eccoci ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ci siamo già svegliati con la nostra mezz'oretta che ci carica sempre prima di iniziare la giornata, e adesso abbiamo i nostri tre momenti che magari vi siete persi ieri. Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Ti prego, Andrea, ferma Achille. Andrea, puntini puntini, basta far parlare il mitraglia, Catavolo. Mi sono stagato, cambio un attimo canale, poi forse torno. È già lunedì mattina, è già difficile, perché far parlare il mitraglia? Ha ragione. Vabbè, insomma, ci fermiamo qua. Tanti anche complimenti, anche complimenti. Cioè, impalati, bruciati e via dicendo.
3: Però il mitraglia, cioè, mi ricordo un po' Cosu,
2: chi?
3: Cosu, c'è il Gianni Morandi. Gianni Morandi. Ma chi sei tu?
4: L'elfo, sono l'elfo.
3: L'elfo, ma
4: non hai sentito? Gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnag
2: La canzone di Natale.
4: È rincoglionito.
2: È andato. Pronto? Pronto.
5: Achille.
2: Sì, buongiorno.
5: E Achille, buongiorno.
2: Già so come va a finire.
5: Indovina cosa fa un biscotto nel latte?
2: No.
3: Biscotto?
2: No. Anche meno.
3: Biscotte.
5: Non è brutta.
2: Vai. Biscotte.
5: Gocciola!
2: Ah, io ho detto biscotte. Pensavo. È andato. Era bella, pensavo peggio io. La mia mente perversa ha partorito un'altra cosa. Il biscotto nel latte cosa fa?
3: Lui ha detto gocciola.
2: Non è che ha detto lui, è una battuta. Io vogliamo sindacare la battuta.
3: Io ho detto biscotte. Io pensavo.
2: Tom Selleck dei Carpenedolo, lascia stare. Dai, non. Dai, lui è Tom Selleck dei Carpenedolo. Pronto!
6: Pronto?
2: Sì, pronto? È una donna.
6: Achille?
2: Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, quindi io sarai quella brutta.
2: No, non è che. Non eri tu perché non parlava.
6: Perché tu hai deciso che ero quella brutta?
2: Come l'hai deciso?
3: Come ho deciso, ma sono sincero, guardavo le gambe.
2: Sì, quindi dice che tu c'hai delle brutte gambe, ha detto.
6: Ok, sì, mi dovevo depilare, ok. Devo dire una cosa.
2: Sì. Okay.
6: Grande,
2: va bene. Sei ammutolito.
3: Ma non era lei, era una battuta.
2: Forse sì, che ne sai, non lo so, magari ti hanno riconosciuto anche. Per quello che la bella ti ha parlato, perché ti ha riconosciuto. Buongiorno Andrea, di ad Achille che è uno sfigato. Così si arrabbia e fa l'agitare un pochettino oggi, che lo vedo un po' moscio. Ma no, non è moscio, sei anche svegliato bene, è pimpante. Non lo agitate, che sennò poi si nervosisce, tira fuori la sua permolosità, da Johnny Glamour.
3: No, non esiste, è sfigato, che cosa vuol dire?
2: È già partito.
3: No, sai ieri cosa ho scoperto?
2: Sì.
3: Ho scoperto una cosa, che quando...
2: Sei un uomo?
3: No.
2: Ho scoperto di essere uomo! E tua mamma, anche meno.
3: No, ho scoperto che le donne, dopo il parto,
2: sì,
3: quando...
2: Che stai dicendo adesso? Che vuoi dire?
3: Allora,
2: ieri.
3: Praticamente ho incontrato Domenico.
2: Sì.
3: Domenico, la sua
2: Domenico
3: compagna.
2: È il suo amico, sì. Il suo amico di merenda. Sì.
3: La sua compagna.
2: Sì.
3: Con la bambina nata da poco.
2: Gli facciamo i complimenti a lei, lui non ha fatto niente. Non è manco il padre, cioè. No, infatti lui ha messo un cartello nel locale, ha messo un cartello fuori, chiuso per paternità. E un suo amico gli ha scritto: Domenico, riapri, non sei te il padre. No. La mamma è certa, il padre non si sa, insomma. Poi devi aspettare ai 18 anni, insomma. Se scorreggia come te, tu figlio, altrimenti non.
3: Dimmi. E la piccola si chiama Adele. E praticamente
2: Lele si chiama
3: Adele.
2: Adele. Sembrava strano. Lele.
3: Adele. Nel parlare, sì. Ho fatto una scoperta per quanto riguarda il momento del latte. Cioè, nel senso che E io pensavo.
2: Volevi farti allattare anche te?
3: No, aspetta, io pensavo. Vabbè, la mamma ha partorito, quindi sì, per un tot di periodo.
2: Un tot di periodo?
3: Due, sì, tre, quattro, cinque mesi.
2: Andiamo avanti, zio
3: Burgano, Nel seno c'è il latte.
2: C'è il latte, detta così fa anche senso. Andiamo avanti.
3: No, all'interno del seno,
2: sì,
3: io pensavo.
2: È il fattorino che gli consegna il latte.
3: Che ci fosse il latte. E invece. Praticamente.
2: Nel seno il latte. Ma solo tu l'hai pensata, sta cosa.
3: Io ho pensato.

0: la poppata,
1: ok,
0: sì. Che quindi che se poppi
1: si genera,
0: sì. Se non poppi
1: non si genera,
0: ok. E che praticamente
1: gli hai detto mi fai provare? Tanto domenica è un amico, dai fallo provare, dai.
0: Ma sei cretino,
1: dai fallo vaporaccio, dai fammi provare.
0: E che quindi
1: che brutta scena, sì.
0: Nel fase della ricarica.
1: Ma che ricarica?
0: Ma che è la batteria del cellulare. No, perché poi finisce.
1: Sì.
0: Ok.
1: E si ricarica.
0: Si deve andare a.
2: Sì. Scusate ragazzi, in questo effetto ricarica andiamo a bere un bicchiere di latte e poi torniamo.
1: In questo momento l'unica cosa che non dovevi
2: bicchiere
1: dire.
2: Di latte.
1: Andiamo avanti. Allora c'è la pubblicità, questo voleva dire. Di solo pubblicità. Dalla gara.
3: Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Pop Incorporated con Let Music Play, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Abbiamo altri due momenti non solo da riascoltare ma anche rivedere, quindi vi invito a scaricare l'app oppure a seguirci poi attraverso i nostri canali televisivi. Allora vi ricordo l'appuntamento di questo venerdì, ragazzi, venerdì questo che arriva, il 16, saremo a Rovereto alla Sala Filarmonica di Rovereto con il nostro tour teatrale, quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Poi il 24 di ottobre saremo a Bellaria Igea Marina al Teatro Amici di Bordonchio, e poi il tour si chiuderà il 16 novembre, dove festeggeremo il compleanno di Andrea, al Teatro Alberti a Desenzano del Garda. Mi raccomando, per avere info chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, anzi andate a vedere anche la locandina con tutte le date e il numero di telefono che ho postato stamattina. Ragazzi, questa è inarrivabile, non voglio spoilerare nulla, andatela a vedere, ragazzi. Occhio, e lì c'è il mio numero, comunque ve lo lascio lo stesso: 389 83 34 825. Chiamatemi anche adesso durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre

0: La gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Butterfly, Crazy Town. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento che sta arrivando. Spero abbiate seguito i consigli di scaricare l'app oppure che ci stiate seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti ragazzi, secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Allora c'è uno che ha scritto: Ugo, se continui a mettere queste canzoni orribili vengo lì e ti picchio come un fabbro. E ti avverto che i fabbri picchiano, sono abituati. Buongiorno, tutte le volte che sono venuto a teatro mi sono sempre divertito, forse perché era ubriaco, penso, adesso non. Buongiorno Andrea, mi spieghi una cosa, ma Ugo è normale o lo fa apposta? Perché ieri sera in diretta radio sembrava o ubriaco o drogato. No ragazzi, non no, è così, lui esce diciamo, esce cosa, dalla casa madre, esce già così, non è che lo fa apposta, esce così. Buongiorno Ugo, sono il andiamo avanti, un altro dottore per te. Sei risolto il problema? Penso di sì, no? Del tombino, l'hai risolto? l'hai risolto?
0: No,
4: ha calato due operai dentro. Ma adesso stanno cercando, diciamo,
0: stanno cercando
4: la pantegana. Dica, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Come va? Sconnesso, come va? Devo farti i complimenti per la commedia, perché io gli ho dato il copione all'ultimo per vedere veramente, perché quello che il mio obiettivo era proprio quello di rendere la commedia, diciamo, divertente come i titoli di coda dei film, no? Cioè, presente i titoli, glielo spiego a lui perché forse non l'ha ancora capito. Sai quando vedi i film che praticamente alla fine del film fanno vedere, dopo i titoli di coda, tu dici te ne stai andando, invece fanno vedere delle scene dove gli attori si sono sbagliati e si mettono a ridere perché hai capito?
6: Certo. Secondo me non ha capito, ragazzi.
5: Ho capito,
4: hai capito.
5: E ti fanno vedere praticamente le scene sbagliate.
4: Le scene sbagliate.
5: Quelle sbagliate che però
6: sono. Ma come parla divertenti. Questo qua? Cioè una roba veramente.
5: Ma lei è di Misano?
4: È andato.
5: Che ti fanno vedere praticamente le scene sbagliate dei film,
4: sì.
5: Però dove dopo è scattato un momento divertente, goliardico tra gli attori.
4: Goliardico?
5: Sì,
4: lo sentivo da 72, penso.
0: Forse, sì.
4: Goliardico. Allora, lui è uno di chiesa, voglio dire.
0: Di chiesa.
4: Mangia le chiese lui.
0: Ma che mangia?
4: Sì, mangia le chiese.
0: Scusa.
4: Quando va a confessarsi, invece dell'ostia, lui si mangia proprio la mano del prete. La sgranocchia proprio.
5: No, c'era un mio ex vicino di casa che mi portava le particole. C'era
4: le particole, sono le ostie, sì.
5: Sì, le ostie, io le so perché chiamate particole.
4: Particole, però, sì, okay. Vabbè, perché sei strano, sì, sì. C'hai la testa piatta, è normale. È un testa piattista.
5: E quindi
0: sì.
5: Lui portava
4: le ostie,
5: c'era,
4: sì.
5: C'era questo.
4: Il contrabbando, quelle.
5: Sì, dentro nella busta. Mi
4: che
5: fa.
4: Sapevamo di ascella del prete, sì.
5: Mi ricordo, portava dietro nella bustina, mi fa, tieni un po', se ne vuoi un po'.
4: Le spacciava, spacciava le ostie. Ma poi dalla scuola?
5: No, nel mio vicolo.
4: Ah, nel vicolo,
5: nel vicolo. Ed era strano mangiare
4: un'ostia di nascosto.
5: La particola. Non in chiesa ma
4: fuori contesto,
5: chissà come sarà,
4: gli mancano delle parole, signora, io lo imbocco perché gli mancano delle parole, cioè non gliel'han proprio date, cioè non è uscito anche lui dalla casa madre così. Dica.
5: E quindi
4: aspetta, mi stanno chiamando, scusi. Sì. Pronto?
7: Achille.
5: Sì, buongiorno.
4: Era, non so se era anziano o forse anziano, sì, sì. Però con tutto il cuore te l'ha detto. Donna torna a casa e ci trova i ladri. Signora, stia calma. Vabbè, come fai a dire a signora stia calma? Cioè, te becca, capito, con le mani. Li ha picchiati. Ha preso il battipaglio, lo zoccolo e li ha picchiati a dovere. Signora, ci dica dove sono i gioielli. Nel cassetto. Signora, non ci sono. Se vengo lì e li trovo. Io ho sbloccato un ricordo. Perché è sempre così, no? Quando la moglie, quando tu chiedi a tua moglie, amore, ma i calzini? E già lei si nervosisce. Entra nella modalità mamma e dice: sono nel cassetto, dove vuoi che siano? Ma io non li trovo. Se vengo lei, li trovo. Guarda, mi senti, eh? È bellissimo. Io lo facevo apposta, la facevo innervosire mia mamma. Io li trovavo, li nascondevo.
5: sapevo.
4: Lei arrivava e dice: ma erano qua, disfava tutta casa per trovare i calzini. Io l'avevo mangiati nel frattempo. Se non li trovavo, un cane dal tufo, mia mamma, ragazzi, sentivo odori a 150 km di distanza. Una roba esagerata. Va bene, allora continua ad arrivare. Complimenti, basta, complimenti. Ah, c'è anche il futuro sindaco del Bangladesh.
2: Buongiorno ragazzi.
4: Come stai? Come stai, futuro sindaco?
2: Sto in macchina aspettando mia moglie per quello che ti chiamo. Ah, se no non posso.
4: Se c'è il generale, queste telefonate non vengono fatte, perché dici: ma che fai? Chiami quei tre stupidi. Cioè non...
2: Comunque, volevo dire che io, scorrendo i social, che vedo, sì, le vignette. Hai detto che è vero che non troviamo le cose. Se vengo io ti faccio vedere. Ecco, è vero. Cioè, ma siamo tutti così, proprio guardando le vignette, i commenti,
4: sì,
2: dei social. Siamo, sì, proprio tutti così.
4: Siamo tutti così. Non ho capito così. Niente, ma va bene. Non preoccupare,
2: non troviamo le cose.
4: Sì, l'ho già detto io. L'ho già detto. Non hai sentito
2: questo? Appunto.
4: Ah, l'hai sentito. Ma io non sono una vignetta. Comunque, va bene.
2: Anche quando uno russa, la moglie, ecco, tutte quelle cose lì, in tutto il mondo siamo tutti uguali.
4: Sì, tutti uguali, tutti uguali. Tu hai chiamato per dire questo, per confermare.
2: Ho acceso dopo perché stavo accendendo la macchina. Qual è quella delle particole che diceva?
4: Le ostie. Tu le chiami anche tu particole? Sì. Particole, pure sì. Tu.
2: Perché da bambini avevamo questa scuola, curiosità di assaggiarle.
4: Sì, è vero, amo la curiosità di assaggiarle.
2: E no, non ho capito cosa aveva detto Achille.
4: Che c'era un amico suo che le spacciava, le rubava in chiesa, gliele spacciava nel vicolo.
5: Era il fornitore.
4: Era il fornitore di ostie.
2: C'era la curiosità di assaggiarle.
4: Sì, no. Però tu hai assaggiato la marijuana, che non è la stessa cosa.
2: Mi ha fatto venire in mente, no, siccome uno di Genzano, quando stavo facendo... Un sopralluogo mi ha detto: Rino, aspetto lunedì la barzelletta. Mi ha fatto venire in mente la barzelletta della mamma.
4: Sì.
2: Mi ha fatto venire in mente quella della mamma. Dai. Che va in camera del figlio e dice: muoviti che sono le 7:30, devi andare a messa, muoviti. E questo il figlio si rigira: mamma, sono stanco, stanchissimo, dammi un motivo valido perché io mi debba alzare, perché sei il prete, alzati.
4: Mamma, però ha un senso di verità questa barzelletta. Va bene,
2: ragazzi.
4: Allora, domani mattina di a tua moglie di scendere un po' prima, ok? Un abbraccio, ciao.
0: Rino,
4: occhio,
0: ciao.
4: Occhio al sole, ragazzi. Mamma. Allora, ragazzi, a cavolo, chi era il medico di Achille? Quale medico?
5: Ah, si vede il medico di famiglia? Era il signor Rossi, dottor Rossi, cioè
4: Einstein, dottor Rossi. Rossi Einstein. Einstein. No. Il fratello venuto male di Rupert.
0: Chi è Rupert?
4: Rupert Einstein.
0: Ma chi è Rupert?
4: Come si chiamava Einstein?
0: Alfred,
4: detto Rupert per gli amici. Dica.
5: Albert Einstein.
4: Aspetta un attimo, c'è un fans. Pronto?
7: Pronto, Andrea, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: No, nel sentire Rino mi è venuto in mente una domanda: ma il casello di Desenzano è aperto o chiuso?
4: Guarda, secondo me è aperto.
7: Perfetto, grazie, allora sto a casa.
4: Grazie. Ciao, mamma.
3: Andrea Catavolo Show.

0: E ci siamo, ragazzi, anche il secondo momento è andato, ne manca solo uno che risentiremo dopo la pubblicità. Mi raccomando, amici di Rovereto, di Bellaria e poi di Senzano Legarda, sto parlando delle tre date del nostro tour teatrale, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Vi ricordo, a Rovereto saremo questo venerdì 16 ottobre, mentre a Bellaria e Gia Marina saremo il 24 di ottobre e poi chiuderemo il tour il 16 di novembre al Teatro Alberti a Desenzano del Garda. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, il numero comunque lo trovate sui nostri social, sulle locandine, con tutte le date del tour. 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: ci siamo ragazzi, ci siamo. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una decina di minuti nei quali ascolteremo l'ultimo momento che sta per andare. Mi raccomando, scaricate l'app per non perdervi nulla, soprattutto poi seguirci in diretta fino alle ore 9, poi anche attraverso i nostri canali televisivi. Ve lo ricordo, l'833 sul digitale terrestre per tutta Italia e poi per chi ha Sky, solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 sul canale 809 GoTV Channel. Siamo pronti ragazzi, terzo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Ragazzi, ci si conosce.
2: Catavolo, perché non vieni a Trapani? Tutti mi chiedono a Verona, a Viterbo. Allora, noi siamo tre pippe. Cioè, non è che siamo così bravi da portare in tour tutto. Siamo tre pippe. Senza fare i filtri modesti. Però diciamo che quest'anno io fino a novembre lavoro. Poi prendo una pausa riflessiva perché devo riflettere, insomma, sul avvenire, sul futuro. Insomma, divento maggiorenne il 16 di novembre. Quindi da lì mi prendo un anno sabbatico, non so dove andrò ancora, penso che farò il cammino come si chiama? Il cammino di
3: Santiago.
2: Ma quale Santiago? Chi lo conosce?
3: Dakar.
2: Attenzione, io ho 46 anni e sto con una di 19, perché te sei un maiale, sei un maiale, non si fanno queste cose. E io ho una figlia di 19 anni, ma te immagini che si presenta a casa con le 46. Ma gli sparo da sopra, ma no, ma è bravo, sì, è bravo a scappare, se non è bravo a scappare muore. Tacci tu, amortacci. Sei geloso? Certo che sono geloso di mia figlia, figuriamoci, aspetta, non so se chi è,
0: ma forse è Cecilia,
2: pronto? Ci ascolta. Pronto?
4: Forse è Cecilia, pronto?
0: Sta sentendo con l'app.
2: Gli arriva in ritardo. Vabbè, niente, non risponde. Se ci ascoltate con l'app c'è un po' di ritardo, quindi voi non ci ascoltate. Quando chiamate non ci ascoltate, cioè, abbassate la radio, sennò sentite il pronto dopo un'ora, capito? Achille, fai schifo perché sei un incapace. Manco l'asino ti farei conoscere. Figuriamoci mia figlia, questo non è lui, è l'altro. Andrea, girami il numero di Cecilia, sì, mo giro il numero, cioè, che siamo dei papponi adesso. Non... Ma poi, bravo ragazzo, c'ha 24 anni. Ma vergognatevi, andiamo avanti.
3: No, vabbè.
2: Aspetta,
3: magari lei, magari lei.
2: Ma che lei, ma che lei? È sempre lui. Pronto? Pronto?
4: Achille!
2: Sì, buongiorno! Ma parla come te?
3: Non ho capito.
2: Che hai detto? Ma embriago,
0: pronto? Può essere!
2: Pronto!
4: Che hai detto?
2: Allora, se ci sentito con l'op, io ho 42 anni e sono una MILF, vedi, non è. C'ha la stessa età tua, insomma, 42 anni va bene. Pari e patta, insomma, non.
3: Vabbè, 42 anni?
2: 42 anni.
3: Ma io non
2: volevo fare una battuta, ma non la faccio, ragazzi. Non, avete la stessa età e secondo me le stesse dimensioni. Cioè, non è.
3: No, scusa, però 42 anni? Non sei MILF. Cioè, secondo me sei sempre una bella ragazza.
2: Senza rancore, ragazzi. Noi scherziamo, ridiamo, siamo dei.
0: La più bella di
2: Catavolo, sei classe 86, sì. Yes. 86, sì. Comunque faccio gli anni, quindi vi aspetto a teatro il 16 novembre. Allora, Catavolo, tutto sto casino, ma non è dato il numero. Lui doveva darlo!
3: È vero.
2: Festeggiato senza torta, dai!
3: Allora, 389.
2: Per avere info sulle nostre serate, 389.
3: 83. 34825. Il numero comunque poi lo trovate anche postato.
2: Ma state sulle nostre locandine, sui social. Maroni.
1: Su Studio Più.
2: Oh, questa è bella, questa è l'unica bella di oggi. No. Oggi devo essere sincero che

0: che Cecilia non ha scritto, eh. Quando gli ho scritto ti piace Achille, non ha proprio scritto, cioè non,
1: allora ma aspetta, perché so che devi iniziare a lavorare per quello.
0: Sì,
1: o la scuola oppure l'università, giustamente.
0: Allora, se uno non te conosce te compra caro, nel senso che si dice, no? Se uno non te conosce te compra caro, nel senso, se te vede senza che tu parli, magari gli piaci, via dicendo. Però se inizi a parlare in casino lì te rovini, capito? Aspetta, c'è non so chi sia. Pronto? Pronto?
2: Fai schifo.
0: Le voci dei bambini fa. Allora, dobbiamo salutare, però questa notizia è bellissima. Teramo va a cercare i tartufi, ma il suo cane trova cocaina per un valore fino a 25.000 euro. Chiaramente il cane l'ha venduto all'Apo Elkan adesso. Perché è lui che gli va a cercare la roba migliore. Il cane. Vai. Questo parte. Scherza, l'Apo si scherza. Allora, ragazzi, ma Achille non si specchia la mattina? Ma perché? Allora, si può dire tutto da Achille, tranne che sia brutto. Ugo è brutto, ma Achille certo. È un bel ragazzo, dai. C'ha già uno specchio particolare a casa. Perché io l'ho visto quando si è fatto il selfie. C'ha la forma, no, veramente. C'ha la forma di quello che lui non c'ha. Cioè, ce l'ha. Cioè, nel senso, ha la forma da veramente. Sembra, c'ha due cose sotto. Non so se e sta sui muro. Sembra veramente uno specchio. Veramente, comunque, io fossi in te, questo specchio lo romperei, perché si dice, no? Se rompi lo specchio c'hai 7 anni di figa, cioè
3: non è così.
0: In questo caso la forma dello specchio. Ciao a tutti, a domani. Chiedo scusa, è colpa sua.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Asaf, Donna Summer, e ci siamo ragazzi, ci siamo. Mi raccomando, da questo momento scaricate pure l'app per non perdervi nulla di quello che succederà fino alle ore 9 e poi chiaramente seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Ve lo ricordo, 833 su digitale per tutta Italia e l'809 GoTV Channel. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso di aria fresca e instabile sta impegnando l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, dove in queste ore sono in atto acquazzoni, rovesci e anche temporali. Tuttavia i fenomeni tenderanno rapidamente a esaurirsi tra notte e mattina, con ampie schiarite nel corso di martedì su tutta l'Italia, ultimi residui fenomeni nella prima parte del giorno su Sicilia e Puglia. Avremo comunque qualche annuvolamento ancora presente in Valle Padana per l'ingresso di aria più fresca da est nella prima parte di martedì e poi schiarite prevalenti nel pomeriggio un po' su tutta l'Italia. Ventilazione sostenuta da nord a nord-est, soprattutto sul versante adriatico e al sud, con temperature in diminuzione, dunque valori massimi domani non oltre i 20-22 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: preistorico. Sembra una figurina preistorica. Giochi preistorici.
1: Sei ingrassato ancora,
0: Ah, no. Ma come no, dai.
2: No.
0: Tu devi metterti la bilancia qua, tutte le mattine ti pesi, mi dai il peso. Quando arrivi mi dai il peso, subito, ok? 106, 104.
2: Vabbè,
0: più di 100 sicuro, no?
2: Sì, quello sicuro.
0: 102, 103, 104, 105.
2: La 104.
0: La 104. Mamma.
1: Ti ho regalato una cinta, per i pantaloni.
2: Sì.
1: Te la metti col boomerang.
3: Buongiorno, ben trovati ragazzi, questo è l'Andrea Davolo Show insieme a Donny Luffo.
2: Yeah.
3: Tra un po' arriverà anche Sgangemol.
2: Yeah.
3: Siamo pronti, dai. Tutto questo entusiasmo con questa canzone e il DJ che parla, pam pam pam. Oh, anche meno ragazzi, anche meno. Io devo lavorare, vado in fabbrica, vado via il che.
0: C'hai ragione. È vero, no? Tutti i DJ la mattina, dai ragazzi, c'è gente che si alza, si toglie le caccole e parte per la fabbrica, capito? Cioè, tanto di solidarietà per voi ragazzi, vi voglio bene. Io voglio bene a voi e odio quel ciccione dall'altra parte del vetro.
2: Ah, beh,
0: che è agevolato, è agevolato. La sua fortuna è stata trovare per strada Andrea Cadavolo. Dillo.
2: Ma io l'ho sempre detto.
0: Tu in fabbrica devi andare a lavorare, invece no, è qua. Se la tira pure, se la tira.
2: Ma chi?
0: Se la tira.
2: Ma
0: cioè,
2: se mi conosci per
0: te. È diventato un Vips, ragazzi.
2: Ma quale Vips?
0: Prossimo anno all'Isola dei Famosi.
2: Certo.
0: Al Grande Fratello.
2: Sì.
0: Grande Fratello Vips. Ugo Valmisano, ragazzi. Ma certo. Questa, poi la chiamo io cosa? Come si chiama? La Deusagno? Come si chiama?
2: Che Deusagno?
0: Come si chiama? La Blasi. Sembra il jolly delle carte da poker. Come si chiama? Cos'è quelle che tiri via poi per giocare, no?
2: Il Joker.
0: Sembra il Joker, sì. Bellissimo. Va bene, vabbè, magari voleva farsi così la faccia e se l'è fatta. C'ha avuto. Anch'io vorrei essere un coso, come si chiamano? Quelli della Playmobil. Piano piano ci riesco. Va bene, allora, buongiorno, ben trovati, ragazzi. Un po' meno entusiasmo, va bene. Allora, buongiorno, ben trovati. Questa è Radio Studio Più. Insieme a me c'è Ugo Parmisano. Poi grande Vips, Andrea. C'è Ugo Parmisano, poi c'è Andrea, va bene. E poi c'è Achille Ferrari. Scusate. Allora, tanta musica, soprattutto tanta musica stamattina e pochissime parole. Andiamo subito con Purple Disco Machine, That's My Way Please.
2: Che cos'è?
0: Adesso trasmetto come uno, ragazzi. Andiamo ragazzi, andiamo bestie! Andiamo!
2: Bestie!
0: Su, dentro il cerchio di fuoco, forza, saltiamo! Adesso io quando tiro fuori delle parole così, adesso lui, prossima volta dirà il cerchio di fuoco, saltate!
2: Ma non lo dico,
0: ma stai sì, che mi copi tutte le parole, mico! Mamma ragazzi! 3, 2, 1 lo dirà, vedrai!

0: canzone è molto bella, però insomma, dai, forza, dai, dai, abbiamo detto tutto. Andrea chiede a mio marito di regalarmi i biglietti per Rovereto. Lui si chiama Donato. Allora, chiamiamo subitissimo. Le ore sono le 7. Mi sembra anche giusto, perché non portarla a Rovereto? Siamo pieni, però due posti li troviamo sempre. Li troviamo, regà, c'hai, dai. E che facciamo? Non troviamo due posti per lei, dai, forse. La moglie di Donato. 3 4 9 0 0. Donato. Com'è la canzone? Donato
1: Marina,
0: Donato.
1: No, aspetta, no, era.
0: Ma stamattina
1: no,
0: è spento, Ugo, come mai?
1: Ma, non sono,
0: ma so, forse si offende, non lo so.
1: Ma non sono
0: prima
1: spento.
0: Lo insultavo, adesso lo insulto meno e si offende.
1: No, mi devi insultare di
0: ma
1: più.
0: Ma no, ma sei troppo moscio, sei. Ma uno ha scritto Capitan Ugo Massa.
1: Capitan Ugo Massa, no.
0: Niente, Donato non risponde. Perché non risponde? Donato!
1: E sarà dormendo.
0: No, Donato, devi rispondere. Che fa? Tua moglie sveglia e tu dormi. Donato! Niente, vada via il chiù, non risponde Donato, vabbè, niente. Allora, ma veramente si sono posti a Rovereto? Due posti sono rimasti, due posti sono rimasti. Se volete, due posti, ve li regaliamo, scherzo. Per Rimini c'è posto, sì, per Rimini c'è posto. Chiamate Ugo, anche per De Senzano c'è posto. Poi dopo chiudiamo la faccenda. Cadavolo, Ugo dice, e ci siamo in diretta dagli studi di Studio Più, sono Ugo Valmisano insieme ad Achille Ferrari, andiamo, dai, ma dov'è che deve andare? Non lo so, dov'è che deve andare?
1: Non è che dico andiamo, dai, cioè si ricorda una vecchia persona, quando finisce la mia ora, dico adesso mi raccomando, scaricate l'app, guardateci in TV, che poi daremo la linea all'altra parte del vetro, ad Andrea Catavolo e ad Achille Ferrari.
0: Vabbè, fa il compitino, ragazzi, fa il compitino.
1: Cominciamo.
0: Giusto, il compito. Il compito è giusto.
1: E me lo devo dire col naso rosso e la parola.
0: No, ma inventi qualcosa, fai qualcosa di diverso, ma tu sei bravo, sei un campione, sei un vips.
1: Ma quale vips?
0: Ma sei bravo.
1: Ma quale bravo? Ma
0: esci fuori dal tuo guscio,
1: ma
0: voglio dire.
1: Guscio?
0: Sei una lumaca ancora con guscio. Le lumache fighe, ma le giro senza guscio ormai. Tu le vedi tutte fighe, taccate, tutte fonate. Se la tira una bestia, se
1: ma
0: la tira. Le lumache. No, la lumaca, sto guscio che si portava dietro, sta carovana, sta roulotte si portava dietro. Adesso tu le vedi senza guscio, ma vanno anche veloci, sono anche veloci.
1: Ma quale veloce?
0: Non c'hanno il peso, non c'hanno il peso. Va bene, provando limone, un bacco. Se la tira una bestia. Va bene, allora, Donato non risponde, va bene, come si dice, a caval Donato,
1: non si guarda in bocca.
0: Che c'entra? Non c'entra niente.
1: È quello il detto.
0: Ah, il detto. Va bene, allora, pubblicità, qua siamo. 338 via, se volete mandare notizie da commentare, altrimenti via, fatevi affari vostri. Vai.
2: Cavolo. Show su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: Fearless. La canzone è molto bella. Dice la seconda voce. La seconda voce viene sempre bisfrattata. Come si dice? La fetta biscottata. Però la seconda voce è importante. È vero, le coriste hanno delle voci a volte più belle, più assai belle delle... Come parli stamattina? Cadal? Non lo so, ma così mi viene così di parlare. Un po' scassato. Ma io sono scassato, ragazzi. Non è che deve stupire. Quando allora c'è tanta gente che viene a teatro, che viene portata da altre persone, no? Che dicono: vieni a vedere questo scemo che è forte, no? Allora, poi la gente rimane sorpresa, dice: ma è forte. Voi però non dovete dirgli è forte, bravo, cioè, è scemo, basta. No, è un po' cretino, è un pazzo, furioso, improvvisa, fa cose strane. Questo dovete dirgli, se no poi quello esce, viene lì, mi fa i complimenti, fa esagerati. Però a teatro devo essere sincero, che i complimenti esagerati mi piacciono. In radio no, però a teatro sì, perché lì si suda, si lavora, si fatica, è vero. Un tosso di pane, vai, andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi, Ugo Pillo. Pillo come culo di camello. Ma tu sai che usanza quando camello c'ha prolassi? prolasso? Si prende vaso di terracotta, si scarda e si infila dentro.
1: Ma dove?
0: Lascia stare, tu non sai cose. Stamattina il kefir aveva problemi. Io dentro vaso di solo che ho preso vaso di plastica, si è bruciato, si è saldato, adesso c'ha bagno praticamente, sempre attaccato, capito? Si ferma, si piega un po', poi io svuoto vaso, bello, come camper, va bene, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Non so se ci avete fatto caso, però molto spesso veniamo salutati. Ah, dopo devo fare un annuncio, ricordami, devo fare un annuncio. Allora, lo spettacolo che facciamo a teatro è una commedia. Allora, io cosa ho fatto? Cosa ho pensato? Pensate che non dormo di notte. Quando io vedo i film, quelli un po' simpatici, quelli comici, le commedie americane, inglesi, italiane, francesi, potrei andare avanti, spagnoli, le argentine anche sono forti, anche certo. Le brasiliane. No, è vero, le brasiliane e argentine sono le commedie sono fortissime. Vabbè, comunque, alla fine dei film, questa è una cosa che hanno inventato in America, non lo so. Se non è metà dell'America, boh, non lo so, ragazzi, non lo so. Però non so se ci avete fatto caso, quando arrivano i titoli di coda, a un certo punto fanno vedere delle scene dove gli attori si sono sbagliati e poi si mettono a ridere come pazzi, perché e io quelle sono le scene più belle, cioè magari durante il film ho sorriso, però lì rido proprio, perché vedere che ne so John Flynn o Belle Buffo,
1: ma chi sono?
0: Che attori famosissimi, Robert Design,
1: ma chi è Robert Design?
0: Che praticamente sbaglia e poi si mette a ridere, per me è una cosa. Allora io cosa ho pensato? Vuol dire che non aveva imparato bene la parte, no? Allora cosa ho fatto? Faccio io, do delle parti agli attori insomma, dove gliele do l'ultimo giorno, praticamente l'ultimo giorno gli do, e in un giorno è difficile imparare tutto il copione, no? Oppure addirittura prendiamo dal pubblico chi vuole, nel senso obbligo, prendiamo delle attrici, per esempio anche a Rovereto ci servono due attrici, o ci chiamate prima al numero di Ugo e noi vi diamo il copione il giorno prima e facciamo la letta veloce, oppure ve lo do direttamente lì in teatro e lì è la commedia nasce dagli equivoci, dagli sbagli, dalle cose, che è molto divertente, quindi non poi sì, faccio anche il monologo, insomma, poi faccio un'ora e mezza di tip tap,
1: quanto dura?
0: E 6 ore di musical, lo spettacolo dura 70 ore, però insomma faccio lo scondo, 1 ora e mezza siete a casa e niente, vabbè, comunque ecco, se volete venire come si dice, non mi ricordo più,
1: a teatro
0: se volete partecipare alla nostra commedia dovete chiamare Ugo, non solo per i biglietti ma anche per recitare, servono due attrici, per esempio anche a Rimini servono due attrici, a De Senzano servono due attrici, soprattutto venerdì a Rovereto. Venerdì siamo a Rovereto, il 24 ottobre siamo a Rimini e il 16 di novembre l'ultima data a De Senzano del Garda, dove il catavolo diventa Majorette. Allora, per avere info anche per parte, se volete recitare, vero? Forse c'è un attore, aspetta, vediamo un attimo se c'è un attore o un'attrice, anche va bene, un attore, attrice, pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, chi è?
3: Chi è?
2: La prostata di Ugo.
0: Mo,
2: la prostata. Che faccio? Lascio.
0: No, vabbè, no, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. È la sua prostata. Andiamo avanti. Mamma mia, siete delle bestie, siete. Vedi questa attrice, io confermo, mi hai dato il copione. Hai visto? Poi io glielo sbaglio anche apposta. Il copione.
3: Ah, pure.
0: Pronto?
4: Buongiorno, dissociati, sono Jason.
0: Ciao Jason, ciao, come Jason. Stai? Faccio
4: va bene, ieri ho prenotato per Desenzano.
0: Sì, sì.
4: E Ughetto mi ha mandato i messaggi. Sembrava di parlare con Doraemon. Doraemon.
0: Ce lo puoi far sentire il messaggio?
4: Te lo giro.
0: Vai, giramelo, giramelo, giramelo, giramelo. Va bene. Ciao fratello, ciao. È Jason Momoa.
3: È lui.
0: È l'attore vero. Adesso parla benissimo italiano. Stamattina io mi sveglio, prendo subito il cellulare perché Ugo mi chiama 70 volte. Quindi per metterlo in silenzioso, altrimenti veramente non.
3: Oggi
0: mi
3: hai buttato giù.
0: T'ho buttato giù.
3: Così.
0: Vabbè, ma le sei un quarto. Mi ha chiamato,
3: ma
0: ragazzi.
3: Un quarto.
0: Cioè, io abito a uno sputo dalla radio. Cioè, non. Sputo e arrivo. Cioè, non. Vabbè, comunque. Aspetto il messaggio di Jason Momoa. Che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Attrici che mi hai dato il copione direttamente.
0: No, non è attento. Mentre c'avevo il telefono in mano stamattina, allora sono andato su Instagram e c'era un attore americano o inglese, Defoe, quello.
3: William
0: Defoe, che non so se è inglese o americano.
3: È americano, però ha sposato un'italiana e vive in Italia.
0: Bravo, che parla italiano. Scusate se parlo poco italiano. Volevo mandare un messaggio. Sono William Defoe. Io adesso da poco vivo in Italia con un'italiana. E ha letto un messaggio così quella. E vedere Defoe, attore hollywoodiano, in Italia, non so dove abiti, però è una bella cosa. Cioè,
3: bello,
0: non,
3: sì,
0: perché ho detto questa cosa? Perché anche lui verrà a Rovereto.
3: Ma chi?
0: Vabbè, abita vicino. Cioè,
3: va bene.
0: Oh, comunque, chiamate Ugo al numero.
3: Allora, può scrivermi anche Robert Style.
0: Chi è Robert Style?
3: L'hai detto prima.
0: Dai, andiamo avanti.
3: 389 83 34 825. Permettimi un momento, Andrea, tu dici che la locandina non si dice c'hai ragione. La
0: no, però io posso dissociarmi da questa cosa.
3: No, la locandina,
0: no, io me ne vado,
3: con le date.
0: Mi tolgo il giubbo. No, io se parli così me ne vado.
3: No.
0: Ma sono 30 anni che ti insulto, che ti dico le cose peggiori del mondo. Ma no,
3: che
0: ma non puoi parlare così, ma io mi rifiuto.
3: Come ho parlato?
0: Guarda, do il giubbotto alle api, dai, prendetevelo, portatevelo
3: come
0: via.
3: Ho parlato.
0: Ma no. Permettimi questa cosa, Andrea, adesso.
3: E come devo parlare?
0: Ma parla normale, come magni. Cioè, ma tu vai al bar e dici mi fai un cappuccino con un po' di schiuma, grazie.
3: No, ti ho detto
0: parla normale, io ti voglio scassato, tu sei scassato. Si non c'è saffiete, devi parlare come un c'è saffiete. Eh sì, non può parlare così tutto bello preciso.
3: Andate allora a vedere.
0: Tu sembri il terrone classico. Classico terrone che va al nord e cerca di parlare in milanese, in bresciano. Ogni tanto esce fuori. Sono di qua. Io sono una. Cioè, 49 anni che sono qua, capito? Poi la moglie lo chiama. Esci un attimo. Sto parlando bresciano. No, parla normale. Odi la Puglia?
3: No, assolutamente
0: odi le tue origini.
3: Assolutamente.
0: Ma perché parli sempre tutto?
3: Non parlo sempre
0: preciso, perché
3: entrate a vedere la locandina. La locandina con tutte
0: le date. Ma non è che devono entrare, dov'è che da c'è una finestra, c'è una porta.
3: Sui nostri social.
0: Magari se su quei social.
3: Sui nostri social.
0: Ma si può dire Instagram, ma non si può dire.
3: Non lo so.
0: Vabbè, i social.
3: Instagram, e ti ho fatto potente, l'hai vista?
0: Ma chi se ne frega, non l'ho ancora vista.
3: Amen. Amen.
0: Le mani, capite?
3: Buoni
0: in
3: mani.
0: Faccia Ugo, tutto. Stamattina prende le mani in faccia.
5: Su Studio Più.
0: È fastidioso, ragazzi. È fastidioso quando parla così. Ma parla normale. Fai sentire il dialetto.
3: Ah, potete chiedere una cosa.
0: Ma così mi piace.
3: Su Trump.
0: Trump, che ha fatto?
3: Su Trump, molto dico.
0: Molto dico. Superman. Superman. Ha attaccato la Basilicata?
3: No. Ha demolito qualcosa, te lo dico.
0: Mo, dimmelo.
3: No, perché è un po' lungo.
0: Io odio le persone che ti dicono, non so se vi è mai capitato.

0: Andrea, non so se c'entra, però mi avevi ricordato che dovevi fare un annuncio.
1: Quello delle attrici.
0: Ok, come non detto. Allora, era per memoria. Oh, ti stavo dicendo, posso dire.
2: Ma posso fare un kit, ma
0: posso?
2: Vuoi salutare questo caso tuo?
0: Vuoi salutare tre?
2: Sai quando le signore del sud che ti invitano a casa, no? Ti dicono, vabbè, tu sei mai stato al sud in una casa del sud?
3: Sono stato mi ricordo in Puglia.
2: Dove?
3: Quando sono stato a come si chiama? Di Castellaneta.
2: Castellaneta.
3: A Castellaneta.
2: Sì, sì.
3: E poi c'è che Castellaneta al mare.
2: Al mare.
3: Ed eravamo stati
0: Castellaneta Marina comunque prima che
3: sì, avevo 20 anni.
2: Io ti ho fatto una domanda. Sei mai stato in una casa in Puglia di una signora?
3: Sì, dopo la partita Taranto-Brescia, Coppa Italia.
2: E come mai sei entrato in questa casa adesso?
3: Perché praticamente la signora era la moglie
2: sì.
3: dell'amico del papà del mio amico sì. con cui siamo andati a vedere la partita Taranto-Brescia in curva del Taranto.
2: Non c'è niente da ridere.
3: No, perché lì non potevamo farci riconoscere.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan, se no poi ci rimane male che non rispondo. Non... Aspetta un attimo. Pronto? Pronto? Pronto?
4: Achille, ride chi pagliaccio?
0: Chi pagliaccio?
2: Dimmi.
3: E praticamente...
2: Vabbè, sei entrato, no?
3: Sì, perché
2: allora, quando tu entri in una casa del sud, si capisce subito chi comanda, la moglie. Perché la moglie ti fa... Ma... Allora, lei cosa fa? C'ha sei occhi. C'ha gli occhi su tutto il cranio, praticamente, che gli fa tipo una fascia da tennis. Praticamente, con due occhi ti guarda a te, no? Che sei arrivato. Ma chi è su bello vaglione? Tesoro bello. Comincia con questo. Gioia, ma accomodati, dice, ma no, vorrei, no, non faccio complimenti qua, questa casa mia, casa tu, c'è una cosa, sa, tu puoi fare quello che ti pare, c'era una cosa da esagerare, poi con gli altri occhi dietro parla senza parole al marito. Mo chi mi hai portato qua a casa che mi sporca tutta casa che avevo appena dato a Cina, appena dato. Ho fatto quattro spaghetti per noi, mo che ci dà chi stamattina? Però a te con gli altri occhi davanti, mo come che ho fatto un sacco di spaghetti che li dividiamo. E se la donna al sud, meraviglioso. Poi con gli altri due occhi invece. Parla coi figli, capito? Voi oggi non mangiate. Mangiate poco, vi do cazzotti in faccia. Vabbè, allora, sai chi sembri stamattina? Sembri Silvestre Stallone. Cioè, è entrato con la mascella storta così.
0: C'è la faccia.
2: Silvestre Squallone, sembrate. Yeah! Silvestre Squallone. Vabbè, allora, buongiorno Andrea. Achille è utile come uno slip durante un filmino. Andiamo avanti, filmino sì. Vabbè, andiamo.
3: Ah, crea la sospansa.
2: Ma non crei niente, non crei niente. Non, tu non toglielo mai. Non,
0: ma lui non ha lo slipino. Lui è il salva slip.
2: È vero. Questa manite, dai.
3: Tu non lo salva slip.
2: No, tu non c'hai lo slip.
0: Ma non ha sentito, non
2: c'hai
0: le cuffie.
2: Il salva slip, capito? Perché c'è poco da coprire, capito?
3: Ah, ok.
2: Vuoi riuscire a rientrare, Silvestre Squallone? Per favore, non fatelo parlare. Allora, mi è arrivato il messaggio di Jason Momoa. Quando voi chiamate per prenotare a teatro, lui vi manda questi vocali.
5: Ciao carissimo, sì, c'è disponibilità. Allora, il costo è di 20 euro a persona. Adesso ti giro l'IBAN, mi mandi la ricevuta dell'effettuato bonifico intestato ad Andrea Catavolo.
2: Sì.
5: Come causale, spettacolo teatro Alberti.
2: Ma eri ubriaco?
5: Mi giri qui la ricevuta,
2: senza
5: il tuo nome e cognome e appunto quanti siete. Un abbraccio, Ugo.
2: Aspetta, lasci un altro messaggio, aspetta.
5: L'appuntamento sarà il 16 novembre alle ore 20:30.
2: Ok, questi sono due messaggi. Poi dopo ve ne manderà altre 7-8. Hai fatto il bonifico? Non l'hai fatto?
0: Non lo chiedo mai, assolutamente.
2: No, stai zitto.
0: No, gli dico solo di mandarmi poi.
2: E poi dopo quando è che gli mandi ancora un messaggio per dirgli allora?
0: Quando è arrivata la ricevuta, gli dico perfetto. Caro, gli dico nome e cognome, siete in tre.

0: gli ripeto, gli ridò di nuovo l'orario.
1: E poi il giorno prima? Non li chiami tutti?
0: No, il giorno prima gli dico: mi raccomando, ci vediamo stasera. Sì. Mi raccomando, ci vediamo stasera.
1: Ma ragazzi, ma.
0: Beh, dai, normale.
1: Ce ne fosse di gente così. Cioè,
0: sono preciso.
1: È preciso. Tu dovessi andare a lavorare per, diciamo. no, veramente, tu dovessi andare a lavorare insieme a San Pietro. San Pietro ogni tanto, quando si distrae, insomma, arriva una con leggings, insomma, anche San Pietro. Vabbè, è normale, no? Tu vai a fare colazione, capito? San Pietro se va al bar del paradiso e c'è sta angioletta con leggings, si distrae. Intanto passa gente, no, capito? Allora tu li fermi tutti, capito? Non stai andando. Io non vorrei andare in paradiso. No, tu sei del purgatorio, non puoi andare in paradiso. Vabbè, ma San Pietro è girato, sì, ma San Pietro!
2: Me ci do anche un guardo leggings.
0: Ma che di bar?
1: Questa è da passare, trasa.
0: Ma non è di bar.
1: Vabbè. Andiamo.
0: Andrea, c'è la pubblicità.
1: C'è la pubblicità. Allora ci pubblicizziamo e poi dopo qua siamo. Va.
3: Andrea.
0: Da tavolo.
3: Show. Su Studio Più.
4: Spot.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Upside Down, Joe Smith insieme a Devolution Julia. Ok, andiamo avanti, strappone, andiamo avanti. Mamma mia ragazzi, ma tu sei strappone? Sei strappone?
1: Strappone.
0: Strappone.
1: È lui.
0: Strap up. Mamma, tu veramente fascia da Sylvester Squallori, veramente. Fascia così, tu è nato così, con fascia così? O ti sei, diciamo, rovinato da solo?
2: No.
0: Guarda che bella fascia che ha Ugo. Lui ha doppia fascia. Doppia fascia, lui dentro il mazzo di carte, lui c'è Ugo Parmesano, bella fascia, doppia fascia, terza fascia, full de faccia, full. Tu gioca a poker?
2: Ma guarda, io mi ricordo che
0: lascia stare, non dire niente. Tu ho vinto pelo di pecora, di plastica, artificiale, dai.
2: Non sono uno.
0: Andiamo avanti.
2: Mi ricordo una volta là.
0: Basta.
3: Ragazzi, ma cos'è sta roba? Sono Camino, pastore col vino. Chi sei? Francesco l'operatore.
0: Chi è?
3: L'operatore. Ma chi è?
0: È Francesco l'operatore, non è quello, è la telecamera.
3: Ma non è la telecamera.
0: È la telecamera.
3: Ma no.
0: Che è? Ma perché la mascella storta? Preso un pugno.
2: No, perché stavo guardando l'albe per quello.
0: Non ho capito.
2: No, perché è il signor Gavino.
0: Ma è italiano questo?
3: Credo di sì.
0: Parla strano. Cosa hai mangiato? Un porco?
2: No, non ho mangiato il porco. Ho detto ieri a pranzo mia mamma ha fatto le cotolette.
0: Le cotolette.
2: Non so, ero
0: cotolette. Hai mangiato il polistirolo, te?
2: No, non mi ricordo che
0: cosa vuole le confessionate, chiaramente. No. Io c'ho il mio cane Carrubo, mi va a prendere le cotolette lui,
3: Ma come?
0: Sì, le impara e poi
3: Ma come fa?
0: Ammazza la preda.
3: Ma come?
0: La fa a fette, impara le fette e poi me le da mangiare fritte già, Io da solo inforcatarle.
3: Ma come è possibile?
2: È fortunato, ha un cane.
0: È andato via. Allora, è un po' rallentato stamattina Joe Templeton.
2: No, di là ho visto l'alba.
0: Non ho capito.
2: Ho scoperto che
0: quindi
2: di là
0: sei rimasto flesciato dall'alba te.
2: Perché ho scoperto che di là
0: lui va nei supermercati a una certa ora, che sa che ci vanno tutte le anziane. Sai che le anziane hanno bisogno di complimenti, di tirarsi un po' su. Anzi, anche tu veramente, se vuoi alzare l'autostima, dovete andare di pomeriggio, quando c'è l'orario di lavoro, diciamo, le anziane vanno a fare la spesa, perché sanno che a quell'ora non c'è nessuno. Tipo alle 3, alle 4 di pomeriggio non c'è nessuno, solo anziane, vedi, ai supermercati. E te si alza l'autostima, perché tutte le anziane, se le aiuti poi, glielo dicono no, per favore, poi ti dicono grazie tesoro, bello, bello, giovane, anche hai tante, anche se c'hai 60 anni, no? Sei bello, giovane, beato chi ti prende, no, esci fuori, c'hai un'autostima esagerata, Lui va alle 3:30 di pomeriggio apposta.
4: Che bel giovanotto che sei, con questi bei capelli tutti laccati, che te li sei belli cotonati come me quando ce li avevo. Bello che sei, bella gioia di mamma tua, ma beata chi ti prende veramente e ti prende da dietro.
0: Sto scherzando. Andiamo avanti. H48, dimmi.
2: Non gli stavi dicendo?
3: No, cioè io devo dire una cosa.
0: Scusa, non volevo.
3: Oh, voglio dire.
0: Sono un'attrice, vorrei recitare con voi. Chiama Ugo, che ti do un copione.
3: E magari ridiamo il numero?
0: Ridiamo il numero per sia per prenotare gli ultimi post che per via. Andiamo.
3: 38.
0: Teatro, signora, teatro!
4: Vengo anch'io a teatro!
3: Signora, porti i capelli!
0: Ma vai a fare il battone.
3: Scusa.
0: Ci abbiamo le parrucche. Non c'è problema, signora.
3: Allora, volete fare le attrici nella commedia? Volete venire?
0: Allora, se recita Muppet Achille, cioè, può recitare chiunque, ragazzi. Non fate, cioè, è uno spettacolo, è il finale dello spettacolo. Di un film, è il finale di un film. Dai, vai.
3: Allora, 389 83 34 825.
0: Allora, ascoltare Achille è come mettere la panna su un tombino e poi leccarla, e poi leccare un cammello, non ha senso. Infatti non ha senso manco la frase.
3: Infatti.
0: Aspetta, fammi rileggere. Ascoltare Achille è come mettere la panna su un tombino e poi leccare un cammello. È vero, non ha senso. Come te non hai senso.
2: Scusa, ma qui parliamo di astratismo, cioè qui parliamo di astratismo.
0: Tu fai astratismo con le parole, è vero. Tu potresti dire io sono un'opera d'arte, capito? Parlante. Perché, capito, essendo astratto anche nel modo di parlare. Tu potresti veramente cominciare a creare le parole astratte. Quindi io mentre parlo, parlando a casa, faccio delle opere d'arte, capito? Cioè la gente entra in questa galleria buia chiaramente e sente solamente le parole di Achille, capito? Tutti i pezzi registrati chiaramente, certo. Ogni passo c'è un'opera d'arte, un suo estratto, alla fine esce fuori e si uccide, certo. Oppure esce fuori con un'autostima esagerata, cioè proprio bella sta cosa. Beh, bene, tu mi dai delle idee orrende. Andiamo avanti, andiamo.
3: Scusate un attimo, devo dire a Tozzo di spostare la telecamera.
0: Pronto?
3: C'ho la scogliosi.
5: Pronto?
0: Sì, chi è?
5: Achille.
2: Sì, ciao bello, buongiorno.
5: Buongiorno, ma va fatti in culo.
0: No, pensavo sono fatti in culé, no, io pensavo qualcos'altro. Non dite parolacce, mi raccomando, fatti in culé si può dire, ragazzi.
3: Sì,
0: no?
3: Sì,
0: ormai lo dicono anche in Spagna, insomma, non andiamo avanti.
3: Achille, scusate, quando ragazzi, parla, allora io c'ho la scogliosi.
0: Aspetta, ancora là questo fatti in culé. Pronto! Guaglio, abbasso il telefono. Basta, andiamo avanti.
3: Allora, scusate.
0: Una pizza al 12, grazie. Sì, pronto! Dai. È sempre lui.
5: Achille.
0: No, è un altro.
5: Il
0: Senti presto. Com'è il bresciano. Il Chile. Anche lento, no? È bello.
3: È bello preciso.
0: Dai, se no vai in sbattimento. Non
3: no,
0: è...
3: la prima cosa, Andrea, cioè, non so come guardarmi. Ti giuro, c'ho la schiena spezzata. Sto sempre così. Mi sta venendo la scogliosa.
0: Dimmi, qual è il problema tuo?
3: No, devo dire a Claudio di spostarmi. Perché per guardarti, vedi che sto sempre tipo Torre di Pisa. E cioè, mi è venuta
0: ma
3: la scogliosa.
0: Ma tu non guardarmi, che mi sporchi. Non è...
3: Ma tua sorella. Comunque, stava a dire, Andrea. Ieri su Focus
0: sì.
3: È arrivato un nuovo documentario che si chiama I luoghi più segreti del mondo.
0: Sì.
3: Allora, uno è la Casa Bianca, beh, si sapeva, e l'altro è Mar-a-Lago, è la residenza di Trump a Miami, in Florida, no?
0: Io ci sono stato,
3: A Mar-a-Lago?
0: Sì.
3: L'hai vista?
0: Ho visto la casa proprio.
3: Ah, beh.
0: C'ha una bandiera che è grande come la Basilicata. Cioè, una bandiera americana in giardino che è enorme, cioè è imbarazzante, è più grande, ve lo giuro, è più grande della villa. Cioè, è una cosa esagerata proprio. Però vedi com'è. Per esempio, se vai nelle ville di questi politici, mai qualcuno con una bandiera dell'Italia, zero. Proprio. Invece l'appartenenza, poi lui, vabbè, è un po' astratto, però l'appartenenza al suo stato, c'è cioè là, ma andiamo avanti. Comunque c'ha questa bandiera è enorme. Ma se tu vai nelle case dei politici, manca la bandierina, quella del quelle di plastica che ti danno allo stadio, quelle piccoline, quelle... Niente, zero. Vabbè, andiamo avanti.
3: Stavo dicendo,
0: questa cosa che non c'è da niente.
3: Stavo dicendo, Andrea.
0: Curiosità, insomma.
3: Il bello arrivare.
0: Dai, supernova, dai, andiamo avanti.
3: Allora, sei siccome un
0: cane. È silente.
3: Stavi parlando. Allora, a Mar-a-Lago sai quanto costa l'iscrizione? Perché è un club privato, Andrea.
0: Che cosa?
3: Per entrare a Mar-a-Lago c'è la residenza.
0: Nella villa
3: di Trump?
0: Sì, ma non è che paghi per entrare nella villa.
3: No, paghi nel club, che è sempre suo. Il
0: sì,
3: club?
0: Sì.
3: Sai quanto costa?
0: Quanto costa?
3: $25,000 al mese.
0: Al mese?
3: Al mese, mi infatti là vanno solo i miliardari.
0: Miliardari.
3: Però la cosa bella, che Trump è il mio idolo, il numero uno, alla Casa Bianca, Andrea, hanno fatto vedere dai primi che ci sono stati dentro, che hanno fatto dei lavori, hanno ammodernato,
0: sì,
3: so.
0: Sì, sì.
3: Poi è arrivato Trump nel secondo mandato, sai che c'è la sala, la casa principale, l'ala est e l'ala ovest, ma
0: sì.
3: Storici dal 1800, se ce l'ho fatta Trump.
0: L'ha fatta fucsia?
3: No!
0: Ci ha attaccato i Varuca e i muri?
3: No, ha buttato giù l'ala est per fare una discoteca da $300 milioni.
0: Ma che stai dicendo?
3: Ti giuro.
0: Ma non dire cavolo.
3: Vai a vedere. Ci sono alcuni lavori. Ti ha buttato giù l'ala est famosa di Jacqueline Kennedy, di Roosevelt, dove passavano i cavalli. Non sono fregato nulla. Ha buttato giù tutto. Sta costruendo una discoteca enorme.
0: Mo ci mando l'ispettore perché non
3: ma ti rendi conto?
0: Non si voleva buttare giù un muro.
3: Ma
0: quale discoteca?
3: Ti giuro. Vai a vedere.
0: Allora, l'unica cosa che ha fatto è che sai che nella Casa Bianca ci sono tutti i quadri dei grandi presidenti, così. Sì. A ogni presidente gli ha messo la parrucca sua.
3: A chi?
0: A tutti i presidenti, che la parrucca arancione nel quadro proprio. Quando vanno in visita vedono, guarda, Trump 150 anni fa, Trump 300 anni fa, sempre lui. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, Cadavolo, io vorrei venirti a vedere, ma sono povero. Non venire. Cioè
3: non venire.
0: Che facciamo?
3: Che tristezza.
0: Tristezza.
2: Vabbè, però comunque, allora, la strategia è una. Se tu inviti gli amici,
0: sì.
2: Cioè lui fa le figure.
0: Ah, allora, amici. Se dovete scroccare qualcosa, dovete chiedere a lui. Lui è il numero uno degli scrocconi, ragazzi. Non è...
2: certo.
0: Vai.
2: Posso
0: dai,
2: dare
0: dai il consiglio, dai il consiglio.
2: Beh, allora, tu devi fare così. Tu devi invitare un gruppo di amici, ok? Dire che li puoi mettere nella posizione più bella della situazione. Poi tu dopo mi chiami, me lo dici e ci mettiamo d'accordo, insomma.
0: Non ho capito niente.
2: Allora, premessa.
0: Sì.
2: Qua parliamo di te.
0: Allora l'hai detto sei volte. Allora, una volta. Allora. Tu parti con le frasi con allora sempre.
2: Ah, sì?
0: Sì, sempre. No, cioè non c'è una frase che non dice allora.
3: C'ha ragione Andrea, dici allora lo devi dire ogni mezz'ora.
0: Ma si forte, mamma mia, pom. Ammazzati, di.
2: Ma sì, no.
0: Aspetta che mi stanno chiamando, aspetta un attimo. Pronto?
5: Pronto Achille?
2: Sì, ciao bello, buongiorno.
5: Spostati che non prendi.
0: Mamma. Poveraccio. Vai.
2: No, vabbè.
0: Mi hanno mandato tanto quello che dici non è importante, sì, non si capisce niente. Una lavanderia ha fatto un adesivo sul vetro per invece dell'insegna ha messo un adesivo sul vetro. L'adesivo del come si dice?
2: Adesivi.
0: Sì, ma l'adesivo invece di mettere la scritta sopra, come si chiama? L'insegna.
3: L'insegna.
0: Chiedo l'elemosina.
2: No.
0: A due barboni, ragazzi.
2: Ma no, ma lo sapevo.
0: No, sono barboni nelle parole, vedi, non c'hanno parole.
2: Pensavo che
0: chiedo informazioni a chi, ragazzi?
2: Pensavo
0: a un ubriaco.
2: Che...
3: Ma lasciate stare, quale insegna? In bidello.
0: Insegnante, andiamo avanti.
3: Cancella.
0: Allora, lui praticamente, solo che non sa bene l'italiano, oppure magari ha pagato meno le scritte da appiccicare sul vetro, c'è scritto lava e suca. Lava e suca. Avanderia fai da te. Mancano dei pezzi. Ecco, invece che prezzi pezzi. Lavatrice piccola 3 euro. Lavatrice grande 6 euro. Asciugatrice piccola 3 euro. Asciugatrice de 5 euro.
3: De cosa? De
0: che non si capisce. 365 giò all'anno. Vabbè, comunque lava e suca di nuovo. Io sarei preoccupato per il lavaggio a secco qua. No, nel senso. Comunque è bella fantasia. O l'ha fatta apposta per attrarre. Oppure non sa bene l'italiano. Oppure tirchio come Achille. Allora sono 180 euro, sono 400 lettere. Così sta, levane un po'. Ma no, non possiamo. Le fa niente.

0: Get up. Allora, se la musica vi annoia, vi fa tormentare, voi alzate la mano e noi entriamo.
1: Fa rima?
0: No, si fa rima, però fa niente. Allora, c'è da fare uno scherzo a un uomo che è in ospedale in attesa di un'operazione. La moglie, che è un po', diciamo, ridangiana, chiama il mio compagno che è in attesa in ospedale per intervento ernia ombelicale. L'ernia ombelicale, se non sbaglio, è quella che anche tu ti sei operato al cervello, però no, l'ernia è un bozzo che esce fuori. È l'ernia, è il bozzo, no? Che...
2: L'ernia è un... Sì, posso chiedere? Ernia ombelicale?
0: A chi chiedi?
2: E chiedo a un amico.
0: Ah, vai, vai, vai, chiedi, chiedi, chiedi. È un gatto.
2: Ma quale gatto?
3: L'ombelico è davanti, l'ernia è mica
2: che cos'è l'ernia ombelicale?
0: No, non è dietro, è davanti l'ernia. Senti, questo è dietro.
3: L'ernia
0: è
3: davanti.
0: Ma lascia stare.
3: Ma l'ernia sono mica dietro.
0: Ma cosa stai dicendo? Sono
2: io mica... ce l'ho, finite. Quando è finito, chi le possiamo leggere?
0: Basta, sembri un pesce quando viene pescato. Ormai, non è che ti agiti, sei morto, no? No. Sei già sulla griglia, cioè non... E si agita con la coda. Che ti agita.
2: Comunque un bozzo e ci siamo, Andrea.
0: Sì,
2: un bozzo,
0: un bozzo.
2: Allora, l'ernia ombelicale è la protusione.
0: La?
2: Protusione.
0: Sì.
2: Cioè che
0: in avanti, in avanti. Protusere, protusere. Dal voce verbo produrre.
2: Ma che protusione?
0: In avanti.
2: Il tessuto adiposo, sì, o di porzione di intestino,
0: sì,
2: attraverso un punto di debolezza della parete addominale, localizzato proprio in corrispondenza dell'ombelico. Quindi, oh, è un bozzo che
0: bozzo davanti, ho ragione. Tu sei un'ernia ombelicale.
2: Ma
0: tu,
2: quale?
0: Tu sei un'ernia.
2: Ma c'è un già tante.
0: No, tu sei uscito fuori da qualcuno. Sei un'ernia proprio. Sei un, che brutta impressione. Però io posso chiamare questa persona che è lì in ospedale in attesa dell'operazione, moglie, e dirgli l'operazione è annullata. Cioè, dai, ma poveraccio, dai, questo già sta soffrendo. Però lo chiamiamo lo stesso. E che facciamo? Non lo chiamiamo. Cioè, non. Vai in lavanderia, lavasuca, dai.
3: Guarda che se vuoi delle dritte, ieri sera ho, sì, visto un.
0: Ma non le voglio, non le voglio. Non le voglio.
3: Ho visto un documentario scientifico interessante.
0: 388. Fai finta che ti ascolto.
3: Dove parlava che anni indietro, nei primi del Novecento, c'è stata una persona, che è
0: fatto il numero, basta.
3: Dava scalpore.
0: Come si chiama?
4: Non
0: si
4: è... Pronto?
0: Pronto?
4: No, no, no.
0: Sì, sento rumore. Pronto, è l'ospedale, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Ma lei dov'è? È in attesa?
4: Sì, sono davanti al reparto di chirurgia, sto aspettando che mi prendano la cartella.
0: Ma sento rumore, ma ha sbagliato piano, perché noi siamo qui fuori ma non la vediamo.
4: No, scusi, io sono in reparto di chirurgia.
0: Scenda un piano, deve scendere un piano.
5: Con l'ernia, poraccio.
4: Perché?
0: Ce la fa? Ce la fa? Senti dolore?
4: No, no, ce la faccio, ma.
0: Ce la fa.
4: Ma è sicuro che sta chiamando la persona giusta?
0: Sì, lei si deve operare all'ernia, no? Ombelicale, giusto?
4: Sì, esatto.
0: Okay. Guarda, scenda un piano, ci richiami, grazie.
5: Ma no, ma poraccio.
0: Arrivederci, arrivederci.
5: Ma scusate, ma poraccio.
0: Pronto?
4: Mi sente? Io sono al primo piano,
0: sì, cioè,
4: dal piano giù dell'accettazione sono salito un piano.
0: Ah, è salito. Ah, non due piani allora.
4: No, io sono salito un piano.
0: Alzi la mano un attimo, perché io la sto chiamando, sono fuori da... Alzi la mano. Ah, è lei, a lei. Venga avanti, venga avanti.
5: Ma da chi? Ma da chi?
0: Pronto? Mi vede?
5: Ma dove?
4: No, non la vedo.
0: Alzi la mano, alzo anch'io la mano. Mi vede adesso?
4: No, c'ho in mano una cartelletta, io non so, io sono in corridoio. Non so.
0: Alzi la cartelletta. E dica, io ascolto l'Andrea Catavolo Show, dica, dica. Fratello! Pronto?
5: Non so che sta facendo.
4: Sei
0: senti, è tua moglie, la tua compagna che mi ha chiamato. Fagli lo scherzo, poveraccio, poveraccio. Stai soffrendo? Stai soffrendo?
4: No, per adesso no.
0: Comunque tutti sanno che adesso ci sei, perché hai alzato la... Capito? Se tu alzi fai gesti strani in ospedale, ti prendono e ti ricoverano subito, quindi
5: certo.
0: Sei un po' che aspetti, tu ogni tanto alzi la cartelletta e vedrai che qualcuno arriva. Oh, in bocca al lupo! In bocca al lupo!
5: Un abbraccio!
0: Ciao fratello, grazie! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Troppo forte, ragazzi, troppo forte! Va! Catavolo, io... Ah! I complimenti no, eh! Vengo lì di meno!
6: Su Studio Più!
7: Spot

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, so hazy.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
3: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
2: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
1: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
4: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari, a segno con Ainu, la beffa di due traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica, oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp, delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime due italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: La canzone diciamo che è un po' aggressiva, però lui è John Rambo, no? È John Strambo, ragazzi. È bella, la canzone è bella. Però quando alzate la mano, io sono sensibile, insomma, le mani alzate, insomma, in senso di aiuto. Come,
1: e nel senso che tu...
0: io già parlo male. Se tu vuoi cercare di correggere me, è un disastro. Cioè non,
1: ma come correggere?
0: È come lo zoppo che cerca di correggere quello che è caduto per terra, capito? Non, cioè, non, lascia stare. Dicevo, in senso d'aiuto, quando uno alza la mano, no? In senso d'aiuto?
2: In senso d'aiuto, che chiedi aiuto, sì.
0: Ma in senso? Tu fai senso?
1: No, io non dico senso. Alzo la mano perché...
0: Alzi la mano.
1: Insegno d'aiuto. Perché chiedo aiuto. Perché mi serve una mano.
0: Allora, insegno, non è in senso d'aiuto.
2: Insegno d'aiuto.
0: Chiedi a GPT, dai.
2: Insegno d'aiuto.
0: No, perché siamo ignoranti, diamo delle
2: allora,
0: informazioni.
2: Come si dice? Aspetta che c'è ancora la ciste qua.
0: Quando uno... spostati. Uno addirittura mi ha detto se per favore Achille si deve spostare 5-10 centimetri a destra, non so qual è a destra, perché è fuori video. Volutamente però, ragazzi, non è... Sì. Cioè, non è volutamente. Quindi devi spostarsi un po' in qua.
2: No, c'è una roba da dire. L'altro giorno Claudio ha sistemato la telecamera e ha centrato te.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Chi c'è i lati magari non gli interessa.
0: Non gli interessa. Le cisti non servono. Cadavolo, ho sbandato col camion sullo schermo. Andiamo avanti, non fate complimenti, che poi uno ci crede veramente.
1: Comunque, sai che ieri sera stavo guardando...
0: Lo sai che nel deserto ogni mezz'ora passa un cammello? Ah, non lo sapevo. Ogni mezz'ora nel deserto, se tu ti fermi nel deserto, ogni mezz'ora passa un cammello.
2: Ah.
0: E quindi... Due all'ora praticamente, due all'ora.
2: Ti prego,
0: è una battuta. Vabbè, andiamo avanti. Fai meglio te.
1: No.
0: Sì, bravo.
2: Io ce n'ho una.
0: È stato bravo. Non si è firmata, però bravo. Due all'ora, capito? Andiamo.
1: Due.
0: Il cammello va piano. Ogni mezz'ora passa un cammello nel deserto. Due all'ora. Nel senso che due ne passano all'ora, ma è due all'ora anche nel senso che va piano, capito?
1: Eh sì, perché
0: Luisa è scemo. Non ci arriva, poveraccio. Cioè, anche sforzandoci, non.
1: No, lì dove si
0: ma lui
1: la
0: perché
1: distanza?
0: Non ha testa? Lui dentro lui c'ha praticamente tutte cose spugnose. Perché quando ha dato cervello, ha finito. Materia grigia finita. Allora quello che dava cervello ha preso un poco di spugna che la va Marisa dammi spugna. E la moglie questo dei piatti ce l'ha messo dentro, non, lui assorbe ma non capisce un cazzo.
1: Ed è guarda che non è facile.
0: È andato.
2: Okay. Scusate un attimo, c'è anche il cammello di Gianni Morandi, c'è il cammello di Gianni Morandi e dovete dirmi sì. C'è il
0: cammello. Sì.
2: Cammello di andavo a 100 all'ora per trovare il cammello. Quanti ne passano all'ora? Allora due. Boh, sei sicuro? Andavo a 100 all'ora per trovare. E vabbè. Vado via, ciao.
0: Ma che cos'è? Non ho capito.
2: Allora mi sono agganciato su allora per trovare la cammella mia.
0: Ammassati. Tu sei lento però,
1: Che cosa?
0: Stamattina sei addormentato.
1: Guarda che ti spiego il perché.
0: Sei ricoglionito.
1: Dipende perché, ma sai qual è il motivo secondo me? Ieri sera ho visto un documentario ieri sera.
0: Mi annoio, sai che mi annoi. Sei troppo lento, non ti faccio parlare. Pronto.
3: Andrea, sono di nuovo Jason, da te non me lo aspettavo però, sono tre all'ora.
0: Tre all'ora? Perché tre all'ora?
3: Se l'ora comincia alle 8, metti alle 8, passa il primo cammello, alle 8 e mezza il secondo,
0: hai ragione,
3: il terzo.
0: Hai ragione. Hai ragione, grazie Jason.
2: Ha contato.
0: Grazie.
2: Ciao. Ha pure contato.
0: Ah, c'ha ragione però, avete ragione. Adesso mi chiama anche Trump. Dimmi.
1: No, ieri sera ho visto...
0: Veloce però, veloce. Questo... Sei fastidioso.
2: Oh, c'è blocco corto.
0: C'è il blocco corto, meno male, ci salviamo. Ci hanno mandato la foto di te con la parrucca bionda. Ma sai che non staresti male? Cioè...
2: Io con i capelli sono
0: con
2: sempre stato
0: con
2: bello.
0: La parrucca di Donald Trump. Cioè, non staresti male.
4: Andrea.
5: Tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: Andrea, ho un'idea.
1: Scusa, non ti stavo sentendo.
0: No, ho iniziato adesso a parlare.
1: Allora, una donna ha scritto: molto meglio con l'accento. Allora, tu quando parli con l'accento pugliese sei più simpatico.
0: E quando mi viene
1: quando
0: fuori?
1: Parli normale. Ma sforzati!
0: E mi viene fuori.
1: Ma tu sei in un terrone. Non è che sei nato qua. Ti devi sforzare per tornare alle tue origini.
0: Esatto.
1: E si è messo male allora.
0: Stava dicendo.
1: Lo vedi? Traduco alla Fletcher.
2: No, sì, capisco.
0: Il cantante. Il cantante di sta canzone. Il cantante di sta canzone.
1: Ma non lo sento, tu lo senti?
2: No, quello che c'era prima si intende.
1: Ah, ok. Il cantante.
0: Questo che sta andando. Vedi che è robusto.
1: Sì, è robusto.
0: È robusto.
1: Non lo vedo, non lo vedo.
0: Vedi che bell'abito che ha fatto su misura.
1: Sì, sì.
0: Ci stavo pensando.
1: Cosa?
0: No, di farmi.
1: Glielo vuoi rubare?
0: No, l'abito, perché vedi.
1: L'abito fa il cantante.
0: Mi faccio le paturnie per dire sono grosso, ciccione.
1: Sì.
0: E non mi posso più mettere le giacche, i pantaloni. Però guardando lui.
1: Sì, se le fa fare su misura, chiaramente.
0: Esattamente. Non sarei male, secondo me.
1: No, devi andare dal carrozziere. Secondo me te lo fa l'abito su misura. Bello che sei, cicciottello.
0: Comunque,
1: vorrei salutare Michele, il mio carrozziere che mi sta facendo la Mustang del 74, ragazzi. Esce fuori una cannonata, Michele, senza fare marchette. Michele ha una carrozzeria a vicino Brescia, a
0: puoi farla se vuoi, Andrea.
1: Questo è il trapano.
2: Ha bisogno di usare la musca.
1: Michele Paderno, lo salutiamo. Grazie. La carrozzeria si chiama. Non mi ricordo. Come si chiama la carrozzeria? Tu.
2: Hai scroccato.
1: Io pago. Lui scrocca, io pago.
2: No, io spero di scroccare perché devo.
1: No.
2: Devo passare.
1: Devi pagare. Si paga. Non scroccare. Paga. Balordo, paga.
2: Ma allora, ma io posso. Ma guarda che sono lui.
1: Come si chiama la carrozzeria?
2: Fratello, carrozzeria Paderno.
1: Carrozzeria Paderno.
0: Scusate, ragazzi. Scusate, ragazzi, a proposito di nomi, c'è una rettifica.
1: Ma dov'è? Cesena.
0: Ma no, che Cesena? Concesio. A questo punto, ragazzi.
1: Sono venuti a vederci a teatro. La moglie piangeva da ridere. Piangeva perché voleva andare via. Grazie, amore, grazie. Dimmi.
0: Allora, ho due robe. La prima, se mi permettete, anch'io devo salutare Damiano della autoriparazione DRG.
1: Grande Damiano.
0: Grazie, Dami.
1: Meccanico. Allora, noi facciamo le marchette, ragazzi, perché non ci abbiamo soldi, ragazzi. No, perché facendo la marchetta ci fanno pagare leggermente di più. Quindi mi sembra anche giusto farlo. Lo fareste. Allora, io dico sempre una cosa: che l'avreste fatto anche voi al mio posto. Meglio farlo proprio dicendolo, proprio senza fare le cose finte. Lo dici proprio, non.
2: Ma sì, ma dopo si crea.
1: Basta, non si coglioni.
0: Aspetta!
1: È pesante. Ma poi è pesante.
0: Allora, Achille.
2: Allora,
0: Achille, basta che c'è una rettifica. Chiedo scusa a Morandi perché lui c'ha un cammello.
1: Chi?
0: Morandi c'ha un cammello.
1: Gianni.
0: Morandi c'ha un cammello.
1: Ah, la battuta è su Morandi. Te l'ho bruciata.
0: Vabbè, ora la faccio lo stesso.
1: Sì,
0: Morandi c'ha un cammello. Sì. Indovina come si chiama il cammello?
1: Armani.
0: Gianni. Non ha senso, però mi piace.
1: Ma che c'è? Non ha senso.
0: C'è il cammello.
1: Se era, dicevi una marca tipo Armani, sì, il cappotto di cammello, capito?
0: Non c'ero arrivato.
1: Vabbè, ci scemo veramente.
0: Scusa, fatta così su due piedi.
1: Fermata, donna ubriaca a Treviso, ma pensava di essere a Trieste. Anch'io a volte mi sbaglio. Treviso, Trieste. Invece Treviso è in Basilicata e Trieste
0: è
1: in Campania.
0: Lo
1: sanno tutti, cioè non. Lascia stare. Pensa, era talmente ubriaca che è stata fermata a Treviso, ma pensava di essere a Trieste. C'è una roba. Signora, gonfi il palloncino. Che fa? Si inginocchia? Ma che fa? Ambriaca. Che fa? Si lega i capelli. Ma signore, andiamo avanti.
2: Ma sai che prima ti stavo dicendo?
1: Ma tu sei svedese? Sei finlandese?
2: Okay. Non so, dipende da.
0: Ehi, è solo scemo,
2: No, allora, signor Gavino.
0: Sono Gavino, passare col vino.
1: Gavino.
0: Ammazzatevi.
2: No, signor Gavino,
1: prendi una pecora e te la sbatti in faccia.
0: Ma perché?
2: La pecora si guarda mentre.
0: Ma che pettini?
2: No, allora, signor Gavino, la pecora.
1: Sei appecorato stamattina.
0: C'hai
1: la faccia appecorata.
2: Ma perché io trasmetto?
1: Gigrati.
0: No.
2: allora.
1: Dai, andiamo avanti. È andato.
2: No, ti dicevo che ieri ho visto.
0: No, posso dire una roba però a favore di Achille?
1: Hai rotto i maroni anche te, però.
0: Posso dire una roba a favore di Achille?
1: Dimmi, vuoi fargli lo scalpo?
0: No, no.
1: Perché non ti vesti da indiano e gli fai lo scalpo? Dai.
0: Vai al contrario, comunque. È all'indiano che facevano lo scalpo.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ah, erano gli indiani che facevano
1: ma
0: gli
1: certo,
0: scalpi.
1: Ma certo, gli indiani facevano lo scalpo a Tex Wheeler.
0: A chi?
1: A Tex Wheeler, i cowboy.
0: È vero, è vero.
1: Però poi... io non ho mai visto un attore americano con lo scalpo. Non... perché poi morivi di sanguato. Ma
0: certo.
1: Terribile. Prende tutto, tipo un patch cutaneo. Quello che c'ha Facchinetti praticamente è uno scalpo di un indiano.
0: Uno scalpo di un indiano.
1: Dimmi.
0: Mi raccomando, fai anche questa volta, Achille, quando andremo giù a Bellaria. Mi raccomando, non prendere l'elevazione e andate verso Venezia.
1: Sì, perché lui è successo una volta, dai, poveraccio. Dai,
2: due volte.
1: Poi, dire, è un ragazzo fatto così, ma perché lo devi denigrare così davanti a tutti? Cioè, non lo sanno tutti. Insomma, la mamma lo sa, la sorella lo sa, l'altra sorella lo sanno tutti. Padre lo sa. Certo.
2: Adesso,
1: ho voglia di latte, uno mi ha scritto, bevilo. Cioè, che vuoi da me? Andiamo avanti. Ma perché mi mandava? Ma veramente siete una roba indegna.
2: Ma tu lo sai che nei primi del Novecento? Nei primi del Novecento.
1: Sei nato nel 1900?
2: No. No, però.
1: Sei un ologramma?
2: No,
1: sei un guaso, sei un bigazzo.
2: Però ho visto un documentario ieri sera dove parlavano che comunque. Dai tempi storici
1: è dalle 7 che vuole dire sta cosa non gliela faccio dire
2: che la gente, che l'uomo cos'è che insegue?
1: Sì.
2: L'eterna giovinezza.
1: Chi?
2: L'uomo.
1: È vero che ultimamente, ragazzi, ci sono solamente cliniche per diventare più belli. C'è una roba, ragazzi. Cioè, i poveri rimangono brutti, i ricchi diventano belli. Ma dove sta la giustizia divina? Cioè, non c'è più la giustizia divina. Non esiste. Se sei povero rimani brutto, se sei bello diventi ricco. È incredibile, ragazzi. Vedi donne e uomini, ragazzi, che escono fuori da ste cliniche. Punturine, punturozze, diventano tutti Rich and Blinds.
0: Sì,
1: tutte Kardashian. Una roba esagerata.
0: È la cugina di Napoli.
1: Comunque ho visto la Kardashian, che è la fidanzata di Lewis Hamilton. Lewis Hamilton piccolino e anche basso, sarà neanche 1,70 Lewis Hamilton. E la Kardashian è fatta, cioè, è tutta bella curvosa, voglio dire, cioè, non, è un gran premio praticamente. Perché lui riesce a entrare nella Ferrari, nell'abitacolo. Vabbè, andiamo avanti.
0: Dai.
1: Sono curiosità mie di geometria, ecco, non...
0: geometria.
1: Andiamo avanti. Dai, errore naturale.
2: E ti dicevo che c'è stato nei primi del Novecento un pseudoscienziato.
0: Siamo nel 2000!
2: Pseudo chirurgo.
1: Sai che i corvi prevedono il futuro?
2: I corvi
1: prevedono il futuro e si muovono in base a quello che loro prevedono, capisci? Quindi se tu vedi un corvo che con l'ala ti fa il dito medio,
0: ma com'è possibile?
2: No, io li vedevo in Egitto.
1: È vero comunque che i corvi prevedono il futuro, eh?
2: Sì?
1: Sì.
2: Anche
1: un corvo stamattina me l'ha detto che...
0: Ma chi?
1: Forse oggi Ugo muore.
0: Tua sorella. Però mi piacerebbe morire come Brandon Lee.
1: Aspetta un attimo, c'è Brandon Pelo. Pronto!
3: Buongiorno
1: Brandon Pelo, come stai?
3: Volevo fare una precisazione, ma giusto per una persona precisa.
1: Allora, Pietro, ma stai ancora dormendo?
3: No.
1: Allora,
3: la Kardashian non è curvosa. La Kardashian c'ha il culo come il circuito di Monza.
1: No, allora, tu ci hai chiamato per dire questa cosa, veramente?
3: Hai toccato un punto debole con la Kardashian. No.
1: C'ha il poster in camera, mentre Achille c'ha il poster di Lewis Hamilton.
3: Comunque vi posso dire che siete scandalosi.
1: Sì, lo so. Ma anche te quando ti alzi, voglio dire, cioè non... prende pelo. Da oggi in poi ti chiamerò prende pelo. Tu devi girare con un corvo sulla schiena.
3: Allora, per il tuo piacere di essere uomo,
1: sì?
3: Stamattina c'ho l'appuntamento dall'estetista, catavolo.
1: No! Quando sei là, fammi una videochiamata che ci parlo io. Alla disboscatrice, ci parlo io.
3: 8.500 euro.
0: Ci credo.
1: Per togliere i peli sulla schiena e 8.500 davanti.
3: Poi poi mi regalo il tappeto, eh.
1: Bravo. Lo diamo a Saladino qua. Va bene.
0: Sì, Saladino.
3: Ragazzi,
1: ciao fratellone, ciao, ciao.
0: Saladino.
1: Ciao, mamma ragazzi.
0: Era un mio amico delle medie.
1: Saladino.
0: Era un Mirko Saladino.
1: Dopo questa cambio il broker assicurativo. No. Pietro Cuna forever. Dimmi.
2: Comunque, questo che è pseudochirurgo, sì, aveva lui aveva
1: tu
2: studiato.
1: Adesso sai che mi è venuta in mente una cosa? Dove facciamo veramente i soldi? Ma facciamo veramente tanti soldi. Nella settimana enigmistica, sai che c'è sempre un attore nel riquadro.
0: È vero.
1: Mettiamo la sua faccia.
0: È vero, la gente impazzisce.
1: Cioè, la gente impazzisce solo per. Cioè, non tanto per fare la settimana enigmistica alle parole crociate, ma per capire chi è.
0: Chi è?
1: Cioè, se è uomo, donna, se zia, zio, non si capisce. Tu sei un'incognita, sei un enigmistico, tu sei un enigmistico. Mista.
2: Sono l'enigma. Nonna, dico
4: pronto?
2: Che sono...
4: nonna. Mi sentite?
0: Nonna, ciao.
4: Sono nonna di Ugo.
0: Ciao nonna.
4: Ciao Scarabocchio.
0: Grazie nonna.
4: Neanche Santrizzi la scritta diventa bello.
0: Cosa è scritta?
4: Tu fai uno Scarabocchio sul giornale?
2: Sì.
4: Tu mi capisci quando parlo?
2: Certo signorina.
4: Mi capisci signorina. Quando parlo?
0: Signorina.
4: Eri incoglionito.
2: Ma non so se magari adesso...
4: Ho 89 anni.
2: Ma magari adesso è single, non lo so.
4: 98 se... al contrario.
2: Certo. È vero. No, perché non so se adesso lei...
4: Allora
2: scusi,
4: io che parlo senza dentieri parlo meglio di lui con i denti.
2: Ma lei ha più esperienza, scusi. Ha più esperienza.
4: Vuoi che la tolgo?
0: Dai!
2: No, sto dicendo che allora
1: è andata. Comunque, Cadavo, hai ragione. I corvi.

0: c'è Vincenzo che entra in silenzio e mi fa la carezza da dietro, che io sono già intollerante alle carezze, cioè non, che fai, mi carezzi la schiena, ma quale coccole, ma levati. Allora fallo sedere, se no questo parla a 6 km dal microfono, non si, ma cosa fa, ma mi accarezza. Poi c'hai la mano un po', c'hai, fammi sentire la mano, è ruvida, come mai? Ah, sei lavoratore? Ma stai zitto, lavora, conta i soldi e basta, conta.
1: Andrea, chiedi cosa... Andrea, chiedi cosa ha fatto. Ha fatto una buonissima azione. Chiedi cosa ha fatto.
2: Ho dovuto soccorrere una persona anziana che è caduta in bici.
0: Non ho capito.
2: Ho soccorso.
0: Allora, qua signore, le persone che sono in difficoltà a Desenzano vengono aiutate solo da Rino Polloni.
2: No, ma infatti era allonato.
0: Fai il miliardario e non rompere i coglioni. Scusate la volgarità, però adesso la gente che si appropria dei diritti degli altri. Non...
2: Quindi da arrogante dovevo passare sopra. Dici.
0: No, dovevi chiamarla, dici, ora deve morire.
2: No,
0: prima chiamavi Polloni, se volevi fare un gesto. Rino, guarda che c'è una signora che sta morendo.
2: Tutto bene, grazie al mio
0: supporto. Che è successo?
2: Non ho capito. Niente, semplicemente l'ho visto.
0: Parla vicino al microfono, vi do un pugno in faccia.
2: E si è rialzato in piedi sulle sue gambe e è andato via in bicicletta.
0: Chi?
2: Questo signore.
0: Ah, non era una donna allora?
2: No.
0: Lui ha detto
2: era
0: una donna.
2: Un uomo.
1: No, ho detto
2: un
1: signore. Ho detto donna.
0: Sì, hai detto una signora.
1: Ah, mi sono sbagliato.
2: Un uomo, ma sta bene, bravo, in gamba. Dai, un piccolo... diciamo così, imprevisto di giornata.
0: Ma era in bicicletta?
2: Sì.
0: E l'ho visto, cascato?
2: Sì. Quando fanno le gincane tra il marciapiede, le macchine.
0: Le gincane?
2: Quando fanno,
0: ma era
2: slalom,
0: vestito da ciclista?
2: Certo, anche serio.
0: E dovevi lasciarlo là, dovevi
1: lasciarlo.
0: Dai! Sì, da ciclista, devono stare là.
1: Dai!
0: Se la cercano. No, scherzo, bravo,
2: salutiamo i ciclisti, perché sai cosa... Andrea, faccio anche
0: la sedia. Sta la sedia.
2: No, Andrea.
0: Parla con Achille adesso.
2: Allora, no, a parte... No, stavo scherzando.
0: Non parli così quasi.
2: Sai cosa penso? Penso io delle volte. Allora, sai cosa penso io delle volte?
0: Io lo so cosa pensi, ma non lo posso di 4 lettere.
2: No, io dico, siamo tutti bene o male automobilisti.
0: Sì.
2: Anche il ciclista. Io dico, ma perché fate gli infami? Siete anche voi automobilisti, no? Perché vi trasformate in esseri...
0: A due ruote.
2: Bravo.
0: Allora anch'io vado in bici. Allora c'è da dire
2: tutti
0: una cosa,
2: siamo...
0: Però posso dire una cosa.
2: Giusto,
0: proprio,
2: sì.
0: proprio per...
2: È giusto
0: così. Aspetta.
2: Sotto buie.
0: Allora quando tu vai a piedi e devi attraversare la strada, diventi un po' stronzetto, nel senso che te ne freghi di quello in macchina che sta arrivando, che potresti passare dopo perché c'è solo la sua macchina e basta. No, lo vuoi far fermare, lo fai fermare e attraversi. Se lui non si ferma, lo guardi anche con la faccia incarognita, diventi un po' stronzetto. Se sei in macchina e sta attraversando uno la strada, tu acceleri, diventi stronzetto perché dici aspetta, no? Quindi siamo tutti uguali. Se vedi quello in bicicletta, uguale. Non sto stronzo che mi attraversa la strada. Se poi tu vai in bicicletta, fai lo apposta, lo fai. Quindi siamo tutti uguali.
2: Tutti pedoni,
0: siamo tutti uguali.
2: Tutti ciclisti?
0: Sì.
2: E tutti automobilisti.
0: Esatto.
2: E quindi ragazzi,
0: c'ha
2: bisogna...
0: tutto tua moglie, ragazzi. C'ha tutto tua moglie. Andiamo avanti.
2: E quindi Andrea, buongiorno a tutti
0: buongiorno,
2: gli ascoltatori
0: buongiorno.
2: Che stanno andando a lavoro.
0: C'hai la tuta da sci.
2: Stamattina sono venuto in assetto sportivo.
0: Assetto sportivo.
2: Non volevo stare comodo.
0: Ma visto che c'hai le mani raspose, no? Ma è perché sei tornato single o perché stai lavorando?
2: Cioè, tutte e due.
0: Tutte e due. Senti, ma stai lavorando, ma lavori fisicamente tu?
2: Lavoro anche fisicamente. Certo.
0: Non mi di puttanate, ti do un pugno in faccia. Tu lavori?
2: C'è da fare il mulettista, faccio il mulettista, c'è da scaricare, scarico, lavoro.
0: Ah, lavori,
2: aiuto le impiegate, faccio tutto.
0: Aiuti le impiegate, questa non è...

0: che abbiano bisogno comunque consulenze, colloqui.
1: Sì. Ah, ok.
0: Faccio tanti colloqui.
1: I colloqui. Certo. Ok. Vabbè, allora mandiamo il jingle che è meglio, ragazzi.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
1: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con Non Solo Clima.
1: Allora, Non Solo Clima, che cos'è Non Solo Clima? Perché noi ridiamo, scherziamo, siamo amici con Vincenzo. Tra l'altro, Angelo ti sta ancora aspettando per il giro con l'Audi che tu gli avevi promesso e tu non ti sei presentato ieri.
0: Ieri ero a Bergamo tutto il giorno. Aspettavo Angelo a darmi una mano a Bergamo mentre mi facevo un culo come un aereo. Ecco, se veniva a darmi una mano.
3: Scusate, com'è il culo come l'aereo?
0: Le ali. Mette le ali.
3: Con le ali.
0: Largo con due ali.
3: Ammazza, è bello grosso.
0: Aspettavo io lui a darmi una mano là. Comunque, se stamattina, se Angelo fosse chiamasse Angela,
1: sì,
0: era alta, bionda, occhi azzurri, ero già passato
1: da Angela. Passa, fai questo giro da Angelo, che
0: Angelo, anche tu arriva,
1: un giretto.
0: Salutiamo Angela.
1: Andiamo, lascia stare, non far nomi di donne.
0: Non facciamo nomi.
1: Allora, non solo che facciamo spiegare all'unica persona intelligente qua, il cane. No, vada.
4: Non solo clima.
1: All the Corv.
4: Non solo clima è l'azienda che è esperta, praticamente ormai da anni.
1: Esperta, che vuol dire?
4: Esperta.
1: Come distruggere 30 anni d'azienda. Vai, vai, vai.
4: È un'azienda che oramai, ecco, sono 30 anni che è sul territorio, che si è affermata come leader nel riscaldamento, rinfrescamento per quanto riguarda i locali e attenzione.
1: Magari raffrescamento.
4: Raffrescamento o rinfrescamento?
0: Climatizzazione e riscaldamento.
1: La facciamo più facile.
4: Stia calmo, signore.
1: Si climatizza. Chi è?
5: Il proprietario.
4: Si climatizza e si riscalda.
6: Mamma, ragazzi, ma perché lo fate parlare?
5: Non lo so, padre.
6: Che l'è posseduto da un alieno.
1: Allora, riscaldamento e raffrescamento dell'immobile, che può essere una casa, una villetta, un appartamento, oppure anche un'azienda.
4: E certo, cioè, quindi okay. A 360 gradi.
1: E partiamo dal semplice split, la pompetta di calore, lo split, l'aria condizionata che fa caldo e freddo, no?
4: Io su queste
1: fino
4: cose
1: ad arrivare ai pannelli, queste cose qua.
4: Queste cose qua.
1: Sì, ho usato un termine che...
4: Le vedi solo metti in esterna.
1: 9 anni. Allora, è quell'apparecchio che metti lì, quello vedi, quello si chiama split. Quello la fa caldo e freddo, no? Sì.
4: Ah, ecco, lo split fa caldo e freddo.
1: Sì, una volta lo usavano solamente per il fresco perché dicevano consuma troppa energia elettrica, invece adesso li fanno con grande efficienza, come si dice, con risparmi, quindi io ce li ho.
0: Sono
1: e quindi,
0: incantato, a seguire la tua spiegazione, devastante.
1: Allora, quindi tu dal semplice split loro ti montano lo split oppure i pannelli fotovoltaici con le batterie d'accumulo e tanta roba. Io ho comprato tutto da loro. L'unica cosa,
0: il caminetto a pellet,
1: anche il caminetto a pellet, l'inserto, ho comprato le pompe.
0: Senti,
1: di
0: ma
1: calore,
0: le foto,
1: eh?
0: Quando ti fai quelle belle
1: foto, sì,
0: falle davanti al camino,
1: dai,
0: ci mettiamo d'accordo
1: e ci mettiamo,
0: dai, ti omaggio il pellet, però falle davanti al camino.
1: Oggi sposto lo specchio,
0: l'atmosfera
1: hai ragione,
0: caldo,
1: ma acceso o spento?
0: Il vestimento in legno che è pericolosissimo,
1: non lo dico
0: il giorno che se gira male quel caminetto via fuoco tutto, però è figo,
1: ma veramente è figo.
0: Ma no. Sto scherzando. Abbiamo fatto il cartongesso ignifugo. Tu puoi metterci anche le banconote da 500 euro intorno che non prende fuoco niente.
1: Ok, grazie.
0: È già stato testato.
1: È lì che nascondo i soldi, infatti.
0: Ci chiedono se arriviamo a Monza con gli impianti di climatizzazione.
1: Sì.
0: Rispondi tu se arriviamo a Monza con la climatizzazione.
4: Eh beh, certo, l'importante è sempre una cosa: se hai il dinero, certo. Se tu tengi il dinero, si arriva ovunque.
0: L'abbiamo rovinato.
4: E se uno come me che non tengo dinero, allora lo spirito lo guarda.
1: Lo scalda la mamma.
0: Arriviamo noi da voi.
1: C'è freddo, lo scalda la mamma.
0: Direttamente noi da voi, nella comunità di casa vostra: Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Milano, Lodi, insomma, ce n'è. Fatevi sotto, richiedete un sopralluogo.
1: Allora, come funziona il sopralluogo? Facciamo dire a Ugo, se non parla mai.
5: Vai, Ugo.
1: Il saccottino lì, vai.
5: No, ma io devo sempre ringraziare Vincenzo che mi viene a fare sempre la pulitura del
0: la pulitura,
5: la sanificazione
0: dell'impianto.
5: Ma
1: vabbè, ma c'è ignorante, ragazzi. sì, dai, lo sai.
5: Mi piace dire la pulitura, la pulitura, la sanificazione.
1: Tu, dillo, sono ignorante, dillo.
5: Sono ignorante. Ah, oh. C'è culetto, ma...
1: Poi ride, ride coso. Ride lui. Gaspare che ride.
5: Gaspare.
4: Ho capito parlare la pulitura, cioè nel senso, è un esperto, dai, una, la pulitura.
5: Prima detto,
1: cioè, no, beh, hai detto rinfrescamento tu. Rinfrescamento.
4: Ma perché da noi a Brescia si dice rinfresca... Oh, scusami, rinfrescare.
5: E a noi a bar si dice pulitura. E
1: ce ne devi andare, ok? Allora, facciamoci seri un attimo, per favore.
5: Allora, il sopralluogo gratuito come funziona?
1: Sopralluogo gratuito per case.
5: Per case, ville, aziende, ville.
1: Qualsiasi cosa volete riscaldare o rinfrescare, come dicevo, chiamate la nonsoloclima.com. Loro sono presenti con lo showroom allonato del Garda qui, sì, di fronte al Leone. Sono presenti a
0: Bussolengo
1: di Verona e sono presenti anche a Bergamo.
0: Sabato apriamo!
1: Sabato apre.
0: Osio apre. Sopra, via dei Termini, numero 3.
1: Ma tutti questi soldi dov'è che li prende?
5: Cioè, non lo so.
1: Quanti soldi ha
5: dal
1: fatto?
5: Dal caminetto!
0: E a tal proposito, per Dalmine mi serve un'impiegata.
1: Ah.
0: Stiamo cercando te. Alza il volume della radio. No, proprio te. Che stai ascoltando?
1: È una gag.
0: Alza il volume, che sei in coda, stai andando a lavorare. Fai la cassiera, non sei contenta, lavori in ferramenta, non sei contenta.
1: Faccio che perché ferramenta? Ferramenta non sei contenta.
0: Scherzando.
1: Mamma ragazzi.
0: No. Ci sono delle ragazze, Andrea, ho notato delle ragazze, ma anche dei ragazzi, degli impiegati, molto validi, sì, gente forte da quelle parti. Veramente un mio
1: come per dire che qua fanno schifo, cioè non
0: no. Però ho notato che c'è della gente in gamba, sveglia. Capace di lavorare bene. Ho visto nei vari sei negozi di elettronica, tecnomarketing.
1: Li vai a rubare.
0: Ci abbiamo anche provato. ti presenti il bigliettino. No, sto scherzando, però se
1: la Non Solo Clima a Bergamo cerca un'impiegata.
0: Oh, front office commerciale.
1: Sì. Perché hai fatto front office?
0: Perché devi andare front.
1: Devi andare di front.
0: Cioè reception. Ma quattro metri del reception.
1: No, senza l'altro. Grazie.
0: E poi qua su Brescia, Lonato di Garda, un bravo manutentore da mandare a casa di Catavolo a fare la pulizia del camino e della canna fumata.
1: Ah, e quando me la fai?
0: E se mi chiami a gennaio che sei fermo? Se io sto a sci a Campiglio.
1: Ma hai detto vengo, già fatto.
0: Dobbiamo fare la manutenzione prima che arrivi l'inverno.
5: Hai sentito il miliardario che ha detto? Perché magari sono a sciare a Campiglio, non posso venire.
1: Va bene.
5: Comunque io ho un jingle per te. Questo è meraviglioso. Vai. Affidatevi alla Non Solo Clima, a Vincenzo, perché vi fa case, aziende, vicoli e palazzi. Perché non solo clima, ma i soldoni. Voi portatemi milioni e rinfresco tutta casa. Perché non solo clima ti ama.
1: Adesso apri la finestra, metti la testa tra e sbatti forte.
0: Andrea, il tecnico.
1: Non solo clima, vi occupate anche di VMC o solo riscaldamento e raffrescamento? Alex da Trento.
0: Sì, esatto. Che, Alex che è da VMC? Trento, che... Ventilazione meccanica.
1: Ah, sì,
0: il ricambio dell'aria.
1: Qualsiasi cosa.
0: In cantiere.
1: C'è un fan. Vai, pronto? Vai.
7: Ma hanno anticipato l'orario del Morning Fever?
1: No, siete cattivi, siete delle bestie.
0: Andrea, dicevamo, questo tecnico manutentore, sono sicuro che adesso è all'ascolto, quindi fatevi sotto.
1: Uno ha scritto: butto via la caldaia montata da Non Solo Clima, visto il titolare.
0: Le facce che ridono, si vede che mi vuole prendere in giro.
1: Stai
0: come fai
1: Maroni,
0: tu?
1: Stai su Maroni perché sei ricco.
0: No, probabilmente mi stanno prendendo in giro e sono in tuta oggi. Ringraziamo l'ascoltatore, sei un bastardo. Comunque
1: è una donna, comunque,
0: è una donna, dici.
1: No, non lo so, andiamo avanti.
0: Dicevamo, ricercasi.
1: L'uomo cambia in tono di voce e faccia quando gli dicono: no, ma è una donna. Ah, è una donna. È incredibile.
0: Apri che non so.
1: No, non si vede. Non si può aprire.
0: Dicevamo.
1: No,
0: è un uomo.
1: È un uomo.
0: Salutiamolo. Alla prossima volta firmati.
1: Sì.
0: Dai. Dicevamo, Andrea, tecnico manutentore,
1: sì,
0: per pulizia di stufe, caminetti e caldaista.
1: Allora, per avere un sopralluogo a casa vostra della Non Solo Clima, per raffrescare o rinfrescare
0: o
1: la vostra,
0: inviare un curriculum,
1: oppure anche per inviare un curriculum, donna o uomo che soprattutto la cartella, e dovete chiamare questo numerino, vai,
5: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 331 117. Visitate anche la pagina,
0: il curriculum
5: Instagram,
0: a risorse umane chiocciola nonsoloclima.com. oggi, se salta fuori il tecnico manutentore, sì, giuro che hai 5 anni di manutenzioni omaggio. Lo diciamo.
1: Oh, allora, tecnici, mettetevi sotto. Non oh, e dai, anche per finta, chiamatelo. Cazzo,
0: no, no, per finta. Mi serve uno bravo. Sono in ascolto. Adesso sta andando sui furgoni.
1: Sì, poi dopo ci ripensi. Allora, 030
5: 91 31 117.
1: Allora, c'è una donna che ha scritto: Vincenzo Miadotti, sono una donna di 35 anni.
0: Apriamo alle adozioni, siamo solidari, siamo alle adozioni anche a distanza,
1: sì, sì,
0: soprattutto a distanza.
1: Mi stava venendo una bella battuta, ma non la posso fare, la farò a teatro. Grazie Vincenzo,
5: ciao.
1: Grazie.
5: Ciao, Vincenzo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Su Studio Più.

0: avuto paura perché è uscito Vincenzo, è entrato Damiano. Ho detto che ha fatto la plastica, ha fatto. Incredibile, incredibile, incredibile. Damiano.
1: Buongiorno.
0: Nalini. Ciao, profumato pure, voglio. Ma sei ancora sposato?
2: Certo.
0: Lui è uno dei pochi ancora sposato.
1: È vero.
0: Perché tanta gente si separa e invece pochi dovrebbero mettere sui libri di storia.
2: Addirittura studiarsi.
0: Sì, studi. Come fate a rimanere insieme? Da quando è che sei con tua moglie ormai?
3: 19 anni.
0: 19 anni. Ma, sì. Ma è una roba, una cosa...
3: incredibile.
0: Ma lei ci vede ancora? Ci vede bene.
3: Lei sì, sì, io meglio dopo che mi sono operato agli occhi.
0: Ah, è vero che c'avevi gli occhiali tu? No.
3: Sì, no, no, no, no, no, ho fatto la cataratta.
0: La cataratta.
3: La cataratta giovanile.
0: Giovanile. È anziano come me, anziana. Reparto anziani siamo ormai. Siamo ormai. Senti, devo essere sincero, oggi abbiamo messo un tuo pezzo.
3: Sì.
0: Quello di Superman.
3: Super Snooper.
0: Super Snooper. Come si chiama?
1: Super Snooper.
0: Super Snooper. Sì. Vabbè, bellissima. E quello di Terence Hill?
3: Bravissimo.
0: Quello è il pezzo in assoluto che mi mette più gioia nel...
3: Mi fa piacere. Ma è anche la produzione che ho fatto nel corso di questi anni a cui tengo di più.
0: Questa?
3: Sì, Super Snooper, sì.
0: Ma è perché poi Bud Spencer e Terence Hill fanno parte della nostra infanzia, no? I fagioli, le scoregge, quelli che prendi in testa, le cose, siamo tutti un po' così, no? E quindi sentire una canzone rifatta, perché è stata rifatta bene, cioè non come la Marini, ce l'ha rifatta bene. Bravo, fratello, bravo.
3: Ciao ragazzi, buona trasmissione.
0: Ciao.
3: Lui... d'arrivo.
0: Sì, dobbiamo andare. Cioè. No, sì, sì. Vai di là a produrre?
3: Sì, vado a produrre. A produrre.
0: Vai, vai, sì, vai. Vai.
3: Ciao.
1: Ciao
4: Dami,
1: ciao.
0: Allora, che stavi dicendo? Non ho
4: ma
0: capito.
4: Io qua volendo c'ho anche la settimana enigmistica.
0: Non ti vengono gli scherzi, lo vuoi capire? Cioè, è a scuola lui, come i bambini a scuola che vuole imparare. Non... Tu non ti distrarre, ti ho visto che ti sei distratto, eh? Lo dica la maestra.
1: Scusa.
0: Ti sei distratto.
4: Comunque io prima ti stavo dicendo, quella cosa lì in merito a questo chirurgo, del documentario di ieri sera.
1: Ancora il Novecento!
0: Ancora!
4: Questo qua,
0: sì,
4: praticamente, era diventato molto famoso in giro per il mondo, ne parlavano molto.
0: Ma di chi
4: molto.
0: Parli? Di chi parli?
4: Breslin.
1: Chi?
0: Breslin.
1: È un orologio. È un orologio.
0: Breslin.
4: Breslin.
0: Aspetta un attimo, mi hanno mandato una... Vai, andate.
4: Arnold Breslin. Allora... Yeah. Praticamente questo qui è stato un chirurgo,
0: sì,
4: molto sulle lingue dei giornali, dei giornalisti, dei paparazzi.
0: Non lo capisco, ragazzi. Ma ti spiego, no. Perché aiutatemi.
4: Perché ho visto questo documentario qua dove si parlava sul discorso dell'eterna giovinezza. E questo tipo qua nel Novecento ha fatto molto parlare di sé perché aveva fatto degli esperimenti.
0: Chi?
4: Questo qui. E poi proprio faceva veramente...
0: Ma perché tremi?
4: Perché
0: quando stai tremando,
4: perché
0: sembri un tirato, quando tiri fuori dal cassetto, quando tirano fuori dal cassetto quelle uguale. Capito?
4: No, è perché dico
5: dov'è quella roba lì che non la trovo più nel cassetto. Chi l'ha presa?
4: Nonna
5: Ugo,
1: nonna,
5: l'hai presa te? L'hai presa?
1: No, l'ho presa io,
5: che devo montare la panna, dai.
4: Si intende
0: è andata, la nonna è andata.
4: Diciamo, questo qua praticamente cosa ha fatto? Questo qua ha pensato
0: di chi stai parlando?
4: Breslin.
0: Sì,
4: Breslin, è stato un chirurgo,
0: sì,
4: che
0: nel Novecento,
4: i primi del Novecento, ha fatto molto parlare di sé perché lui diceva di aver trovato,
0: sì,
4: la soluzione per l'eterna giovinezza, dove nei testicoli degli scimpanzé. Non sto dicendo, no, veramente.
0: Quindi estraeva delle sostanze dai testicoli.
4: No,
0: ma
4: testicoli
0: a mano
4: stessi.
0: O
4: lui diceva, ma veramente, praticamente.
0: La scimmia, infatti, i cartelli l'hanno inventati le scimmie, i cartelli quelli 50 e 30. Andiamo avanti.
4: Sosteneva che i testicoli,
0: sì,
4: parlando dell'uomo,
0: sì,
4: erano praticamente la base della giovinezza.
0: L'uomo della scimmia.
4: Adesso parliamo dell'uomo.
0: Dell'uomo.
4: Prima lui l'ha fatto ha preso testicoli,
0: sì,
4: giovani,
0: non te l'ha più ridati allora.
4: E li ha impiantati
0: in un anziano,
4: in quello più adulto.
0: Più adulto.
4: Quindi cosa ha fatto? A quello giovane che magari non servivano più,
0: sì,
4: li ha presi.
0: Come non servivano? Tipo te, sì.
4: Non servivano più,
0: sì,
4: e li ha presi.
0: A un altro li metto su Vinted, li metto a un altro.
4: tipo ha preso il sessantenne, il settantenne, l'ottantenne, indipendentemente dall'età, quindi diciamo così,
0: anziano,
4: maturo, e ha sostituito i testicoli.
0: E che è successo?
4: E con delle foto ha fotografato il prima e il dopo. Ed effettivamente, se vedi queste foto,
0: il prima e il dopo dell'uomo del testicolo e basta.
4: No, tipo il viso, il volto,
0: c'ha la faccia da testicolo.
4: Vedi questa persona qui che magari prima
0: aveva le rughe, era triste,
4: sì, bravissimo,
0: con i testicoli giovani
4: era ringiovanito.
0: Questa cosa dice? Cosa ti dice? Hanno ragione le donne, allora, che più andiamo avanti con l'età e più diventiamo dei coglioni. La morale è questa. Spero sia questa la morale. Ci avete ragione voi. Mamma, ragazzi, pensa che vede questo di sera. Madonna, acculcate.
4: Ma non è che io ho deciso.
0: Sta cantando fans.
1: Ma chi è?
0: Only fans.
1: Ma chi è? Sera giusta per tornare insieme.

0: No, la canzone è molto bella, ragazzi, io ve la farei ascoltare per 7-8 ore. E... però vi voglio bene, quindi non. Scusate, in questo caso, viva la finanza. Allora, comunque. Ciao, sono Teo da Milano. Guardate che voi, senza volerlo, trasmettete un bel messaggio. Perché se Ugo ce l'ha fatta, se anche Kille ce l'ha fatta, anche tu ce la puoi fare! Tutti insieme possiamo farcela! Tutti insieme possiamo farcela!
1: E così è
0: Rocky 4 questo, no? O 5 quando lui va in Russia e batte
2: il 4.
0: E batte il pupazzo lì.
2: Che pupazzo?
1: Il 4.
0: Quello era un grandissimo attore. Come si chiama l'attore?
2: Dolph Lundgren, ma tuttora.
0: Dolph Lundgren.
2: Chi è?
0: Era un bravo attore.
2: Chi è?
0: Poi Sylvester l'ha preso a pugni in faccia esagerati. E quando recita malissimo.
2: Ma non è vero.
0: È tutto storto.
2: Ma
0: non
2: che storto?
0: Quando recita rende non è. È rimasto nel personaggio di Dolph Lundgren lì.
2: Come
0: nel film, come si chiamava?
2: Ivan Drago.
0: È rimasto Ivan Drago, no? Non l'ho mai visto fare un altro personaggio. Sempre Ivan Drago. Una volta doveva fare una signora anziana. Sempre spezzo in due. Il marito scappava. Dimmi accesso.
1: Comunque volevo dire una
0: accesso,
1: cosa.
0: Accesso, scusa. No. Tu sei un accesso.
1: Volevo dire una cosa.
0: Cos'è questo? Ah, Sylvester Squallore.
2: Sylvester Squallore.
1: Volevo dire. Che se sabato siamo stati a Guidizzolo.
2: Sì.
1: E ringraziamo tutte le persone di Guidizzolo.
2: A teatro.
1: A Guidizzolo. E che se venerdì sera. Saremo a teatro.
2: Non ho capito.
1: Sto dicendo. Stai parlando con me.
2: Sembra Robert Style.
1: Ma stai parlando con me. Voglio dire che sei venerdì sera.
0: Sembra un vibratore con la parrucca. Cioè non è roba.
1: No, il mio carissimo amico è
0: sì.
1: Stallion. Ciao Stallion.
2: Chi?
0: Stallion.
1: Stallion. In inglese
0: Stallion. Tu sei il Tallon.
1: No,
0: sei il Tallon di te stesso.
2: Aiuto.
1: Comunque appunto, come hai detto, il mio grandissimo amico Stallone.
0: Parlo meglio io con l'ascesso in bocca. Ha ragione. Allora, Guidizzolo, siamo già stati a teatro a Guidizzolo. È finita la serata.
1: E basta, è finita, è andata bene.
0: Sì.
1: E ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi. Siamo stati bene. Bellissimo momento, bellissima serata.
0: Bellissima serata.
1: Poi invece questo venerdì
0: dove siamo?
1: Siamo a Teatro Filarmonica di
0: Quanti
1: Rovereto.
0: Quanti posti sono rimasti?
2: Nessuno. Agevoliamo qualcuno. Se qualcuno, sai, perché magari qualcuno rinuncia.
0: No, due posti c'erano, ma sono andati già.
2: No, due posti ce li abbiamo.
0: Due posti. Fatevi sotto, due posti. A teatro, se siete in tre vi stringete, insomma. Non...
2: Certo.
1: E poi invece, settimana prossima,
0: posso portare il cane? Allora, il cane sì, il marito no, il cane sì.
1: Poi invece, settimana prossima, sabato 24, siamo a Bellaria.
0: Questo venerdì siamo a...
1: Rovereto, provincia di Trento.
0: Al teatro a Rovereto. Mentre sabato 24...
1: Sabato 24
0: ottobre.
1: Saremo
0: sabato 24
1: ottobre,
0: non riesco a dirlo. Ottobre rosso.
1: Saremo a Bellaria.
0: Ma a teatro a Bellaria.
1: Parliamo sempre.
0: Ma se non lo dici, siamo a Bellaria. Siamo a Bellaria, caccia al tesoro,
1: No,
0: parliamo da fastidio dopo la teatro.
1: No. Siamo sempre e si parla del tour teatrale.
0: Ma lascia sta tour. Siamo a teatro, pure.
1: Siamo a teatro. Poi invece se andiamo nel mese di novembre.
0: Sì, il 16 di novembre, che è il mio compleanno, faccio da anni, io vi voglio tutti lì, è lunedì sera, ma chi se ne frega, prenotate, perché poi dopo quello spettacolo che io farò nudo, parlerò del pelo maschile, vi aspetto a teatro a Desenzano, al Teatro Alberti, il 16 di novembre. Va bene, e poi chiudiamo baracca e burattini. Grazie per avere info, dovete chiamare Ugo
2: 389 83 34 825.
0: Ricordiamo anche che questo numero serve anche per le attrici, è vero, che vogliono recitare nel nostro spettacolo.
2: Mandatemi il messaggio e poi io li giro ad Andrea.
0: Ecco, bravo. Maggiorenni. Ciao a tutti, vogliamo buona giornata.
2: Ciao.
3: Tavolo.
4: Show.
3: Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenza nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata. E stasera torna in campo la Champions League: Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid, e Arsenal alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella, bella, balla.
5: Radio Studio Più è sempre
6: bella
5: roba.
6: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E buongiorno amici, buongiorno, ma che chiudiamo la porta qui, è già martedì, la settimana è iniziata e con il lunedì alle spalle vedrete che prende il volo. Buongiorno dal vostro capitano Walter Massa, c'è. Bene, in questo programma siete voi i DJ, siete voi a completare la playlist. Vi ricordo che c'è un numero WhatsApp, che è il numero nostro per interagire con questo programma, con tutta poi la radio, con tutti i programmi, il 338 141 1001. In questo caso con un vocale potete richiedere una canzone, sì, questo programma, sì, questo programma potete richiedere, fare la vostra richiesta, ma attenzione, con un vocale. Noi siamo la Dance Station d'Italia, quindi musica dance, perché poi abbiamo bisogno di cariche, martedì ancora ci vuole forza. Dai, spingere. Se volete un salutino dal capitano basta scrivermi sempre al 338 141 1001. Ci sono i party time, ne abbiamo tre, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Buon Vento, Jovanotti Alfa.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa, buon vento, il buon vento, sì, volevo salutare Werther Lunedei, anche se è martedì, volevo salutare Werther Lunedei, insieme al Robby Digio, questo weekend saranno a Chignolo Po per la finale c'è il trofeo Asi, cioè questo trofeo che giunge alla fine, e la finale doveva essere qua a Misano, invece è trasportata a Chignolo Po, però insomma molto bello, diciamo, non cambia nulla, nel senso che è sempre una finale, sarà bellissimo. E quindi perché no? Insomma, sono al circuito internazionale Le Colline, ecco, giusto per darvi un'idea, se volete andatelo a vedere perché è molto bello. Sì. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao grande Walter, buongiorno. Posso ascoltare una canzone degli U2 a piacere? Grazie.

0: Gli U2, tanta roba. Devo salutare, allora, quando vuoi salutare la famiglia devi salutare mamma e figlia. Quindi saluto la mia Babi e la Silvana at Funzoin, la Silvana, la mia nuova ascoltatrice. Spot.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: Talk to you, bellissima, bella lì, bella lì. Buongiorno, buongiorno Massa, sei il numero uno ancora, questo numero uno, buongiorno. Salutiamo Riccardo da Torino, buongiorno a te, salutaci tutta la Torino. Torino è bellissima, Torino, e io ci sono stato diverse volte, però insomma è da tanto che non vado. Vabbè, sono state delle occasioni dove sono andato anche a lavorare in un locale, ma tanti anni fa, ancora avevo... Forse non avevo, non mi cresceva la barba, cioè, no, non so come. Avevi i denti da latte, no? Si dice così, non lo so. Vabbè, comunque è passato tanto tempo, bisogna tornarci nei posti, è vero. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Massa, sono Gabriele di Verona, mi piacerebbe ascoltare Shout.

0: Ehi garzon, ho un'idea, te la dico io, che idea hai te? Lei bacia lui, bacia lei, bacia l'altro, insomma. È bella, capitano, buongiorno, la Lori è arrivata, eccola qua, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice e Leo Loreno, i gemelli diversi, anche loro sono arrivati, insomma tutti belli presenti. Andiamo a sentire questa qua, i Maroon 5, andiamo a sentire chi l'ha richiesta.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara, mi faresti ascoltare il brano Maroon 5 Payphone? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: regola d'arte, serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Comincia a fare freschino, dice Filippo. Vabbè, insomma, ci sta, no? Siamo il 13 ottobre, quindi rinfresca, rinfrescato, ed era giusto così. Salutiamo, saluti da Mattia e Davide di San Giovanni. La musica più bella è questa, dice Riccardo. E allora ascoltala, alza il volume.

Buongiorno da Lollo, da Loreto. Mando una dedica alla mia Chiara di San Severino Marche. Lui la ama, Chiara, lui ti ama.

Buongiorno Walter, Claudio da Rodano c'è. Salutiamo anche la Giulia, sei il numero ancora questo numero uno. Grazie Giulia comunque.

0: Buongiorno capitano, Uliano c'è. Mamma mia. Buongiorno, sono Paolo da Pinzano d'Oglio. Vorrei fare un auguri di buon compleanno a mia sorella Gabriella, che oggi compie gli anni. Va bene, auguri.
1: Ciao.

0: Yes. 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
0: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
0: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommen, so hazy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi, e dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever. Let's go.

0: Solo musica bella, Jack da Milano, hai ragione, solo musica bella qui su Radio Studio Più. Buona giornata a tutti, Andrea da Sesto. Buongiorno Walter, Luca, il Secco, Val di Sangro, Gianji Rider, Lanciano c'è, buongiorno a tutti voi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, puoi mettermi del commissario? Roberto da Lugo, grazie.

0: Der Kommissar, der Kommissar, lui è Falco. Bene, 10 e 6 minuti all'interno della seconda ora del Morning Fever. Siete in compagnia del capitano. Buongiorno, buongiorno, chi è qua? Ciao Andrea, è un piacere sapere che ci ascolti. Grazie, grazie, grazie. Dall'Abruzzo col furore, addirittura dall'Abruzzo col furgone, magari col furgone è meglio. È martedì, signori, martedì 13 ottobre, questo è il mese di Halloween. Non so se già avete pensato dove andrete a festeggiare. Seguiteci a noi di Radio Studio Più, perché molto probabilmente saremo a qualche festa, quindi se volete essere dei nostri, l'importante è che, se magari volete, scaricatevi l'app, è gratuita, e lì trovate la sezione eventi e trovate l'evento più vicino a voi, ecco, così potete raggiungere, basta cliccarci sopra e il navigatore vi porta proprio al nostro evento. È molto molto molto semplice. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
1: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Lose Myself, mi piace, ma The Boss, The Boss. Bene, bene, bene, volevo salutare il vigile, il super vigile Valentino della polizia provinciale, penso che sia della provinciale, adesso non lo so. Vabbè, comunque Jack da Milano c'è, buongiorno, buongiorno a te, salutiamo la, la Angela, Angela, ciao bella. E vabbè, insomma, qui signori siamo in tanti, siamo in tanti. Io leggo qualche messaggio perché se mi metto qui a leggerli tutti, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao programma, perché sennò sono tutti saluti. Però fa piacere, io intanto li leggo, non li leggo pubblicamente, però mi fa piacere che siete lì, quindi dovrete essere fieri del vostro capitano. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Good morning fever, Valterone, ciao a tutti, Cristian da Borello. Volevo ascoltare Pippo from Ibiza, se fosse possibile. Grazie mille, buon morning fever a tutti di nuovo. Ciao ciao.

0: Sesso Samba, Tony F, Gaia. Signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Sigla. Dobbiamo mandare la sigla, sigla.
1: Presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con...
0: Con De Nova, cure dentali, abbiamo al telefono Sara. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, si torna a parlare di De Nova perché? Perché? Perché conviene, perché sono bravi, perché sono, c'è tanta gente che ha scelto e si è già curata, ha rifatto i denti alla De Nova e ne sta parlando bene. Quindi perché non tornarci o perché non andarci? Dico questo.
3: È vero, è vero. Noi continuiamo quel nostro servizio tutti i giorni perché con i pulmini vi accompagniamo noi in clinica, quindi tutto molto ben organizzato. Dal martedì al sabato si va tranquillamente in giornata. Il primo viaggio è anche gratuito ed è gratuita anche la prima visita, la radiografia panoramica, i preventivi. Si torna poi nel pomeriggio. Durante la mattinata c'è anche il tempo per cominciare le cure. Si risparmia veramente tanto. Noi vediamo, rispetto ai preventivi italiani, siamo sotto a volte anche del 60%, quindi ne vale assolutamente la pena. E poi si risparmia anche tempo, perché loro concentrano al massimo le sedute, di conseguenza proprio per far perdere meno tempo possibile al paziente.
0: Certo, allora hai detto benissimo, con i pulmini sì, li accompagnate là. Se uno viene dal sud, giustamente, non andate a prendere magari un aeroporto, può essere?
3: Sì, ci organizziamo per l'aeroporto, per la stazione. Chi arriva da lontano possiamo fare anche prima un preconsulto telefonico, ci potete mandare via mail o su WhatsApp la radiografia panoramica o un piano di cura che magari avete già in mano, e possiamo fare al telefono un preconsulto e darvi un'ottima idea di quello che dovete fare, dei tempi, e poi si organizza il tutto. Peraltro siamo in fiera, in tre fiere importanti che iniziano proprio a giorni. Siamo in provincia di Verona, Vigasio, alla Fiera della Polenta con lo stand di informazione, siamo a Mantova all'area Boma, alla Fiera del Riso Mantovano, e sarò proprio io alla Fiera di Arsego in provincia di Padova, San Giorgio delle Pertiche, questo weekend. In fiera vi diamo, se passate, lo sconto del 15% che vi verrà poi applicato sul preventivo delle cure dentali. È una promo che diamo solo in fiera, quindi un ulteriore risparmio. Passate a trovarci, così avete le informazioni in diretta e riceverete anche questo buono valido un anno.
0: Bene, Sara, io penso che sei stata esaustiva, bisogna dare i recapiti però. Come fanno a saperne di più? Qual è il numero?
3: 045 97 0025 oppure dal sito clinicadenova.com. potete entrare in chat direttamente con me via WhatsApp.
0: Bene, io ti ringrazio. Ricordiamo che si può pagare in euro, si può pagare in contanti, bonifico, poi c'è la fattura detraibile in italiano, quindi tutto in regola.
3: Sì, con le garanzie, ovviamente la certificazione di materiali, usano solo materiali certificati dalla Comunità Europea.
0: Bene, grazie, grazie Sara, ringraziamo Sara, cure dentale De Nova a Fiume in Croazia, un abbraccio e alla prossima.
3: A presto, grazie a tutti, chiamate con fiducia, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, e noi andiamo avanti con la musica, signori, via.
1: Studio Più, Dance Station. This is
4: Studio Più. Buongiorno Supermassa, sono Spilla di Verona. Potrei ascoltare Taz Bambolina di Alberto Camerini? Grazie, siete sempre i magnifici.

0: Dance Bambolina, mamma mia che bella anche questa. Quanti ricordi, dite la verità, con Alberto Camerini, quanti ricordi tornano fuori con questa canzone. Vabbè, va bene, saluti dal forno Picciano, meraviglie di Ortona, Picciano c'è, bella lì. Andiamo in pubblicità e subito dopo il Party Time Free Selection. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, via!
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
1: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
1: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

Le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, So Hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Walter, un saluto ai due ragazzi Vito e Luigi, il Dry c'è. Auguri ai gemelli Pietro e Diego da Chieti, compiono 57 anni, vai!

0: Salutiamo Sara dalla Valpolicella. Ciao Sara. Poi buongiorno fratello Giorgio, l'operatore ecologico c'è sempre. Andiamo
1: avanti avanti che posso, vieni.

È arrivato il canguro, il mio grande amico canguro Ale. Ciao Ale, è da fe quel che te senti, è vero, devi fare quello che ti senti, sempre bisogna, sempre. Quando quello che ti senti, fallo, fallo. Basta che sia una cosa buona, certo. Se te lo senti, voglio dire,

Il povero Calimero c'è in diretta dal Trentino. Buongiorno. Vabbè, insomma, è andato in su, Calimero di Cesena, vabbè, il Trentino.

Mamma, quanto mi piace questa, lo so, lo so, lo so. Angelone, il camionista di Ferrara, sempre presente. Ci sono anche i Paoli da San Marcello. E andiamo!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te. A Verona e Mantova. Sui 91.9. Spot.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia, bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi, da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Movement to the Sun, Hugo, Ultranade, mi piace sempre, sempre di più. Poi, insomma, è una canzone che mi porta lì con la testa, mi porta lì. Babbi, questa è la nostra canzone. Insomma, si muove il sole, si muovono i girasoli e via. Buongiorno ragazzi, il duo Dani Massa e Belli, i Belli della Riviera, vabbè, insomma, della Riviera. E il Dami è il mio supporto tecnico, ma lui è in quel di Verona, adesso a Desenzano del Garda, certo, perché oggi poi è in sede. Bomber, il camionista di Cattolica. Ciao Walter, volevo comunicare a tutti i colleghi che la Puglia è negativa a causa dei blocchi autotrasporti agricoli, atti vandalismo e furti. Non so cosa vuoi dire, però io il messaggio l'ho letto. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Vale da Misano, vorrei ascoltare Galati.

0: Ho avuto anche il piacere di incontrarli, non tutti. Una parte è quando tanti anni fa abbiamo fatto una serata anni 80 a Riccione e c'erano anche loro, insomma, in programma, ed è stato veramente bello perché hanno avuto dei momenti di, cioè, non so per quante ore per prepararsi, insomma, per darsi tutta quella, non so, erano tutti brillantinati, colori argentati, perché naturalmente loro erano così pelati e con tutto l'argento addosso, vabbè, insomma, che bello. Potete salutare Giovanni, il meccanico dei Gatti delle Nevi al passo San Pellegrino. Grazie, certo, noi salutiamo tutti, anzi salutiamo anche i gattisti, perché fra poco inizieranno a lavorare loro. Sì, si prepara adesso qua, appena arriverà il freddo e la neve, oddio, comunque basta che arriva il freddo, poi dopo la neve cominciano a spararla e cominciano a preparare le piste. Io saluto il super gattista, il Gianni, vabbè, insomma, lui è il numero uno. Salutiamo gli amici di Folgheria, salutiamo Hermes, il Voltabot e tutti gli amici che sono là. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Whisper, Joe Corry, mamma mia, questa è la classifica. Aspetta, Oscar da Rimini mi ha mandato. Questa è la classifica, mi manda la classifica della MotoGP, penso, vero? Classifica piloti. Sì, Jorge Martin 3,55, Marc Marquez 3,53, sono lì, loro due. Marco Bezzecchi 309, quindi non c'è tanto. 309, Agura 2,59, Pedracosta 2,58, sono tutti lì, come dicevo, sono tutti propensi a vincere il campionato del mondo, quindi sarà tutto da giocarsi fino all'ultima gara. Quest'anno mi piace, dai, diciamo che mi piace un po' di più. E quindi forza italiani, dateci dentro, mi raccomando, io spero nel Bez, insomma. Sono Matteo da Santa Monica Misano, mi fai ascoltare One degli U2? Matteo, sei anche vicino a Riccione, se vieni giù ti spiego come funziona. Perché in poche parole qui ci vuole un messaggio vocale, anche se oggi ormai non ce la fai, non fai più in tempo, perché siamo ormai arrivati al momento del party time, quello che vi piace, 92.000, però se lo vuoi fare magari poi ce lo riserviamo per domani. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao carissimo, volevo richiedere la canzone La Primavera di Sash del 98. Io sono Antonio di Parma, un abbraccio, ciao.

0: Woman, mi piace, ciao Walter, polverone da Morvalle c'è, buongiorno capitano, Neno da Potenza Picena c'è anche lui, buongiorno capitano, da Ferrara, Clarissa, ti sto ascoltando e ti guardo dalla TV addirittura, ciao. Sì, non è che io sono sempre messo bene, io vengo in radio così, non è che mi sto lì a pettinare, una botta di gel, una lavata al muso, come si dice in Romagna, datti una lavata al muso e via che sei a posto. E vabbè, insomma, è così, io ecco, conto su qualcos'altro, più che la bellezza, diciamo un po' quello che hai dentro, il bello che hai dentro, quindi cioè, no, però è bello dentro, no? Come, no, quando ti dicono, cioè, le ragazze ti dicono, ma ti piaccio, dai, sei simpatico, ti dicono sei simpatico, per non dirti che non sei bello bello, vabbè, comunque fa niente. Andiamo a sentire chi c'è, dai, tocca a te, vai.
1: Ciao Studio Più, Giampiero di Sesto San Giovanni, mi piacerebbe ascoltare Technologic World di Patrick Cole. Ciao Studio Più, siete troppo forti, un abbraccio, grazie per la vostra compagnia, per tutte le mattine e tutti i giorni, ciao, grazie.

0: World, Patrick Colway. E va bene signori, con questa canzone siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo Party Time. Lo sapete, quello che vi piace è il Party Time 92.000. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle appunto degli anni 92.000. E scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, via, via, via.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Spot.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenera.

0: Il tip.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

Vi aspettiamo anche in quella fascia oraria per ballare con noi. Oggi Pasquale ha scelto Country Beat, Mr. Vain, Basic Connection, Habla Meluna, Robert Miles, One and One, ma partiamo subito con Felix, Don't You Want Me.

Bobo presente a tutti, Bobo presente, ciao a tutti, e lui è Bobo da Gabice, Alessandro Cassano Dada sempre in prima fila, Walter e Alex, un saluto a tutti, Roby Porta.

Roby Sound, buongiorno, buon martedì da Mondolfo. Mamma mia ragazzi, fate paura, siete i numeri uno. Musica spettacolo, Diego da Acquistello. Una roba mostruosa.

Salutiamo gli amici del GT Team di Fermo, tra l'altro il 17 e 18 ottobre, prossimo weekend, tutti in pista per Maddi, un evento per beneficenza, e spero di esserci anch'io, devo dire la verità, sai, perché quando c'è di mezzo la beneficenza io mi metto in gioco ed è un piacere. Al cartodromo Dino Ferrari di Fermo, 17 e 18 ottobre, venite a vedere, partecipate, perché sarà una cosa bellissima. Quindi vi aspettiamo!

Attacca, mi hai salutato oggi, non lo so. Comunque Mino da Morciano purtroppo c'è anche oggi e quindi lo devo dire. Ciao, ciao Mino, un abbraccio. Salutiamo anche Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Lui sì che è il numero uno. Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Lui è anche un organizzatore di eventi. Lui pensa sempre al Massa, a Radio Studio Più, naturalmente. Grazie Massimo.

Ciao Walter, ho capito bene, sarai a Fermo? Allora, io il 17-18, tutti in pista per Maddi con il GT Team, un evento di beneficenza, sì. Io spero di esserci, di partecipare, quindi magari, che ne so, se siete là in zona ci vediamo. Perché alla beneficenza non si dice mai di no e quindi piacere di farne parte, quindi spero di esserci. Intanto ringrazio Tonino, ringrazio Giulio, ringrazio tutto il team Roby, tutto il team GT Team che mi hanno invitato. Siamo a Fermo, pista Dino Ferrari, mi raccomando, 17-18.

0: Ci sono anch'io, Stefano da Reggio Emilia. Capitano, che tempo fa Cesena? Non lo so, ragazzi, bisogna andare a sentire il Baldo. E il Baldo, non lo so. Baldo, che tempo fa Cesena? Non lo so,
1: A Cesena, we are not just set, a con sta dret, neanche passerò.

Cioè, Massa, puoi mettere, ma anche no, ma perché mi chiedete, a parte che non mettiamo canzoni durante il party time, ma proprio no. Buongiorno, Massa Castellini. Numeri uno, ancora con questi numeri uno. Vai, vai. Alex è il numero uno, sì, però lui sì.

Una più bella dell'altra, è vero. Salutiamo Elidon da Fermo. Buongiorno, buongiorno. Chi è l'autista del pesce parlante da Ortona?

0: Via una sull'altra, fatemi salutare l'agente di polizia provinciale Danny Lee. Ciao Danny, non mi toccate Danny perché lui è il mio amico del cuore, mi raccomando.
1: Se succede qualcosa al mio agente, sarà la tua ultima settimana di vita.

0: Insomma, c'è un inizio e una fine. Questa è la fine, signori, del Party Time DTM. Grazie Alex, come sempre impeccabile, bel DJ set. Grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato, insomma, che sono arrivati fin qua. Adesso rimanete lì perché arriva la Sil.K e quindi i programmi continuano, signori, uno più bello dell'altro, anche tutto il pomeriggio, tutta la notte. Noi vi teniamo compagnia 24 ore su 24, qualora lo vogliate domani mattina il capitano lo trovate qui. Ringrazio il DJ Dami, il supporto tecnico. Domattina dalle 9 a mezzogiorno, stesso orario, stessa radio, e il capitano spero lo stesso, insomma sono sempre io. A domani, ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
2: Ma buongiorno, buongiorno cari miei cari guest for lancine, guest for lancine. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, oggi martedì 13 ottobre. E pian pianino è stupefacente come in un attimo stiamo già arrivando alla metà di ottobre, mannaggia. Ma va bene così, perché se Natale deve arrivare, anche il 15 ottobre dobbiamo raggiungerlo. Noi andiamo con la prima di oggi, la testa gira, Fred e Palma, Need Me Skilla.

poi ho un argomento, cioè ho scelto per il momento di chiacchiericcio una domanda e chissà cosa mi risponderete al 338 141 1001. Ieri vi ho dato tutti i lo sapevate che migliori che io abbia trovato, parlando prima di giochi, poi parlando di anche balenottere in un orario poco appropriato, però tra poco un altro argomento per il nostro momento di chiacchiericcio.

ascoltate bene. Allora, la domanda di oggi è: alcuni hanno i soldi, alcuni hanno la bellezza, alcuni hanno la simpatia. Tu che cos'hai?

0: Potete scegliere anche una di queste tre, eh? Alcuni hanno i soldi, alcuni hanno la bellezza, altri hanno la simpatia. Tu che cos'hai? La bellezza, i soldi, la simpatia o qualcos'altro? 338-141-1001. Qual è il tuo punto di forza? Tu che cos'hai? Guess for lunch, ospiti a pranzo, tra pochissimo.
1: Spot. Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, so hazy.

0: Eccoci qui, guest for lunch, ospiti a pranzo. Io sono Nastil.k e voi siete sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più. Nel nostro momento di chiacchiericcio di 5 minuti, 10 minuti circa, quello che precede 20 minuti di musica mixata, che sono fatti apposta per voi, per farvi divertire, per farvi ballare, oggi ho deciso di farvi una domanda. E la domanda è: c'è chi ha la bellezza, c'è chi ha i soldi, c'è chi ha la simpatia, tu che cos'hai? Roberto da Monte Giorgio mi risponde: sì, io ho la bellezza, io ho i soldi, io ho la simpatia, ma soprattutto sparo cavolate, Roberto da Monte Giorgio. Caro Roberto, magari è vero che sei bello simpatico con i soldi. Io ho la mia famiglia e stiamo tutti bene, siamo in salute, salute, non mi manca assolutamente nulla. Costantino dall'Austria. E non sei l'unico peraltro che ha risposto che io ho la salute, è tanta roba anche quella, effettivamente. Andiamo a vedere invece dalla Svizzera che cosa ci dicono. Passiamo dall'Austria alla Svizzera.
1: Beh, ciao. I soldi ci stanno quelli che ci vogliono, la simpatia c'è, la bellezza lascio giudicare a te. Ciao ciao, buona giornata, Vittorio.
0: Allora abbiamo tutto, abbiamo tutto. E poi invece c'è chi ci dice: soldi poco, bello dentro, ma il mio punto di forza è che so fare bene all'amore. Le mie compagne nella vita si sono sempre trovate benissimo, quindi posso affermare che sono bravo. Vedi, è già qualcosa. C'è invece chi magari non può affermarlo.
2: Marchino di Vignola è felice e sorridente perché è innamorato.
0: Ah, vedi? Ma chi se ne frega di bello, soldi e simpatico? Io sono innamorato.

0: Giulia dice di avere la spontaneità, mentre invece la Rafa da Ferrara dice: io ho la pazienza, tanta pazienza, e anche questa merita veramente un applauso. Ciao bellissima, sono Viola da Ravenna. Dicono così che ho il fascino. Aspetta che lo apro bene questo messaggio, che finisco di leggerlo tutto. Non sono una grande bellezza, ma ho fascino. Sono una cinquantenne fascinosa. Ah Viola, e noi ci vogliamo credere, no, non ti conosco,
1: ciao,
0: non ti ho visto.
1: A me basta il mio bimbo Federico che mi dice che sono bello dentro e sono il papà più bello e più buono del mondo. Ciao Giorgio, rispista pazzo. Buona giornata.
0: E anche qui un applauso. Alexandra e Nicole dicono: va bene tutto, io che cos'ho? Due bambini meravigliosi. È bello. E poi aspetta, volevo scendere ancora, che ne sono arrivati veramente tantissimi. Ah, Christian dice: io ho il fascino. Vedi, vedi? Poi dalla Germania dicono: io c'ho un po' tutto, adesso faccio un po', io c'ho un po' tutto, ma solo un po', però, non troppo. C'ho un po' tutto, ma solo un po'.
2: Oh, sì, già mi immagino cosa ti dicono, cosa c'hanno. Ma anche te, guarda, che sei una gran lazzarona. Ciao, bellissima, il mobiliere di Senigallia. Ciao.
0: Ma sai che anch'io pensavo mi rispondessero così, anzi, qua in studio l'ho detto, ma nessuno me l'ha detto, nessuno. Io ho detto: io c'ho una così, invece no. Patrick, lui che cos'ha? Io ho da bere un sacco. Lui ha da bere un sacco. Che famo? Te ne metto un'altra? No, dai, andiamo a finir di leggere. Saliamo. Tu hai la bellezza, la simpatia, gli soldi, che cos'hai? Ciao, sono Lara da Verona. Io ho tanta pazienza e determinazione. Brava Lara. Poi andiamo a Londra a sentire, poi c'è anche Feo. Guns N' Roses, wow! Io ho la fantasia, Teo da Castelluccio.

0: è una giornata uggiosa, ma poi arrivi tu e si svolta. Grazie Daniele. Anche per me oggi è una giornata un po' uggiosa, però voglio sapere da voi se vi sentite più belli, se vi sentite con i soldi, se avete simpatia. Cos'è che avete voi?
1: Ciao Sil, io ho un uccello bellissimo,
0: no!
1: Coloratissimo.
0: Cos'è?
1: Che canta tutto il giorno. Il mio pappagallo è uno spettacolo.
0: Posso odiarti, non l'avevo preascoltato. Mi hai ucciso. Oh. Ma chi è questo? Ciao Silvio, ho tre testicoli per sopportare tutti gli squilibrati che conosco. Ma vi prego! E allora, hanno tutto gli altri, a me non è rimasto niente. Buona giornata, Dennis da Verona. Beh, diciamo che anche voi mi avete svoltato un po' la giornata. Io ho una famiglia bellissima, Fabio da Cavriana, e vediamo Claudio da Ome. Io se riesco a farlo partire.
2: Ciao Claudio da Brescia, io non sono bello, ma piazzo. Ciao a tutti, buona giornata.
0: E quindi hai fascino, bravo. Allora io sono buono, quindi direi la bontà. Infatti appena arrivo in un posto che siamo in 100 persone, tutte le zanzare mi vengono a pungere. Ma di fantasia ne avete, da quanto sono buono. Matteo da Peschiera, ma voi di fantasia ne avete veramente tantissima, come Teo da Castelnucchio. Ma caspita, dai, ne ho due, poi vi metto un pezzo e andiamo a chiudere. A me Dio ha dato l'intelligenza per far soldi, la bellezza per conquistare la donna più bella della terra e la fortuna di avere una grande famiglia, tutti sani e felici. Grazie Sebastian da Londra. Bravo Lara da Verona, non so se l'avevo già letto, ha tantissima pazienza e determinazione.
3: Ciao, sì, io sono alto,
0: anch'io,
3: bello, ricco, simpatico, ma soprattutto modesto.
0: Soprattutto.
3: Allora, da te un bacione.

0: Arriva il meteo, gli spot e il primo party time. Talk to you, iniziamo così.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia, bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi, da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: iniziato così il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Balla conmigo!
1: Imagínate, bésame.

eccoci qui, Play Hard David Guetta. Buongiorno Luigi da Gambettola. 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti. Scrivete adesso.

Avete scaricato l'app gratuita di Radio Studio Più? Avete visitato il nostro nuovissimo sito? Siete i nostri followers sulla pagina di Instagram, di Facebook? No? E fatelo allora, non so cosa state aspettando.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Q.
6: Spot.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Take me back. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, cari amiche sforlancine e forlancine, buon pomeriggio. Io sono Nassil.che, voi siete sulla Dance Station d'Italia. Un saluto anche agli amici che sono andati a prendere i loro cuccioli a scuola. Un bacio, ragazzi. E anche per oggi è quasi finita, perché ci sono i compiti, le attività. Dai, ancora uno sforzo, poi questa sera sarete in famiglia tutti belli e gioiosi a cenare tutti insieme. Detto questo, che famo? Diamo inizio alla seconda ora? Diamo inizio, che poi bisogna vedere anche cosa faccio quest'oggi, se faccio un argomento, se ho

mandiamo un saluto a Massimo da Tenno, saluto da pranzo, il paese di Tenno, provincia di Trento, da tutto lo staff dell'hotel.

0: Proviamo tra poco.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

io avevo proprio visto questa notizia e sono riuscita a ritrovarla per voi. Volete che vi legga il titolo? Allora, intanto vi dico che questo è Guest for Lunch, ospiti a pranzo, se siete appena arrivati sulla nostra frequenza e vi siete appena sintonizzati con noi anche con la TV, con l'app. E questo è il momento di chiacchiericcio che abbiamo proprio tra di noi. E io ho trovato una notizia un po' strana, che stanotte, l'ho trovata questa notte, ho guardato perché ho detto, ma cos'è? Cioè, perché è lì dentro? Ma è viva? Non è viva? Ma cos'è? Perché? E allora sviene in auto nel tragitto verso l'ospedale. Non vi dico nient'altro. Vi dico solamente di rimanere con me se volete sapere la fine di questo titolo. Per questa notizia. Sviene in auto nel tragitto verso l'ospedale.

0: E allora, cari miei guest orlancini, vogliamo andare a scoprire qual è la vicenda di questa notizia, di questo titolo che dice: stava male e la stavo portando all'ospedale nel mentre è svenuta. Secondo quanto ricostruito, la giovane si è sentita male sabato 10 ottobre alle prime ore del mattino. Il padre Abram ha preso la macchina per accompagnarla in un centro sanitario, e stiamo parlando di Guatemala, siamo in Guatemala. Ma dopo aver guidato per circa un'ora, poco prima di arrivare nel comune di San Pedro Jacopilas, si è accorto che la figlia non respirava e, a suo dire, non aveva polso. A quel punto, insomma, niente, la figlia pareva apparentemente defunta, cioè non tanto apparentemente, pareva defunta, cioè era defunta. A quel punto, anziché andare in ospedale, l'uomo si è diretto verso l'agenzia di pompe funebri per comprare una bara. Poi è tornato a casa, dove i parenti, ormai al corrente dell'accaduto, erano già pronti per la veglia funebre. Cioè, questo stava andando all'ospedale. La figlia era lì che non diceva niente, si è fermato, l'ha toccata, secondo lui era morta, e quindi ha detto: ma perché andare all'ospedale? Perché? No. Dove vado? In un'agenzia, cioè ho fatto un'ora per arrivare in ospedale, non ci andiamo più. Ne facciamo un'altra per andare nell'agenzia di pompe funebri, che penso che sia lontana uguale. Va bene, ci vado. A casa avviso tutti che poverina è spirata e che sto arrivando con la bara. Erano già pronti per la veglia funebre. Per farla breve, circa 8 ore dopo aver perso i sensi e quando ormai era già da un pezzo nella bara aperta, cioè questa figliola l'hanno messa nella bara, ecco, senza consultare un medico, l'hanno messa nella bara, la giovane si è svegliata con sommo sbigottimento dei suoi familiari. Ma guarda un po', è risorta. La famiglia sostiene che l'adolescente sia morta e poi tornata in vita, nonostante il padre abbia comunque ammesso che la figlia non è mai stata portata in ospedale e non ci sia nessun certificato medico che attesti il decesso. Insomma, è lecito pensare che la quindicenne non fosse davvero morta come pensava in buona fede il padre, ma fosse semplicemente svenuta. Sentivo un forte dolore al cuore. La causa del malore resta comunque ignota. Intervistata dal SAC TV, You Lady ha detto di aver iniziato a sentire un forte dolore al cuore. Lo sentivo pesante, era come se fosse svenuta. L'adolescente ha quindi ringraziato Dio per quello che ha definito come un miracolo. Ringrazio anche per il fatto che i miei genitori siano ancora con me e che ti abbiano messo nella bara? E che io non li abbia lasciati soli, ha aggiunto la giovane. Ringrazio anche per i bei commenti che mi hanno scritto nei social network. Non ho parole, neanche noi, però ringrazio i miei genitori che non hanno consultato il medico e mi stavano chiudendo viva nella bara. Però vabbè, per fortuna si è svegliata prima di essere stata tumulata viva, per fortuna. Ho un po' paura a chiedervi voi cosa ne pensate, perché effettivamente,
1: com'è possibile? Di solito la prima cosa che fai quando vai alle onoranze funebri, la prima cosa che fanno loro, chiamano il medico e chiedono il certificato di constatazione della venuta morte. Quindi qua c'è qualcosa che non quadra.
0: Non so, questo però, questa è Paola. Ciao Paola, questo è successo in Guatemala, magari lì hanno leggi diverse, usanze diverse, modi di fare, che ne so io. Ci sono le foto di questa povera stella che si è svegliata dentro la bara. Stanotte io guardavo e dicevo: ma dov'è? Ma è proprio nella bara? Eh sì, ma è morta e l'ha impiegata, no? Le stanno dando da bere. Vabbè. Era una figlia ben voluta da tutti. È Pier Giorgio, mi sa.

0: E vabbè, che dire, senza parole, come una veglia funebre.
1: Studio più Dance Station. Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Siamo arrivati alla fine, un saluto da Davide e la mia mamma Agnese da Meledo in provincia di Vicenza. Se riuscite mettete anche un brano che vi dico io. Ciao Mirko da Cernusco sul

0: quasi pronti per i saluti finali, ma prima siamo arrivati alla fine, quindi stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: eccoci, eccoci. La fine anche di questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Noi ci troviamo alla prossima puntata, stesso orario, stessa conduttrice, stesso tutto, insomma. Cambierà un po' la musica, magari gli argomenti, però io in teoria ci dovrei essere. Ci ritroviamo alla prossima, vi lascio con i pali in sesto di Radio Studio Più. Ciao, buona giornata.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
2: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
1: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera per una seconda giornata di Champions League alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
4: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
5: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
1: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.
6: Sì?
0: Un'altra ora
6: con chi? Con chi?
0: Michi Garzilli e I Feel Good.
7: No, adesso parla.
6: No, non puoi, c'è la sigla. No,
7: parla.
6: Dopo, aspetta un attimo. Dirio.
7: Dirio. No, fermo, non puoi.
6: Dirio.
7: Dirio. Dirio. Dirio. Esauro.
6: Feel good. Ok, adesso puoi parlare.
7: Signore e signori, sono il DJ Dami, come state?
6: Ciao Garzilli.
7: Oh, inizia i Feel Good. Si sente dall'energia,
6: si
7: dalla
6: sente,
7: voglia,
6: guarda,
7: dal calore.
6: Ti vedo carichissimissimissimo.
7: Oggi la squadra è al completo, voi mettetevi comodi che al resto ci pensiamo noi.
6: Feel good.

0: temperatura ideale, la musica è quella giusta, che vuoi di più? La radio è la Dance Station d'Italia. Le 2 del pomeriggio, martedì 13 ottobre, giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali. Sì. Vabbè, è così, io sai, voglio dire. È dell'ONU, non realizzata e creata dall'ONU. Vabbè, comunque, come state? Avete sentito anche la voce del DJ Dami? Martedì, squadra al completo, live, ragazzi, perché ci sono delle novità. Oggi avremo anche degli ospiti, dei nuovi emergenti che metteremo alla prova, ma se ne parla un po' più là. Cose strane, particolari ce n'è, mi raccomando, fatemi sapere il vostro pensiero, fatemi sentire la vostra forza.
1: Vai Gazzilli, pensaci tu,
0: ma uno regolare, uno che mandi un messaggio positivo o una.
2: State ascoltando, ecco qua, Radio questa. Studio Più, la Station d'Italia.
0: È arrivato lui, è arrivato.
2: In onda, I feel good.
0: Dai, non lo so, ma sono comunicazioni vecchie da old school. Neanche Mamma Rai negli anni 70 ste robe. Salutiamo il nostro collaboratore Antonio. La Giselle Antonio, basta, siamo noi che ti facciamo parlare, basta. La Giselle c'è, sentiamo, dai.
3: Signore e signori, eccola, siete qua sulla 380 della Garzilli Gatherlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami sono pronti per farvi volare con la musica e la fantasia di Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
0: Sì.
3: 338-141-1001 per interagire con noi e scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più ci porterete sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 i nostri favolosi party time. Grazie di aver scelto la nostra compagnia.
0: Grazie Giselle, gli applausi e dai. Va bene, 13 ottobre, subito in partenza, ho aperto un cassetto di ricordi, ero sbarbato, 13 ottobre partivo per la Naia, mannaggia la miseria, ero angosciato, vabbè, la stessa angoscia, boh, mi ha collegato stamattina solo al pensiero che ero alla stazione centrale, quest'ora, partivo alle 14.07, non lo scorderò mai, 2.07 c'era questo treno pieno di commilitoni, vabbè, niente, dai, ricordi di quando si era sbarbati, dai, basta, stop. Parliamo di cose attuali e quello che ci succede intorno, mi raccomando.

che bello. You get David Guetta, voilà, voilà, voilà, voilà. Siamo leggermente in anticipo e già arrivano una valanga di messaggi. Ricordiamo i punti di contatto, il nostro 338-141-1001 e poi i vari social che ci sono. Potete mandare messaggi dappertutto, dai vari social, Insta, Facebook. Poi qua su WhatsApp arriva di tutto e di più. È arrivato quando arrivano questi messaggi, veramente io voglio sentire chi c'è dall'altra parte. Ma poi leggo il messaggio, perché voglio dire, io a quest'ora, alle 2 del pomeriggio, quando uno è in una fase di digestione, oppure è appena uscito da scuola, che ne so, c'ha la testa un po' ciambolata, capito? E in questi momenti particolari ci sono persone che vogliono esprimere il proprio amore alla persona amata. Manco fossimo a C'è posta per te, manco fossimo veramente gli amici di Maria. No, però vabbè, deve rispondere al telefono, che caspita! No, non risponde. Indianati, stiamo chiamando, attende la risposta. Potete salutare all'amore della mia vita. No, dai, per piacere, dai! Dai, chi è questa? La mia vita, Emanuele, Madonna. Volevo chiamare questo, ragazzi. No, perché io quando arrivo a questi messaggi, veramente, che scrivono questa.

0: Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I-

0: calle del Redec.
1: Beh, però dite quello che volete, ma cioè, se uno fa zapping con la radio, capisce quando arriva sulla Dance Station d'Italia, dal ritmo, dalla musica, cioè c'è il cambio di marcia, che ne minga le storie. Che ne minga le storie. Va bene, tanti sono i messaggi, ripeto, 338-141-1000. Sono Michi Garzilli, questo è il programma che si chiama I Feel Good, un programma che apre la mente, che aiuta la digestione e aiuta a mandar via i cattivi pensieri. Vedo e noto dai messaggi che mandate che è un po' una giornata particolare oggi. Sentiamo, chi è Riccardo?
2: Dai, va.
1: Che c'è?
2: Ho bisogno un po' di carica, va. Aia. Un po' di straspattimento oggi.
1: Mannaggia la miseria. Quando vi sento così, ma perché? Perché non vincete una lotteria? Dai, che quest'altro chi è? Chi è?
3: Uè, Garzo, anche qui i tuoi amici di Baranzate, di Gagorizia, qua si balla.
1: Certo.
3: Ma in tutti i modi.

0: Vabbè, detto questo, niente, quella che mi ha mandato il messaggio di salutare il grande amore, una donna, si chiama Mara, io ho cercato di contattarla, ma così, per capire un attimino qual è il suo stato d'animo, sentire la voce di una donna innamorata è bello, perché allieta il pomeriggio. Pensa, tutti quelli che non sono innamorati, che hanno una vita un po' monotona, sentono una voce di donna dolce, tranquilla, che parla di amore, magari, tac, questo martedì gli cambia. Riproviamo a contattarla, se ci risponde bene, se no chiudiamo baracca e baracchino. Niente, chiudiamo baracca e baracchino. Ma a proposito di amore, mi hanno inviato una mail con tanto di indicazione. No, aspetta, ho risposto. Pronto? Mara? Pronto? Mara, ci sei? Pronto? Niente. Mara? Porca miseria, non ce l'abbiamo. Niente, dai, vabbè. Lasciamo perdere. Però secondo me ha risposto. Pronto? Nulla, niente da fare. Vabbè, ma a proposito d'amore, stavo dicendo, mi hanno mandato una mail con delle indicazioni, così, veramente, ho detto, queste che cose, mi hanno le coordinate, poi vado a vedere, è un parco che c'è in Giappone, a Tokyo, e dico, questo qua mi manda le indicazioni di un parco in Giappone, perché? Che succede? Cioè, andato un attimino a spulciare, leggo un po' sui vari quotidiani, là, a quanto pare, tu pensa un attimo questi come stanno messi, gli orientali, ragazzi miei, altro che passo avanti. Cioè, genitori che hanno figli che non ne beccano una, o figlie che non ne beccano uno, nel senso sono single per tanto tempo, quello che succede spesso anche qua in Italia, cosa hanno fatto? C'è questo parco dove i genitori, in poche parole, scrivono un biglietto, tac, la appiccicano in un albero e mandano messaggi per cercare partner, o maschili o femminili, dipende dal caso, per il proprio figlio o la propria figlia. E a quanto pare funziona, cioè se i figli non si danno da fare, ci sono i genitori che si danno da fare per i figli, no? In questo caso i risultati sono positivi, perché guardavo anche la percentuale, questo parco è diventato famoso, dunque se avete dei figli o delle figlie che vedete che arrivano a 25 e sono ancora così illibati, arrivano a 35 e sono ancora illibati, vabbè, fatevi una domanda, andate in un parco, io vi consiglio, a Sempione Milano non è male, ma ce n'è parchi della vostra città, mettete un biglietto, fate come fanno a Tokyo, ciao, sono papà Francesco e papà mamma, mio figlio così, e da lì nascono nuove storie e nuovi amori. Pensate,
1: Guardo, ma tu sai come si chiama il più grande scalatore cinese?
0: Come si chiama?
1: Penso in cima, ho scalato.
0: Vabbè, vado via il kit, il DC milanese. Sappia che. Comunque, capito cosa fanno a Tokyo? Se avete figli o figlie single, ragazzi mia, prendiamo spunto da lì.

0: parte del mondo, mentre in casa nostra statistiche un po' allarmanti, perché allora i ragazzi vogliono rimanere single, a quanto pare, perché i dati dicono questo, ce n'è tantissimi che non beccano, manca la farfalla se vanno dietro, capito? Niente. Le donne che hanno invece voglia di relazione non trovano l'uomo giusto, allora c'è qualcosa che non quadra. Cioè, o il pianeta maschile ha dei problemi, o nel pianeta femminile magari ha troppe richieste. Però a tal proposito, rimaniamo in un ambiente un po' particolare, che è arrivato questo messaggio: saluta i miei bellissimi 40 amori. Pronto? Pronto?
1: Pronto. Ciao Garzo.
0: Ciao, chi sei? Mazza, che voce, già impostato la voce questo. Dimmi, tutto bene? Tutto bene? Cioè, 40 amori, adesso tu devi dire a me. Tu sei uno che gioca figurine, fa gli scambi, chiamiamo così gli scambisti.
1: Esatto.
0: Ci sono, in questo mondo un po' particolare, dove veramente, ragazzi miei, siete di un livello superiore alla norma. Io lo dico perché veramente avete una forza che era impressionante. 40 amori, cioè tu hai fatto il conto, cos'hai? L'album, tipo delle figurine, questa è fatta, quest'altro ce l'ho, quest'altra ancora... Com'è
1: no, semplicemente dopo un po' di anni le persone sono sempre le stesse.
0: Ah, il circolo è quello, diventa un circolo un po' vizioso. Certo, un'amicizia nasce anche, no? C'è uno,
1: anche
0: come va oggi? Tutto bene? Bene, da quanto tempo fai parte di questo mondo un po' particolare?
1: Saranno 6 anni.
0: 6 anni. Tu sei ammogliato, fidanzato, come stai messo?
1: Divorziato.
0: Ah, divorziato. Dunque, tanto è stato lo shock che poi no. Scherzo.
1: No. Divorziato a causa di questo.
0: Ma ci credo. Adesso voglio dire, tu hai la moglie, dici: dove vai oggi? Ma vado al tè, lì a bere il tè, prendo un po' di roba, faccio un po' di scambi e via. Lei non accettava certe condizioni che uno va rispettato, per l'amor di Dio. È una situazione che va rispettata. Va bene, hai i nomi dei 40 amori che vuoi salutare? Dimmi, perché così ormai ti do la palla al balzo. Vai.
1: No.
0: Zone, possiamo dire le zone. Partiamo da dove? Località. Da dove?
1: Gorgonzola.
0: Da Gorgonzola, ragazzi miei, Gorgonzola, già il nome è tutto un programma, voglio dire. Da Gorgonzola e si arriva a dove? Da dove? Dimmi. Dove, scusa?
1: No, adesso non sono più a Milano. Quindi...
0: Ah, Milano, ok. Comunque, partiamo dalla zona di Gorgonzola. Va bene, allora, ricordo che quest'uomo vuole salutare i suoi 40 amori. Di il tuo nome, non dire il cognome. Il tuo nome qual è?
1: Marco.
0: Vabbè, Marco, ti saluto. Salutiamo i tuoi 40 amori, vai. Ciao, figurati. Disco del passato.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spotte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ed eccoci qua, signore e signori, ladies and gentlemen, party time. Vieni, vieni, ho detto che avevamo delle novità. Sapete che c'è stata una selezione, un casting in questi giorni. Tanti di voi hanno mandato le demo perché sulla Dance Station Italia stiamo cercando personaggi, speaker, DJ, animatori a 360 gradi. E la selezione è stata fatta. Abbiamo il primo live. Gli hanno messo tensione, oh. È arrivato qua da un'ora. Ti hanno messo tensione.
3: Poca tensione.
2: Niente, sei tranquillo. Come si fa ad ammazzare un ragazzo che è arrivato pieno di energie? Ma no, dai. Allora, tu suonerai live, farei questo party time, un mixato live, presentati, nome e cognome, da dove arrivi, come se tu stessi facendo un provino. Normale, gente.
3: Io sono Daniele Mecenero.
2: Daniele Mecenero, che arrivi da?
3: Mantova.
2: Da Mantova. Sorridi, mi raccomando che ci sono le telecamere. Allora, signore e signori, vedi la prova del 9, questa però è anche far capire la bravura di Daniele Mecenero. Adesso tu vai di là, nella zona sound, perché ci sarà questo set live che farai negli anni 90, dei primi anni 2000, questo è un po' il mondo che attraverseremo.
3: 90.
2: Com'è?
3: 80-90 e qualcosina di adesso.
2: Daniele Mecenero mentre parla balla, ti capisci? Grande. Vai Daniele, di là, in bocca al lupo. Questo è per farvi capire che noi tiriamo fuori i personaggi. La Dance Station d'Italia, ragazzi miei. C'è il reparto di Talent Scout. Dunque, live direttamente dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Daniele Mecenero, vai e parti!

0: sì, ma anche Paromix è qui, che bello, voglio dire.
1: Sta ballando anche io.
0: Questa è la festa live in console. Daniele invece nero da Mantova.
1: Parlo così,
0: ragazzi. Hai visto? No.
1: Milano,
0: parlo così a Milano.

questo anche per dare risposta a tutti coloro che hanno partecipato al nostro casting. Ci sono state le selezioni, ormai il casting è chiuso, sono stati veramente selezionati la categoria DJ, la categoria speaker, animatori, voglio dire.

0: termine, puoi mettere in loop, Dani? Metti in loop così vieni di qua. Bravo, vieni, vieni un attimino. Complimenti, vuoi fare i complimenti, ragazzi? Vieni qua davanti al microfono. Allora, Daniele, faccio i complimenti perché io, l'impatto poi è emozionante, ci sta, perché tutti, tutti parlano, c'è tutta l'Italia che ti ascolta, qui se fai una gaffa, capito? Allora, ma hai un nome d'arte tu, perché arrivano messaggi da Mantova, tu hai avvisato qualcuno che vieni qua, eh? DJ Mece?
1: Sì. DJ
0: Mece, allora, Daniele Mece, da quanto tempo ti diletti nel mondo del... del DJing?
1: Da che avevo 13 anni.
0: 13 anni, adesso ne hai 47.
1: Partito col computer.
0: 13 anni, no. E così però sei andato a spulciarti, ho sentito la tua selezione, mi sei andato a spulciare dischi del passato, dunque la musica del passato, qual è quella che ti coinvolge di più? Che genere ti piace?
1: Quello che fa ballare, quello che ti tiene...
0: È il ritmo, in generale, sì. Tu non ti fossilizzi soltanto su una situazione,
1: no,
0: vai
1: no,
0: a 360 gradi, che... perché ricordiamo che il ballare è il ritmo, dance, dunque uno poi la selezione in base a quello che fa regala le emozioni. Sei stato positivo, io ti batto il 5, Dani, mi raccomando, alla grande sorrida, tanto ormai l'impatto l'hai fatto, puoi andare, puoi uscire, puoi firmare gli autografi, bravo. Daniele Mecenero, applauso perché è stato veramente bravo, perché ricordiamo che è facile dirlo, è facile parlare, poi quando si viene qua live la situazione è ben diversa. Party time, chiudiamolo, vai, io vado a bere un caffè intanto.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time.
3: Party time on Studio Q.
2: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia, bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi, da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Il nostro Daniele nel party time, abbiamo anche una voce ciao, nuova.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, come ti chiami?
1: Sono Fra.
0: Fra, ti chiami Fra e arrivi da dove?
1: Sono una preposizione.
0: Una preposizione, il fra è una preposizione.
1: Fra te.
0: Fra te, ah beh, ok.
1: Fra te, da, come per dire fratello.
0: Certo,
1: da oppure che fra te e
0: fai
1: e là, capito? Ascolta, preposizione articolata.
0: Da che località arrivi? Da che località?
1: Arrivo
0: arrivi?
1: Di là.
0: Di là, arrivi di là,
1: di là. Di là.
0: Età 26 anni.
1: Sì, dicono 26, giusto, perfetto, lunghi.
0: Perfetto. Lunghi, però.
1: Lunghi, però,
0: sono 26.
1: Quasi 26.
0: Bene, le tue passioni, quali sono?
1: Io sono appassionato di, mi piace tanto là,
0: sì.
1: Niente,
0: sei uno...
1: tempo libero faccio il
0: sei uno che fa le ore piccole tu,
1: ma io faccio tutte le ore,
0: tutte le ore.
1: Il giorno è fatto di 24 ore, ah. Io le faccio tutte,
0: tutte le fai,
1: tutte.
0: Ascolta, c'è un genere musicale che ti piace?
1: Sì.
0: C'è un genere particolare?
1: Sì, sì, un genere particolare.
0: Si può sapere?
1: No. Sono riservato nei miei gusti.
0: È giusto.
1: Non vorrei che dopo, sai.
0: Ah, beh, vabbè, prendo uno spunto, hai ragione.
1: Niente, poi non sono qua per leccare, ma
0: no,
1: sono qua per.
0: Ecco, diciamolo, bravo, bravo, bravo.
1: E poi?
0: Che cosa vorresti nella vita? Che cosa vuoi raggiungere? Hai uno scopo?
1: Sì, sì, io il mio scopo è unanime. Credo sia lo stesso tuo. Abbiamo lo stesso scopo. L'importante è non scegliere le stesse persone per gli stessi scopi. Poi ti scontri, capito? Cioè, tu non puoi scegliere qualcuno.
0: Esatto, che hai già scelto la.
1: Che hai già scelto la. No,
0: così, scusa, esco con Fra ed esco con Mi.
1: Io e Joe, hai capito? Non è che tu sei Mi, io sono Fra. Non è che ci possiamo andare tutti nella stessa direzione.
0: Comunque,
1: mica siamo in One Direction.
0: L'imbecillità fa parte del nostro mondo.
1: Così. Però devi essere simpa.
0: Allora bravo, sono... bisogna essere simpa. Salve, simpa.
1: No, è passato. È passato.
0: Allora, tipo, Franky, come stai, Franky?
1: Ah, sono io?
0: Sì, sei tu.
1: Torno
0: però
1: ad essere
0: hai
1: io.
0: Toccato un argomento giusto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: Ci sono persone.
1: Ci sono persone che convogliano tutti nello stesso punto.
0: Nello stesso pentolone.
1: Nello stesso pentolone.
0: E non è giusto.
1: Non è giusto.
0: Ti è mai capitata una roba simile?
1: Che qualcuno
0: nello stesso pentolone.
1: Nello stesso pentolone. Come no? Come no? Vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? I messaggi che arrivano qui arrivano a tutti, eh? Vogliamo parlarne? No, allora. Basta.
0: Va bene. Sapete che Figliul parla di tutto e parla anche
1: sì,
0: di
1: sì. L'importante è avere un obiettivo più che uno scopo. Però insomma, dipende se poi le cose vanno in un certo senso.
0: Va bene.
1: Vabbè, comunque buon martedì, eh? Iniziamo la seconda parte. La seconda ora, dai.
0: Lo stesso scopo.

0: presenta Club Connection. Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile. Club
1: Connection. Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
0: e il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: Moving to the sun, you girl. Oh là là là, oh là là. Bene, bene, che stai guardando di
1: niente,
0: bello? Hai
1: niente.
0: Visto cosa c'è scritto lì? Delle
1: oggi,
0: forze
1: martedì.
0: Dell'energia. Leggi, leggi cosa dice.
1: Le cose da fare da evitare il giorno ideale per iniziare i nuovi progetti con energie.
0: Okay. È martedì. E invece martedì. È il peggiore per le attività che richiedono calma e pazienza.
1: Quindi oggi che giornata
0: oggi, è? Oggi è martedì, devi essere uno
1: martedì
0: che
1: le cose da fare da evitare. Cosa c'è da fare?
0: Da fare è il giorno ideale per iniziare nuovi progetti con
1: esatto,
0: energia.
1: Esatto,
0: oh,
1: esatto.
0: Hai in mente nuovi progetti?
1: Certo.
0: Aspetta, girati che vedo se hai energia.
1: No,
0: dai,
1: no,
0: dai,
1: l'energia
0: dai.
1: Ce l'ho ed è un'energia...
0: Ah, così.
1: Energia positiva.
0: Positiva, bene.
1: Però, dato che comunque sia... Questa è un'attività che richiede calma.
0: Calma
1: e pazienza. Oggi niente. Oggi è tutto.
0: Oggi niente.
1: Oggi è tutto. Oggi è tutto fanku. È tutto fanku. L'antica modalità giapponese, no?
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Ci sono le giornate.
1: Io sono master in fanku.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Caspita!
1: Certo.
0: Non lo sapevo questo.
1: Certo, preso...
0: Ma perché non lo metti sui social?
1: Perché.
0: Master in fanku.
1: Esatto. Esatto. Tu hai qualche disciplina?
0: Ma io sto cercando
1: cintura?
0: Adesso di. Cintura
1: di castità
0: ancora, quella è nera proprio,
1: cintura,
0: però,
1: nera, cintura nera di castità. No, vabbè,
0: comunque caro Franchi, parlando a inizio programma ho avuto un ricordo da un cassetto che è venuto fuori martedì 13. Io partivo la Naya il 13 ottobre.
1: Sì.
0: Tu che giorno ricordo. Sei partito per la
1: Naya? Io non sono partito.
0: Beh,
1: io
0: nel senso, quando
1: non
0: sei
1: me lo ricordo.
0: In polizia non ti ricordo
1: il mese giorno esatto in cui sono entrato in polizia, non me lo ricordo.
0: Il mese
1: era freddo.
0: Quando sono andato,
1: mi ricordo. Allora, funzionava così: tu vai a fare gli esami per entrare e ti prendono subito.
0: Ah, subito.
1: Quindi tac tac, hai capito? Allora, non è che dopo ti dicono
0: non è
1: vieni
0: come
1: tra
0: leva.
1: Un mesetto.
0: No,
1: ho fatto la visita di leva, poi ho fatto gli altri
0: subito.
1: Esami.
0: Tac,
1: li ho fatti a Vibo Valentia.
0: Willa.
1: Quindi un po' Cassi. Lontano, mi ricordo che non era caldissimo.
0: Lì c'è la
1: quindi
0: scuola
1: secondo
0: di
1: me era marzo.
0: Mm-hmm.
1: Per dire.
0: E com'è stato l'impatto?
1: L'impatto
0: del primo giorno che sei entrato in questa caserma.
1: La caserma Anna Rumma, me lo ricordo ancora, di Milano, terzo reparto mobile. Beh, è stato.
0: È stato
1: emozionante perché comunque sia. Hai conosciuto i tuoi compagni di distanza.
0: Bello.
1: Hai conosciuto un po' com'era il discorso del reparto mobile.
0: Figo.
1: Hai subito guardato dove era il campo di calcio, il poligono di tiro.
0: Che bello.
1: E poi basta. Da lì hai capito chi era Racco. Hai capito chi no.
0: E beh, però eri in un corpo bello.
1: Ero in un reparto
0: polizia.
1: Mobile, Michi. Da lì dopo il corso ti danno la destinazione. Siccome di Brescia eravamo in due. Anzi,
0: hanno fatto bim bum ba e tu sei andato a Brescia.
1: A Brescia ne eravamo, cioè, credo di Brescia io e basta.
0: Sì,
1: di Brescia su tutta Italia. Quindi l'altro era di Cremona, gli altri due erano di Cremona e sono venuti a Brescia. Basta.
0: Tu pensa,
1: serviva lavoro a Brescia.
0: L'impatto diverso tra quando sei stato preso nella polizia, voglio dire,
1: sì.
0: E invece quando si parte per l'esercito. L'impatto della caserma te è bello, positivo. Invece quelli che vanno sotto Naya.
1: Oddio.
0: Uè, Spina!
1: Ho capito, ma non è che c'è l'inquadramento militare anche nella polizia,
0: sì.
1: Per capire le discipline, la marcia, l'inquadramento, il cubo.
0: C'era il nonnismo.
1: Nonnismo no, perché quelli prima di te che finiscono il corso già sono andati via.
0: Sono
1: quindi
0: via.
1: Tu sei lì ex novo. Cioè non hai altri che erano lì e ti fanno. Ci sono i tuoi superiori e se caghi un cazzo ti mandano a fanku.
0: Bello,
1: è lì
0: bello.
1: Che ti danno la prima cintura di fanku.
0: Bene.
1: Per quello che incassi.
0: Invece nell'esercito tu arrivi e hai il nonnismo
1: capito,
0: che
1: è
0: e ti arrivano e abbiamo fatto.
1: Oddio, una prassi è brutto, però
0: brutto.
1: Vabbè.
0: È brutto. Vabbè. Appena arrivato ti dicono che cosa fai nella vita, il DJ. Sai cosa mi hanno fatto fare?
1: No.
0: Il jukebox.
1: Ti è andata anche bene.
0: Vabbè, era così per ricordare.
1: Io, siccome ero DJ, mi hanno messo al centralino.
0: Ma se, tu non eri raccomandato?
1: No.
0: È stato tutto per caso?
1: Allora, io non avevo detto ai miei, ero preoccupato perché poi dopo eravamo in 3.000 a fare il corso, alla visita. Siamo rimasti in 180.
0: Selezione, okay.
1: Selezionati. Per cui se avevi tatuaggi eri scartato. Se avevi gli occhiali venivi scartato. Se avevi, cioè, non so, fumato, vabbè, niente, non ne parliamo, niente. Venivi scartato, ma c'era gente che fumava tranquillamente. E quindi a un certo punto io ho visto che tutti andavano verso le cabine del telefono, preoccupati a chiamare lo sponsor. Io ho chiamato mio papà e gli ho detto: oh papà, qua tutti chiamano tutti.
0: E chiamo te.
1: Io chiamo te. Bello. E basta.
0: Vogliamo salutare i tuoi commilitoni, chiamiamoli così.
1: Ma sai che non ho più visto nessuno, tranne un amico con cui poi siamo andati. Lui lavorava agli elicotteri di Malpensa e abbiamo fatto un paio di vacanze negli Stati Uniti. Dopodiché io non ho più rivisto nessuno.
0: Peccato.
1: Alcuni li hanno arrestati. Scherzo. Non ho più visto nessuno, credimi. Non ho più visto nessuno. Vabbè.

0: Dato che in Italia non si fanno mai fatti loro, aumentano in Italia gli investigatori privati. Bello farlo come lavoro.
1: Beh, certo. Tanto già lo facciamo. Già lo facciamo tutti i giorni questa roba qua. Su ogni campo. Basta avere un social e inizia a investigare.
0: Ma perché?
1: Certo.
2: Perché siamo dei
1: ficcanaso. A noi ci interessa vedere cosa fa il vicino, cosa ha comprato il vicino, dove va in vacanza il vicino.
0: È una malattia del capo.
1: Così è una malattia stupida, ecco. E dopo
0: il vicino che ti guarda Instagram, sì, o i vari social, sì, per capire che, esatto, tipo di vita fai, no?
1: Esatto.
0: Cioè ti vive a fianco, non lo capisce.
1: Non lo capisce, poi ti guarda dentro nel giardino, tu metti il telo scuro, lui fa il buco. Scusa. E funziona così, no? Capito? Tu vuoi stare in privacy in piscina. Pianti degli oleandri alti, sì, 30 metri, e lui costruisce un piano in più della casa.
0: Pensa
1: per guardare dentro.
0: Oppure se, certo, vivi in un condominio.
1: Poi è strano, perché se poi ne porti a casa qualcuno, un amico,
0: guardano dallo
1: spioncino, chi ha salito le scale, eccetera eccetera. Però poi quando chiedi, hai visto chi ha rubato? No,
0: non ho sentito
1: niente.
0: È questo l'assurdo.
1: Esatto.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Mamma
1: perché,
0: mia, capito? Io vorrei chiedere veramente agli italiani.
1: Quindi
0: dobbiamo,
1: noi già siamo mezzi così, capito? Poi a fare i furbi non ce la facciamo, lasciamo le tracce. Facciamo come Pollicino, lasciamo le molichine.
0: Pensa come godono quelli che fanno gli investigatori quando vengono
1: ma
0: presi.
1: Ma non è complicato. Una volta li ho beccati qui fuori.
0: Anche?
1: Non qui fuori dalla radio, ma al supermercato. No?
0: Sì.
1: Qui fuori c'è un supermercato. E un giorno mi sono visto una macchina col finestrino abbassato e uno di quei teleobiettivi fotografici, tipo quelli che usano allo stadio.
0: Sì.
1: Ma che cazzo devi fotografare? Il Monte Baldo da qui dalla rotonda, e invece no, questo stava seguendo probabilmente delle persone, è uscito dal finestrino sto cannone.
0: Non gli sei davanti a fare
1: ma no, nel senso che comunque fotograferà incontri, magari sono cose aziendali, diciamo così, ma poi alla fine e chi lavora in quell'ambiente lo fa per i tradimenti, dai. Insomma, non è che
0: vanno
1: poi ti mettono il GPS, poi la cimice, poi quello, poi quell'altro.
0: Pensa che già abbiamo questo modo di spiare, no?
1: Noi già siamo spioni, perché noi siamo gente che quando c'è l'incidente dobbiamo rallentare per guardare l'entità, vedere chi si è fatto male, fare e poi filmare e poi ci segnalano, dobbiamo inviare subito, no? Perché dobbiamo,
0: e
1: hai
0: pensa
1: capito?
0: La soddisfazione che ha uno quando viene preso in considerazione per magari seguire la moglie o il marito, e quando vede che lei o lui cornifica dentro di sé, dice lo sapevo.
1: Però secondo me la tirano un po' lunga. Perché se lo scoprono subito, hanno lavorato poche ore.
0: Pratica chiude.
1: E la pratica è già chiusa. Invece, se tu la porti un po' lunga, cosa ha fatto oggi? No, oggi niente. Hai capito?
0: Comunque, salutiamo tutti gli investigatori privati.
1: Sì, ma noi stiamo scherzando. Non investigate su di noi.
3: Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Studio P. Dance Station. This is Studio P. Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fai la rima con la luna.
1: Caro mio.
0: Siamo sul palco.
1: Certo.
0: In piazza Firenze.
1: Ma così. Perché Firenze? No, così. Siamo sul palco in piazza a San Zeno di Montagna questo venerdì. Allora spingi Firenze. Dillo al capo che spingi Firenze.
0: Andiamo a Firenze,
1: no.
0: Che così ci sono i toscani.
1: Abbiamo la serata questo venerdì.
0: Questo venerdì.
1: E allora spingiamo quella.
0: Spingiamo questo. Dove sei
1: poi
0: venerdì?
1: A Firenze. No, scherzo.

0: ricordiamo.
1: Ricordiamo questo appuntamento.
2: No, ricordiamo questo appuntamento importante perché insomma venerdì con quelli che gli anni 80, 90, 2000 a San Zeno di Mantagna per le castagne, la festa delle castagne.
1: Bello.
2: Con sul palco gli artisti, poi ci siamo noi.
1: Figata, bravo.
2: Bello,
1: è un
2: bello.
1: Tornare indietro nel tempo,
2: non
1: l'emozione.
2: Solo, non
1: bello,
2: solo,
1: bello.
2: Perché c'è tutto.
1: C'è tutto.
2: 80, 90, 2000, quindi c'è tutto.
1: Che viaggio, bello.
2: All in.
1: Bello.
2: All in.
1: Sei sul palco.
2: Io sono
1: fai
2: sul palco.
1: Fai alzare le mani, fai
2: c'è
1: sentire
2: anche Paramix.
1: L'energia. C'è
2: sì.
1: anche Paramix, c'è sì, Claudio, sì. sono tutti. Natalia certo. Arts, vedo che
2: sì,
1: ci sono.
2: Sì, c'è Melody Castellari, insomma ci sono gli artisti, c'è la musica, c'è Studio Più La Dance Station Italia. San Zeno di Montagna.

0: proposito, quando siete vicini, non salutiamo mai la categoria degli arbitri noi, in generale, arbitri dello sport. Non salutiamo mai,
1: Così,
0: mi è venuto già dato che ho sentito il fischietto, capito?
1: Vabbè.
0: Così, poi
1: ciao arbitri, ciao, ce n'è qualcuno all'ascolto, ci scriva. Se c'è qualche arbitro che ci ascolta, sia mai.

0: guarda, a proposito di arbitri, vedi, da Verona. Poi vedi, è bello quel messaggio là, eh? Vi sento tutti i giorni, dalla mattina alla notte, sono contento per la prima volta di aver comunicato con voi, grazie.
1: Molto bene, grazie, beh, grazie. Bravo. Arbitro associato di pallavolo presente, vedi? Beh, fa piacere. Andrea da Verona.
0: Voilà! Ti piace così? Dai, dai, dai!
1: Beh, questo è il movimento. Allora.

0: people. We got a time. Okay.
1: All right.

0: categorie vengono fuori. Anche Legnano Simone fa l'arbitro.
1: Ma fa anche l'allenatore. Fa sia l'allenatore che l'arbitro.
0: Quindi,
1: quando non è d'accordo con la decisione arbitrale, fa l'allenatore.
0: Guarda che non è bello quel ruolo là, eh.
1: Quello dell'arbitro? O dell'allenatore arbitro?
0: L'arbitro, dell'arbitro.
1: Ragazzi. Devi saperci fare, devi soprattutto non essere una persona stressata.
0: No,
1: perché devi beccare un sacco di fanku.
0: Ah, minimo.
1: Dietro le spalle.
0: E quanti corno.

0: Vai, fai con la manina che passa l'aereo adesso.
1: Stamattina già avevo un elicottero sopra casa.
0: Sì.
1: Quattro volte ha fatto il giro.
0: Aia, aia, aia, aia. Mi stanno spiando, eh.
1: Sì, con l'elicottero. Sì. Discreti, bravi.

0: Lo si riconosce a un miglio, ma
1: intanto
0: che dico.
1: Intanto ci dicono che c'è il traffico scorrevole sulla A4 in direzione Bergen. Dove vai? A tua valpa.
0: Senti.
2: La talpa. La zanzara. Tegucigalpa.
3: La luna.
2: Il viento.
1: E sestrinas.
3: Marte. Venus. Mercurio. Jupiter. Nettuno. Urano. Saturno. Eternity.

0: musicale. Che poi, Frankie, quando si è sul dance floor che si balla, in base al genere musicale che stai ballando, c'è un'espressione sul viso, no? Cioè, se stai ballando la pop è sorridente, no? Poi quando c'è il cambio, col rock magari si saltella e via dicendo. Ma quando arriva un disco così, ti viene la faccia da duro, capito? Proprio la faccia da incazzato.
1: Se lo dici tu.
0: È vero, li vedi, proprio che si trasforma.
1: Se lo dici tu.
0: Dai. Sentono questo mua mua mua mua, gli entra dentro.
1: Mua mua. Poi DJ, mi metti mua mua.

0: cambia la tua espressione da genere in genere, no?
1: Certo.
0: La tecno.
1: Adesso
0: fa...
1: fammi la faccia da Mabel.
0: Adesso questo qual è? Quello che fa disco disco? È così.
1: No, ma verso il pubblico, non verso,
0: verso il pubblico. Bisogna avere un attimino il movimento di testa, così, capisci? Su e giù, l'occhio leggermente che tende ad andare sulla destra.
1: Sarà.
0: E le gambe che vanno.
1: Se lo dici tu, grande esperto. La musica truzza.

0: Però è bello anche essere un po' truzzo nella vita,
1: certo, assolutamente.
0: Allora, io godevo da matti negli ambienti techno perché ti facevo così, andavi con l'hardcore, vai più veloce.
1: Sì, ma lì balla di più la mascella della gamba.
0: Porca miseria, ragazzi miei, anche quello era un modo di ballare.
1: Sì, certo.
0: Va bene, di che cosa parli adesso? Che argomenti
1: tu stai andando via. Io vado via. Scusami, tu vai via? Mi lasci solo?
0: Ti lascio argomenti.
1: Va bene, allora.
0: Che argomenti tiri
1: fuori? Prenderò dei provvedimenti.
0: Che argomenti prendi fuori?
1: Non lo so. Io li preparo sempre al momento gli argomenti. Non è che.
0: In base all'emozione che ti.
1: In base all'emozione, bravo.
0: Hai visto
1: il caso? Sì, sì. Vabbè, mica. Cos'è che.
0: Vabbè, allora, se stasera quando
1: stasera
0: vai a casa.
1: Stasera c'è, ti sblocco un ricordo, ma è nella prossima ora. Ok.
0: No, se stasera vai a casa c'è ancora l'elicottero che gira.
1: No, domani.
0: Voglio vedere l'emozione.
1: Sì. Se c'è ancora l'elicottero, allora vuol dire che domani non vengo. Se c'è l'elicottero, domani
0: allora
1: non ci
0: domani,
1: sono.
0: Domani lo dico. Domani okay. Lo dico.
1: Se non ci dovessi essere domani.
0: E che l'elicottero.
1: Niente, accendete il GPS.
0: Va
1: perché.
0: Bene.
1: Io me lo porto dietro.
0: Ti posso chiamare nel caso domani?
1: Se arriva l'elicottero,
0: sì.
1: Dipende se mi tolgono la linea anche.
0: Va bene.
1: Però sono veditoso, ok.
0: Hai figurato avanti, un abbraccio.
1: È solo per un esperimento, non è che poi torno. Sono preoccupato.
2: Party time on Studio Q, your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria, due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

che strano, un disco di Guetta. Un disco di Guetta nuovo. Ah no, insieme però Ugel. Ugel. Si dice Ugel. Perché noi abbiamo detto Ugel fin dall'inizio. Poi ci hanno detto che si diceva la francese. Poi in realtà si dice Ugel e quindi Ugel. Va bene, signori, abbiamo due ore a nostra disposizione. Hai capito, Mickey Garzillo ha abbandonato l'area. Ma vabbè, vabbè, vabbè. Domani l'elicottero mi porta via, quindi comunque sia. Toccherà lui domani, toccherà lui. Vabbè, comunque, a parte questo, abbiamo due ore a nostra disposizione. Martedì, il martedì solitamente ci dedichiamo a Ti sblocco un ricordo, ma lo facciamo nella prossima ora. Quindi abbiamo di che parlare di altre cose in questa. Per cui parliamo di ladri, ma anche di ladri un po' messi male. Insomma, ladri che sono un po' all'aceto. Sentite questa, a Roma un ragazzo di 19 anni è stato beccato ed è stato arrestato perché è entrato in un'abitazione con l'intento di svaligiarla. Tuttavia, probabilmente perché era stanco per la fatica del lavoro, che ha trovato il letto della camera degli ospiti, decisamente troppo comodo, invece di scappare con il bottino lui si è steso ed è crollato in un sonno profondo, hai capito? A svegliarlo la mattina dopo non è stata la sveglia, ma i padroni di casa sbigottiti che hanno poi immediatamente chiamato i carabinieri per farlo arrestare, per cui diciamo che lui è il genio, è il ladro stanco, hai capito? Danco, nato stanco. Arrestato invece con la refurtiva addosso, un ladro di 57 anni si è introdotto in un appartamento per svaligiarlo. Oltre agli oggetti di valore, l'uomo è rimasto così affascinato dal guardaroba del proprietario da non resistere alla tentazione e ha deciso di provarsi gli abiti. Colto da un attacco di vanità, ha indossato i vestiti appena rubati. La polizia lo ha sorpreso e arrestato sul fatto proprio mentre si stava specchiando. Chi è il più bello del reame? L'outfit era, insomma, era stato sottratto, quindi è stato beccato. Va bene, nascondiglio. Ad Arezzo un ladro si è spaccato la vetrina di una gioielleria nel cuore della notte. Poi è riuscito a fare razzia di preziosi sentendo le sirene della polizia. Era ormai, insomma, braccato. Cosa ha fatto? Si è tuffato dentro il cassonetto dell'immondizia. Ok, come vedi nei film che si nascondono dentro i cassonetti dell'immondizia. Peccato che gli agenti abbiano seguito le tracce e l'abbiano comunque beccato. Perché d'altronde, insomma, nei film non ti beccano. Se tu ti nascondi nei film, nei cassonetti dell'immondizia non ti beccano, hai capito? In Italia invece se ti nascondi nel cassetto dell'immondizia ti beccano. Non è che puoi fare tutto quello che vuoi. Vabbè, ne ho un'altra dopo.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

insomma, cose che fanno i ladri. Vabbè, poi i geni, ragazzi. A Milano un giovane di 24 anni è riuscito a compiere una parte più difficile del piano ed è riuscito a entrare in una banca di pomeriggio, eludere i controlli, nascondersi all'interno per aspettare la chiusura come fanno nei film, no? Durante la notte si è infilato nel caveau per scassinare le cassette di sicurezza, ma la porta si è bloccata e lui è rimasto lì 9 ore. Ha capito? Ha dovuto attendere l'arrivo dei vigili del fuoco il giorno dopo e direttamente i carabinieri. Genio, genio. Un ladro molti anni fa ha rubato una macchina che precedentemente era stata rubata da un suo collega. Alla grande. Allora, a Torino un giovane rapinatore è riuscito a sottrarre con la forza lo smartphone a un passante. Fiero del suo nuovo acquisto tra virgolette, poche ore dopo ha deciso di mettersi in posa scattandosi una serie di selfie ammiccanti. Peccato che lui... che il telefonino avesse ancora il backup automatico attivo, quindi nel giro di poche ore è stato identificato, perché tu non ti puoi fotografare col telefono di un altro che magari c'ha tutte le cose lì, il cloud, c'ha la memoria che si salvano le robe, dai. Vabbè, che geni, ragazzi. Che geni. A Bergamo una famiglia di turisti si stava scattando una selfie, una fotografia ricordo, ok, vicino alla stazione. Nello stesso identico istante un ladro si è avvicinato di soppiatto, ha allungato la mano e ha rubato la borsa della signora appoggiata lì vicino, scappando via a gambe levate. Cos'è successo? Che quando la famiglia si è accorta del furto ha riguardato lo smartphone e il ladro era stato perfettamente preso e inquadrato dalla telecamera. Anche in questo caso la foto è stata consegnata alla polizia, che ha intercettato il malvivente poco dopo e l'ha arrestato. Alla grande! Vabbè. Insomma, a Merano un ladro si è introdotto in un appartamento, ma non trovando contanti e gioielli di grande valore ha deciso di accontentarsi di uno smartwatch rimasto sul tavolo. Pensava fosse un semplice orologio, ma il dispositivo aveva il GPS integrato attivo e il proprietario ha subito geolocalizzato l'orologio del proprio computer, fornendo coordinate esatte ai carabinieri. Ok, i militari non vedevano l'ora di arrestarlo. Vabbè, c'è stata anche la battutona, dai! Alla grande, direi! Alla grande! La vita del ladro oggi è una cosa dura, capito? Non fatevi selfie, dai!

0: È così che funziona, è così che funziona. Però nel 2008 forse non tutti sanno che in Giamaica i proprietari di un futuro resort nella zona del Coral Springs si sono svegliati trovando uno scenario desolante. Perché? Perché qualcuno aveva letteralmente rubato tutta la spiaggia. Cioè, nel corso di una sola notte una banda di ladri molto organizzata è arrivata con decine di camion da cantiere e ha spalato circa 500 camion carichi di sabbia finissima, pari a un fronte di 400 metri di spiaggia, e se la sono portati via. Sono spariti nel nulla. La sabbia è stata presumibilmente rivenduta a un resort concorrente. Nonostante le indagini della polizia, nessuno ha mai ritrovato la spiaggia. Quindi, ma ce ne vuole, cioè ragazzi, ce ne vuole. 500 camion carichi di sabbia che si portano via la spiaggia è veramente il top, veramente il top.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
5: Yeah, feel the floor.

0: the flow.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

da Milano. Buon pomeriggio Mr. Gada, io sono il numero 7. Numero 7 è il numero della perfezione e dell'armonia, se ti interessa saperlo. Poi c'è Sebastian da Londra che è il numero 13, il numero della trasformazione e dell'ambivalenza. Sebastian, sei ambivalente?

Remember That Piano. Anche Giulia di Rimini è numero 7, hai capito? Numero 7, l'abbiamo detto poco fa. Tra l'altro simboleggia la fortuna, quindi non solo numero di perfezione e di armonia, ma anche il numero della fortuna. Forse anche perché è il compleanno di Giulia. Vabbè, allora il 7 ci può stare. Buon pomeriggio da Daniele di Rovereto, lui è il numero 3, il numero della sintesi e della dinamica, quindi tu sei uno dinamico e in sintesi ti salutiamo, ok? Poi c'è il numero 4, numero della stabilità e della terra. Caro Dumez di Verona, tu sei un uomo della terra, hai capito? E intanto nel party time arriva Lady Gaga. Le mani dove vanno? Le mani, le mani.

Ben arrivato anche a Francesco da Reggio Emilia. Dai, lui ha scelto il numero 5. Il numero 5 è l'elemento, la quinta essenza, la libertà, il cambiamento e l'avventura. Bel numero, complimenti Francesco. Billy dice: ma Frankie, dove lo trovi il numero? Nella tasca destra, devi cercarlo, devi ravanare, Billy. Cerchi nella tasca destra, ravani un attimino, vedrai che trovi. È lì insieme al cervello, da qualche parte. Lì in basso, a sinistra ci sono anche due

0: Ciao, io sono Demetrio e il mio numero è il 17. Perché? Perché quello che porta sfiga agli altri a me può andare bene.
1: In realtà in Italia porta sfiga, in America no. Comunque la stella della speranza, se vogliamo vederla sotto questo aspetto. Così accontentiamo anche Umberto da Bergamo. Benvenuto nel Party Time. E andiamo avanti così. Serve anche il vostro nome se ci date il numero, eh. Serve il nome, il paese e il numero. Se no non funziona.

parlato del 17, l'abbiamo già detto che cosa rappresenta, l'abbiamo detto poco fa, rappresenta praticamente la perfezione. No, il numero 6, per Nicola nel party time rappresenta la perfezione matematica e naturale. Hai capito? L'ha scritto anche lui, rappresenta anche la famiglia, come anche il numero 27. Ok, il numero 27 per Stefano da Modena rappresenta la saggezza umanitaria e la luce spirituale. Infatti tu vedi Stefano di Modena e vedi la luce.

Che meraviglia il party time. Vedi come te li sganciano i numeri le persone. Vedi come te li sganciano, dai. Allora, Andrea da Pontevico è il numero 9, Max da Bedizzole il 72. Il 9 è l'altruismo e la fratellanza. Il 72 è il numero cosmico dei nomi divini. Quindi ragazzi, sei cosmico.

Destination Unknown. Qua ci stiamo divertendo alla grande, alla grande. Allora, sono Maria Elena da Brescia, il mio numero fortunato è il 7, l'avevamo detto poco fa, il 7, comunque la profondità e la ricerca. Mentre invece lui, Lusimar da Pescara, è l'11, hai capito? Intuitivo ed elevato, la visione del maestro, ok? La visione e l'illuminazione, quindi sei illuminante. Vai Maria, buon pomeriggio anche a Greta. Dove sta andando Greta? Greta e mamma stanno andando a fare una passeggiata. Così un po' di relax nel riposo ci sta.

è locca locca locca e tocca tocca tocca. Ho trovato finalmente qualcuno che ha il numero come il mio, che è l'8, perché fino adesso nessuno l'aveva ancora detto, ed è Nikos da Vallefoglia. L'8 è il simbolo dell'infinito, quindi il potere e anche l'equilibrio. Nonostante tutto, è anche il numero della rinascita. Poi abbiamo il 20 per Tebaldo. Il 20 è il numero del risveglio, la pazienza e la rinnovata armonia. Hai fatto pace con te stesso, di la verità. Siamo quasi in fondo, partita.

meglio ora. Anche se tardi. Cosa rappresenta il 66? Ciao da Perry da Verona. Beh, il 66, ragazzo, rappresenta l'amore. L'amore, la perfezione nell'amore. Non lo sapevo io. L'amore incondizionato e l'armonia domestica, per la precisione. Poi c'è il numero 26 per Ilenia. Ilenia, il 26 rappresenta l'equilibrio tra le relazioni e quindi la gestione tra la famiglia e la collaborazione. Persona molto collaborativa. Assolutamente. Mino da Morciano è sotto zero, quindi è ghiaccio. Sei ghiacciato, ghiacciolo. Assolutamente. Non voglio sapere dove c'hai lo stecco, Ciao Mino. C'è anche quello, è il sotto zero.

0: Guarda, sta finendo il party e non posso fare altri numeri, però il sotto zero, caro Mino, significa stasi, improvvisa paralisi e sospensione. Per cui, fortunato, sei un ragazzo fortunato. Torniamo tra poco!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
2: Party time! On Studio Q,
3: your dance station.
4: Spot.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia, bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi, da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

così, è martedì, sblocchiamo i ricordi delle persone. Non parliamo più di numeri, abbiamo già parlato di numeri, l'abbiamo fatto, basta. Adesso parliamo di ricordi. Vi ricordate quello? Vi ricordate quella canzone? Vi ricordate quella pubblicità? Ti ricordi quel gioco in scatola? Ti ricordi quella cosa che funzionava tanto? Bene, 338-141-1001, sta a voi mandarmi i messaggi. E i messaggi arrivano anche prima che io annuncio, perché poi insomma gli ascoltatori fedelissimi lo sanno che il martedì si parla di questo. Ok, martedì si parla di questo, il mercoledì si fa altro. Però io lo so che mi ammazzeranno, perché lo so che domani non faccio la trasmissione, ok? Non ammazzatemi, sono assente. Allora, attenzione, concentrazione. Parliamo, grazie a Roberta. Roberta di Brescia mi diceva: tu te li ricordi il Muppet Show? Il Muppet Show, ragazzi. La parola Muppet nasce dall'unione di due termini inglesi: marionetta e puppet, pupazzo. Quindi praticamente Muppet Show è qualcosa di pazzesco. Innanzitutto quest'anno il Muppet Show ha compiuto 50 anni, perché in Italia è stato proposto nel 1976. Quindi bambini che erano bambini tra gli anni 70 e 80 se lo ricordano sicuramente. Era un diciamo uno show fatto di pupazzi che prevedeva una specie di teatro dove c'erano tutti i vari personaggi. Il personaggio che ricordiamo di più è la rana Kermit, che non era una rana ma era stato creato nel 55, cioè esisteva ancora prima di idealizzare il Muppet Show. E quindi Kermit la rana aveva questi occhi, questi occhi particolari, e potrebbe sembrare una rana, invece no, è un ramarro, ok? Poi rifiutati dalle TV americane, cioè le TV americane snobbarono il Muppet Show, invece insomma arrivò alla svolta poi negli anni 70 e quindi un grande successo. C'era Miss Piggy e il colpo di karate, cioè la maialina, no? Poi c'era Gonzo, a me piaceva Gonzo, la specie misteriosa era Gonzo. Poi c'erano i due vecchietti che alla fine di ogni puntata facevano una battuta. E quindi va bene, dai, ci sono tante cose legate al Muppet Show e ci può stare. Poi, altra cosa di cui parlare velocemente prima di mettere il prossimo disco: il gelato arcobaleno. Il gelato arcobaleno, ok? Il gelatino arcobaleno non è proprio un gelato, era prodotto da Eldorado, era un ghiacciolo. Il ghiacciolo arcobaleno è stato il primo a essere messo sul mercato. Poi diffidate delle imitazioni, perché dopo è uscito il tricolore. Quindi i gusti erano disposti in tre strati, ok? Quando tu eri bambino non sapevi se mangiarlo di lato, avevi paura che si staccassero i gusti, no? Però insomma era veramente molto bello, era un gelato della Eldorado. E poi da lì, quando ebbe grande successo negli anni sempre 80, negli anni 90 anche altre aziende iniziarono a produrlo sotto il nome di Tricolore o altre cose. Però diciamo che quello più nostalgico, quello più vero, di ghiacciolo era sempre e comunque l'arcobaleno. Qualcuno di voi l'avrà mangiato, presumo.

Live to Tell. Bello, bello. Allora, da Milano mi chiedono: ma le sorpresine nelle patatine, le sorpresine della San Carlo, chi se le ricorda? Beh, innanzitutto parliamo di questa azienda. L'azienda è nata nel 1936, ma non è nata come un'azienda di produzione di patatine, bensì era stata creata nel 1936 una rosticceria. E quindi aprono una rosticceria, era stata aperta una rosticceria al pollo arrosto, eccetera, a Milano. È iniziato a friggere per tutti, anche le patatine. La svolta industriale arriva tra gli anni 50 e 60, per cui insomma si ingegnano per produrre più patatine, e i primi gadget iniziano a uscire negli anni 80. Adesso non so se chi l'ha scritto degli anni 80 o 90, perché negli anni 80 sono usciti dei gadget molto stupidini, roba molto semplice assolutamente, mentre invece i gadget, quelli veri, sono arrivati negli anni 90. Negli anni 70-80 si tratta di piccoli gadget sfusi, come le bustine trasparenti con dentro sacchetti di mais, estrusi, la snack Charlie, popcorn, il Pony Pop, questa roba qua. Nell'epoca d'oro, cioè quella degli anni 90, invece insomma le San Carlo Junior negli anni 90 e primi anni 2000 davano dei regalini: gli spruzzoli, piccoli animaletti di gomma da riempire d'acqua, non altre cose, con gli spruzzoli. Le molle colorate, ci avete giocato sicuramente, le manine, quelle appiccicose, gli yo-yo e altre cose, collezioni su licenza legate al trend del momento, anime giapponesi e altre storie, quindi può darsi che insomma magari la voglia di patata è rimasta, ma non ci sono più le sorprese dentro, vabbè. Altra cosa che mi viene chiesto, altra cosa, mentre Lori da Rodengo mi parla del gelato della Pantera Rosa, ne avevamo parlato una volta in una puntata, non lo fanno purtroppo più, è stato ritirato dal mercato, era un bel gelato. Allora, ciao Frankie, vogliamo parlare della bambola del Ciccio Bello? Una cosa che magari non tutti sanno, che le origini del Ciccio Bello sono sul lago di Iseo. Dai, è Camuno? Non lo sapevo. Il Ciccio Bello è un orgoglio interamente italiano, è stato ideato da Gervasio Chiari, fondatore di una fabbrica di giocattoli insomma, che aveva come sede a Pilzone di Iseo in provincia di Brescia. Il viso è stato ispirato logicamente da un vero neonato e fu disegnato da uno scultore, ok, ispirato al volto di un vero neonato che aveva visto casualmente a Bergamo, quindi il Ciccio Bello c'ha la faccia di uno di Bergamo, capito? Dai, una rivoluzione tecnologica per l'epoca. Il successo travolgente della bambola fu dovuto al suo realismo, perché sembrava veramente vero, alto circa 50 centimetri, se gli toglievi il ciuccio si metteva a piangere, e smetteva solo se lo rimettevi, il look era originale, sembrava proprio un bambino a tutti gli effetti, pioniere dell'inclusività. Già negli anni 70, percorrendo i tempi, Ciccio Bello fu proposto in diverse versioni multiculturali, per cui c'era il ciccio, che ne so, il ciccio di colore, il ciccio biondo, il ciccio nero, il ciccio ciccio e via via tutti gli altri. Non so se l'avete mai avuto, care bimbe all'ascolto, ma era così.

0: Ciao, ciao Frank, hai detto
1: ciao.
0: La voglia di patata rimane, ma non c'è più la sorpresa. Ma non è mica vero, eh? Potresti vedere una bella patata e dopo sì, ti trovi lo spiedone.
1: Secondo me quelli che dicono così è perché sono usciti con la patata sbagliata. Quelli che dicono che la sorpresa c'è ancora vuol dire che hanno tastato di mano. Sì, perché convinti di essere usciti con una patata hanno trovato lo spiedone.

con un ricordo prima del party time. In questa mezz'oretta parliamo sempre di ricordi del passato. Allora, c'è chi? Massimo, il ballerino, che mi dice: te lo ricordi la colla alla coccoina? Madò, quella che profumava tanto di mandorla. La coccoina è un prodotto italiano. Era nel tubetto di metallo, avevi il pennellino, ok? Ci facevi di quelle annusate, le elementari, di quella roba lì. È nata a Voghera nel 1927, è uno dei prodotti storici più longevi, più amati del Made in Italy. La ricetta da cucina è una formula che potreste fare anche voi a casa, ok? Perché è composta da destrina di fecola di patate, che serve, insomma, fecola di patate, dai, facile a trovare, acqua, glicerina, olio di mandorle, fine, hai capito? Gli ingredienti venivano tradizionalmente cotti a bagnomaria in grandi caldaie e poi la pasta ottenuta doveva riposare nel barattolo per un mese prima della vendita. L'inimitabile profumo era quello di mandorla, profumo di marzapane. Io sono ghiotto di robe di marzapane, quindi per me era il massimo. È un capolavoro del design, del packaging, perché comunque insomma, il pennellino, il tubetto in metallo con le scritte, cioè qualcosa di fighissimo, dai. Adesso ormai sono cose un po' dimenticate, però dai, era amata da sarti e da fotografi, oltre che nelle scuole. La cocaina spopolò anche nei laboratori fotografici, perché insomma, veniva utilizzata anche lì, una pasta idrosolubile, non macchiava i tessuti preziosi, era perfetta per l'uso in camera oscura con la carta fotografica. Ecco il motivo, spiegato il motivo per cui la coccoina. Che ricordi. Poi sblocchiamo in un altro, i formaggini. Vabbè, c'erano i formaggini di Susanna Pitupitupa, ma c'erano anche i Tigre. A chi piaceva Susanna non piaceva il Tigre, a chi piaceva il Tigre non piaceva gli altri. Comunque i formaggini Tigre sono arrivati in commercio nel 1924, anno in cui sono iniziate le prime importazioni in Italia dalla Svizzera, ok? Inizialmente non si doveva chiamare Tigre ma Leone, il formaggino Leone. Poi dopo l'azienda decise di cambiare il nome in Tigre. L'ingrediente segreto, a differenza di molti altri formaggi sul mercato, la ricetta classica dei formaggini Tigre si è sempre contraddistinta per l'utilizzo di vero Emmentaler svizzero DOP, che gli conferisce il tipico sapore leggermente dolciastro e aromatico, ok? Quindi era lì l'ingrediente segreto, quello lì. Il jingle è stato un tormentone degli anni 80, e quindi nell'86, quando fu lanciato il celebre spot televisivo, lo slogan era: quel buon sapore di Emmental svizzero, la tradizione di genuinità. Va bene, l'evoluzione della gamma, poi da lì, insomma, il brand ha fatto altre cose, sono nate le fettine, però dai, il classico formaggino spalmabile era veramente figo. Alcuni facevi fatichissimo aprirli, altri avevano l'aiutino, diciamo.

0: Ciao Frankie. Io la coccolina la mangiavo, era buonissima. Baci da Stefania di Milano.
1: E tornare a casa con la tutta. Vabbè, insomma. È chi l'annusa e chi se la mangia. Va bene, dai, ultimo argomento, anche se ce ne sarebbero tantissimi che avete scritto. Anche Cristian a Ferrara dice il gelato piedone. Ne avevamo parlato anche di quello, non esiste più in commercio. Comunque sia, gelati morbidi a forme, con forme strane. Va bene, parliamo di una serie TV, visto che non abbiamo ancora nominato la televisione. Parliamo dell'Uomo di Atlantide. Non so quanti di voi si ricordano di questa serie TV. Andata in onda di fantascienza negli Stati Uniti tra il 77 e il 78, in Italia nei primi anni 80. Io me lo ricordo perché guardavamo io e mia sorella L'Uomo di Atlantide, che faceva metà serie tutta sott'acqua e aveva le mani con le mani palmate, ok? La serie narra le avventure di Mark Harris, un misterioso e affetto che da amnesia ha trovato privo di sensi su una spiaggia, dotato di mani e piedi palmati, ok? Forza sovrumana, capacità di respirare sott'acqua e di resistere nelle pressioni abissali. Tra l'altro, una curiosità legata all'attore Patrick Duffy, che poi è stato visto in Dallas, la serie televisiva Dallas, faceva Bob, ok? Lui ha fatto il provino in mutande perché non si era presentato al provino con il costume da bagno, non pensava avrebbe dovuto fare il bagno subito, hai capito? E quindi lui si presentò in mutande e fece la sua prova televisiva con gli slip bianchi, insomma con quello che aveva in casa. Le tecniche subacquee erano estremi e lui, insomma, aveva utilizzato poi gli effetti speciali erano un po' così, c'era questo suono del sonar, ma sicuramente alcuni di voi se la ricordano, dai. Ok, con questo abbiamo concluso Ti Sblocco un Ricordo. Tutto quello che c'è da ricordare oltre lo ricorderemo il prossimo martedì.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q Dance Station. This is Studio Q. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Allora, azzeriamo tutti i messaggi, cancelliamo tutto quello che è arrivato fino adesso, perché adesso c'è il party time. E quindi a chi vuoi augurare buona serata, 338-141-1001, fallo adesso. Do it now, right here, right now. Che poi ce ne andiamo. E domani vi beccate Garzilli fino alle 18, eh.

0: da parte di Daniele, grazie Daniele. Va bene, dai, me lo prendo, ci mancherebbe. Cosa vorrà mai il signor Castelli? Cosa vorrà mai da me il signor Castelli?
1: Carissimo Franky, vorrei augurare buona serata a te in attesa del regalo che ti ho preso. Una bella padella per indovina.
0: Per una padella per. Una padella per cucinare. Qua mi fanno i regali, io sono esterrefatto. Ah, perché sì, io se l'ho padella poi cucino per gli altri, ovvio. Va bene, dai, ci sto. Vista la mia passione per la cucina, ci sto. Dai. Vediamoci per la padella.

Contraccambio il saluto del signor Davide con un abbraccio virtuale a tutti, firmato Stefi. Vedi Davide, hai fatto centro da Varese. Poi c'è Davide, viene ringraziato anche da Sabrina di Verona. Voilà, raccogliamo successo qua, Davide, mi fa molto piacere. I got a feeling, party time. E tu a chi vuoi augurare buona serata? 338 141 1001.

0: feeling.
1: Ciao Frankie, io voglio salutare tutti quelli che mi conoscono. Bye anonimo.
0: La frase più detta da tutti quando non si sa che cazzo salutare.
2: Tutti quelli che mi conoscono, saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene, ci sta. Io saluto tutte le donne che non se la tirano, Jack di Verona. Caro Jack, le donne che non se la tirano hanno già risposto, è scritto al 338-141-1001.
3: Ciao a tutti, io mando un saluto a tutti voi, a tutte le donne, ma anche a tutti gli uomini. Un abbraccio, una buona serata a tutti. Ciao e grazie per la compagnia che mi fate quando guido, come adesso. Buona serata, Emanuela da Modena.
4: La guerra non ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo

Marianella. Hai visto che le donne arrivano, se tu le tratti giusto, in maniera giusta, le donne arrivano, hai capito? Non devi fare il figo, lo spavaldo, lo schiaccia femmine, devi fare il simpatico. Auguro una buona serata a tutta la mia famiglia, anche quelli del Morning Fever, alla nostra mascotte che è Greta. Ciao Luca da Carpi.

0: Un salutone alle ragazze limonare.
1: Dei limoni, c'è cioè le ragazze dei limoni. Le limonare. Ce l'abbiamo il play sul messaggio.
2: Eccolo. Ciao a tutti ragazzi, io volevo salutare tutti voi di Studio Più, tutti quelli dell'ascolto.
1: Grazie.
2: Tutti i miei conoscenti amici. Praticamente vi ascolto dal 2007 quando siete entrati in Reggio Emilia nell'etere. Da allora non ho mai smesso di ascoltare.
1: Grande, mai smesso.

Un saluto a tutti quelli che come me finiscono tardi il lavoro ma sono sempre in vostra compagnia. Un bacione da Luana, ciao Luana. Igor dalla Germania, tutti i camionisti all'ascolto. Tedesche, non? Lugan again!

0: Damiano e Andrea porgono i loro omaggi a Lorenzo Sgheri.
1: Invece do un saluto a tutti i miei colleghi camionari e a voi allo studio e vi auguro buona serata.
0: Ciao bello, grazie, grazie a te. Poi chi c'è, Paolo?
2: Un saluto da Lady Oscar del Rio de Janeiro.
0: Vabbè, contento lui. Contento lui.

0: Niente, 10 secondi per salutare, non posso più salutare altre persone, però dai, adesso arriva Eleonora Saldi, ci penserà lei a nominarvi all'interno dello spazio. Io vi saluto, noi ci risentiamo giovedì, non domani. Lo so, vi lascio senza Dreamland. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Names 51 and M Violet, Love is Everywhere.

0: Studio Più News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero, l'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: eccoci qui, ci siamo! Siamo peggio delle tasse, signori, iniziamo il nostro appuntamento! Lo sanno tutti! Eccole qua le nostre sirene, eccole! Chiamala che balla insieme a noi! Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, iniziamo con un leggerissimo anticipo. Ringraziamo di cuore come solito Frankie Gada per averci lasciato la linea e dovete sapere che questa sera siamo in ottima compagnia, abbiamo tantissime belle persone questa sera qui negli studi di Desenzano del Garda. Abbiamo anche il nostro DJ Dami, cioè ragazzi miei, allora mettetevi comodi, va!
1: Si salvi chi può.

0: Madonna Sabrina, Bring Your Love. Sapete, io l'ho detto che questa sera siamo in ottima compagnia. In effetti, chi ci sta guardando tramite i nostri canali TV può vedere una bella moraccione in parte a me.
1: Buonasera.
0: Eccola la nostra Karin, finalmente ti fai vedere. Sai che tu sei sempre la voce fuori campo, no? E questa sera invece possiamo vederti finalmente. Possiamo dare un volto alla voce, insomma, fuori campo. Come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Tutto bene, benone, benone. Allora, senti, ma perché sei qua? Io so che oggi è martedì 13 ottobre. Io so che per qualcuno è un giorno molto importante, vero?
1: Sì, per due miei nipoti che compiono gli anni, Christian e Dennis.
0: Weila, auguri!
1: Tanti auguri!
0: Tanti auguri da parte della zia. E quanti anni compiono? Sono piccini.
1: Allora, uno 20 anni e uno 15. Ah, ok. Piccini, no.
0: Sono i miei coetanei. Siamo vicini. Beh, allora festeggeranno, faranno qualcosa.
1: Beh, sì, speriamo che mi portano fuori a cena stasera.
0: Ah, ecco.
1: Speriamo.
0: Beh, dai, la zia pazzerella ci vuole nelle feste. Beh, ci vuole, ci vuole. Allora, gli facciamo tantissimi auguri, gli dedichiamo una bellissima canzone latineggiante. Dai, che dici? Ti piace?
1: Va benissimo.
0: Vai, ci siamo. Arriva Karol G.

G, iniziamo così questo nostro appuntamento ricordando che saremo insieme fino alle ore 20. Tra l'altro alle ore 18:30 ci sarà il nostro DJ Sandy da Pescara. Comunque, parlando di compleanni, il nostro amico da Sottomarina domani compie gli anni, quindi giustamente onde evitare che porti sfortuna perché qualcuno insomma ci crede, ti farò domani gli auguri con molto piacere, insomma, ecco. Allora, devo salutare un piccolo Ometto che ci sta guardando tramite i nostri canali TV, perciò gli faccio ciao ciao con la manina. E lui è Enea, è un bellissimo bambino, amico, insomma, è il figlio della mia amica Chiara. Quindi li saluto, ciao!

fatti ieri gli anni il nostro Luca da Pescara. Tantissimi auguri e spero di cuore che hai festeggiato, insomma, con amici e parenti, perché no? Allora, tornando a noi, questa sera parliamo di amore, o meglio, delle proposte di matrimonio, no? Perché esistono dei posti davvero molto strani dove fanno queste bellissime proposte di matrimonio. C'è chi sceglie una spiaggia al tramonto, c'è chi magari in un ristorante romantico, e chi organizza una sorpresa, diciamo, da film, no? Ma poi c'è anche chi decide di fare la proposta di matrimonio nei posti più impensabili. Pensate che a una proposta mentre si è al supermercato, no? In coda alle poste, durante una partita di calcio, oppure mentre magari si è seduti sul sì, quella roba lì, sul water, no? E la domanda di oggi è proprio questa, no? Qual è il posto più strano in cui vi hanno chiesto di sposarvi, oppure in cui magari, non so, vi piacerebbe ricevere una proposta di matrimonio, no? E soprattutto, se il vostro partner si inginocchiasse nel posto meno romantico del mondo, direste comunque di sì? Beh, scrivetecelo al 338 141 1001. Arriva On The Floor, Jennifer Lopez, Pitbull.

Beh, sono passati parecchi anni, ma ancora ce la cantiamo a squarciagola. On the Floor, Jennifer Lopez featuring Pitbull, qui su Radio Sudopia, la Dance Station d'Italia. Qual è uno dei posti più strani in cui si può ricevere una proposta di matrimonio? Era questa la domanda, no? Pensate che c'è chi sceglie luoghi davvero impensabili, no? Magari come un supermercato, un fast food o persino un bagno pubblico, no? In fondo la proposta perfetta non dipende necessariamente dal posto, ma dalla persona che si ha davanti, no? Poi certo, il posto magari conta fino a un certo punto. E allora la domanda è: qual è uno dei posti più strani in cui si può ricevere una proposta di matrimonio? O meglio dire, se doveste dare un consiglio a un vostro amico, qual è il posto che consigliereste? Voglio fantasia, dai, al 338-141-1001 andiamo avanti con la musica qui sulle frequenze di Radio Studio Più.

0: le vostre storie d'amore al 338 141 1001. Ascoltiamole.
1: Ciao Ele, un saluto.
0: Ciao.
1: Dal vostro amico Sauto32.
0: Ciao amico.
1: Io 3 anni fa gli ho fatto la proposta a mia moglie.
0: Sì, sì, sì.
1: Siamo andati a mangiare, classico ristorante.
0: Sì.
1: E niente, davanti a tutti gli ho fatto la proposta.
0: Che bello.
1: È solo un piccolo difetto.
0: E quale?
1: Che lei è stra timida e si è un po' agitata.
0: Eh beh, se è timida ci credo.
1: Sì, però dai, alla fine
0: ha detto sì?
1: È andata molto bene, ha detto sì. E siamo marito e moglie. Tra l'altro dopo la fortuna ha voluto che c'era una coppia straniera dei spagnoli che hanno filmato tutto, quindi abbiamo anche un bel ricordo. Dai,
0: ma che bello
1: momento lì.
0: Bellissimo, ciao, un grandissimo abbraccio dal nostro amico di Verona, dalla città dell'amore. Beh, comunque sono storie davvero bellissime. Dopo ovviamente lì va un po' carattere, no? Se tua moglie è magari timida, si poteva fare una cosa un po' più intimità, oppure fare come nei film, no? E dipende poi se una persona se la sente o meno. Comunque per me hai fatto davvero bene, dai, è una cosa bellissima. Allora, la domanda di oggi era molto, molto chiara, no? Cioè, se doveste dare un consiglio ad un vostro amico per una proposta di matrimonio, qual è il posto che consigliereste? Ho chiesto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di fare delle domande, delle risposte, scusate, molto fantasiose, no? Con tanta fantasia. Beh, mi avete preso alla lettera, no? Perché qua ci scrivono da Napoli, Alessandro. Io gli direi di portarle in lavanderia, infilare l'anello in una calza pulita e farle trovare la sorpresa mentre pieghi il bucato. Allora, tutto molto bello, peccato che la probabilità di perderlo è davvero alta, che dici? Oppure sentiamo...
2: La bicicletta, Eleonora!
0: Beh, dai, con la bicicletta è fattibile, dai, è una cosa un po' più semplice, però lì non ti puoi inginocchiare, sai, sei in bici. Allora, come proposta di matrimonio la farei, in una galleria di un supermercato, stile flash mob, con la musica di Bruno Mars. Con la canzone, insomma, Mi vuoi sposare, Luca, il nostro amico da Carpi. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Io non so voi, ma questa canzone di Alan Walker la trovo davvero molto bella. Barcellona, tra l'altro, Barcellona, una città che ancora devo visitare, la trovo molto bella, secondo me, per una bellissima proposta di matrimonio. Ma ahimè, bisogna stare attenti dove andare, perché a quanto pare dicono che ci sono posti in cui portano un po' di sfortuna. Ad esempio, Parigi, dicono che se vai con la tua dolce metà, prima o poi ti molli. Ora, non so se è vero, sono un po' dicerie. Io mi auguro per tutte le coppie, insomma, italiane che sono andate a Parigi, io mi auguro che stiano ancora insieme, ecco, quindi non voglio portare sfortuna, ma non sono io a dirlo. Allora, questa sera si parlava, insomma, di proposte di matrimonio, no? Tra l'altro, navigando un po' sui social, noto che ci sono sempre di più queste ragazze che si propongono e sono proprio loro a fare il gesto, no? Inginocchiandosi, insomma, davanti al futuro sposo, ed è lo sposo che dirà, il futuro marito dirà sì oppure no. Anche se in realtà io la trovo un po' una cosa un po' triste, né? Perché alla fine, vabbè, nulla a togliere per chi lo fa, però io trovo che sia un'usanza che dovrebbe, secondo me, fare l'uomo, ecco. Allora, oppure c'è stato un video, e mi viene in mente perché il nostro Moreno ci dice: io le farei la proposta sul ciglio di Rupo. E ricordo di aver visto questo video. C'è questo ragazzo che inizia già con il video, diciamo, chiedendo gentilmente a una sconosciuta di fare un video a loro come coppia, e praticamente la signora che stava riprendendo il tutto non sapeva che il ragazzo stava per fare la proposta alla sua futura moglie, e senti proprio la voce di questa signora che dice: oddio, io si trovava un po' impreparata, no? Ed è un video, diciamo, molto molto simpatico. Oppure abbiamo dei consigli? Certo che ce li abbiamo.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Il posto non è importante, va bene, sì, qualsiasi. Sì, io l'unico consiglio che darei a un mio amico è di non farla, non sposarti,
0: gli
1: direi.
0: Ma dai!
1: Andrea da Suzzara.
0: Ma non è vero! Arriva Dracula.

0: Chips Si
1: salvi ci può.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, l'anticiclone subtropicale sarà di nuovo protagonista sull'Italia, una breve ottobrata da nord a sud in vista di metà settimana. Un mercoledì quindi al nord di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola alta da nord ma basso rischio di precipitazioni. Anche al centro Italia, situazione tra sole o al più qualche innocua nuvola in transito. Per concludere il sud, giornata relativamente tranquilla e stabile, ma venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti con basso adriatico, ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Spot.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

nostro DJ Sandy, direttamente da Pescara. Lo ricordiamo, l'appuntamento fisso del martedì sera qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Come sempre i vostri messaggi al 338 141 1000.

0: Dove sono tutti i nostri amici? Ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo, vai.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao, quasi mi fai paura però, eh. Ciao, grande abbraccio, chi c'è?
2: Bene, ciao,
0: ciao.
2: Ci
0: saluti? Come
2: siamo,
0: no?
2: Frecciatori di Piattelli.
0: Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao anche al nostro amico Domenico. Questa la dedichiamo a tutte le

0: attenti ai vostri messaggi al 338-141-1001. Chi abbiamo?
1: C'è anche Fagiolo, l'ascolto da Sogliano a Rubicone.
0: C'è un Fagiolo.

Salutiamo i nostri amici dal Salento. Ciao ragazzi, benvenuti nel Party Time. Abbiamo anche all'ascolto Damiano. Ciao Damiano, un grandissimo abbraccio. Abbiamo anche l'uomo del ghiaccio. L'uomo del ghiaccio, attenzione. Luca da Gallipoli presente, ciao.

Abbiamo Stefano da Castiglione delle Siviere che salutiamo, ciao. La nostra amica da Roma che rientra dal lavoro, come sempre presente. Impossibile perdersi un party time di DJ Sandy, ce lo scrive il nostro amico da Macerata.

E andiamo al nostro DJ Sandy da Pescara. Signore e signore, si fanno faville in questo party time. E andiamo.

0: Un caro saluto da Mirko e Massimiliano di Penne. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Abbiamo il nostro amico Gallinaro, no?
1: Ciao Eleonora!
0: Ciao!
1: Come la palla questa è Gallinaro, non ce n'è per nessuno. Tutto all'indietro!

0: Abbiamo Geppo, grande Sandy, saluti dal collega. Abbiamo anche Tisanina forse.
1: Ciao Leonora, saluto da Tisanina.
0: Saluti il nostro Tisanina, chiamato così perché lui ogni sera beve una buona tisanina chiamata...
2: Avete detto gin tonic?

Le nostre donne all'ascolto, lei è Silvia da Monza. Ciao Silvia, la nostra Brianzola. Ciao, buonasera, benvenuta. Anche la nostra Mary, ciao Mary, un grande abbraccio. Abbiamo anche Raimondo, ciao Raimondo, che saluta i suoi colleghi di lavoro.

nostri amici dall'Inate. Loro sono Dani, Mahmood, Mohamed, che ho letto, scusate, Mahmood, manco come il cantante. E Gennaro, ciao ragazzi!

0: i nostri amici da Brindisi. Buonasera, benvenuti. Prendete posto, questa sera c'è posto per tutti, vero?
1: Non può entrare.
0: Vabbè, siamo in una botte di ferro. Il trio delle meraviglie, guardali che belli. Ciao ragazzi, un grande abbraccio, grazie mille davvero di cuore. E buon lavoro, eh? Allenate, si lavora, eh? Si lavora, si lavora!

con il top. Noi siamo davvero felici per questo, il nostro Matthew, che per gli amici stretti, beh, lo chiamiamo Matthew, ma lui in realtà è Matteo.

Buon lavoro. Grazie, grazie Mara Laura. Andiamo? Salutiamo Baston. Fate i bravi. Arriva la bomba, signori. Ok.

ovviamente la nostra Adelina non poteva di certo mancare in questo super party time con il nostro DJ Sandy, lo ricordiamo. Da remoto come ogni

0: Allora, siamo arrivati in fondo. Come tutte le cose belle purtroppo hanno una fine, ringraziamo il nostro DJ Sandy, anche se in questo momento non ci sente. Ad ogni modo lo ringraziamo davvero di cuore. Ricordiamo inoltre che il programma Si Salvi Chi Può ha pure il podcast, per chi si fosse appena collegato e insomma è dispiaciuto perché non è riuscito ad ascoltare insomma il Party Time, c'è la possibilità di poterla riascoltare. Ringraziamo di cuore DJ Sandy, ringraziamo voi e rimanete insomma qui sulle frequenze di Radio Studio Più perché avremo un'altra ora insieme.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Più.
3: Your dance station.
4: Roni Milani presenta
5: Club Connection.
6: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
5: Club Connection.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
6: e il sabato dalle 16 alle 18
5: solo su Radio Studio Più.
8: Spot.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
2: L'economia.
1: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'Eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso, il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile, i rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

Rewind My Mind, iniziamo così questa seconda ora con i Planet Funk. Come sempre ringraziamo di cuore il nostro DJ Sandy, sono arrivati davvero tanti messaggi anche da Guardia Grelle, da Chieti, dove scrivono: avevo bisogno di ascoltare DJ Sandy dopo un pomeriggio impegnato a scuola per i consigli di classe, ce lo scrive Don Erminio. Lo salutiamo e beh, gli auguriamo un buon lavoro, insomma, con i ragazzi c'è sempre tantissimo lavoro da fare, eh. Poi abbiamo Carletto, mentre ci ascolta, insomma, fa una bella sauna in casa. Beh, devo dire, è bellissimo avere la sauna in casa, mica male. È un buon modo per rilassarsi dopo una giornata, insomma, impegnativa. Ad ogni modo, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Staremo insieme fino alle ore 20. Avremo tanta buona musica, avremo tanti argomenti e avremo sicuramente i vostri messaggi al 338 141 1001, perché lo ricordiamo che i protagonisti siete voi, messaggi vocali o scritti, o se preferite anche delle foto o dei video. Abbiamo bisogno di musica abbastanza energica, quindi arriva David Guetta con Bebe Rexha, I'm Good.

0: Leonora, buonasera.
1: Buonasera,
0: Lucone,
1: ciao.
0: Da Bologna.
1: Ciao Lucone.
0: Stasera preparo avanzi di frigo triturati, sommersi in padella con la passata. Willa. E tirati su col pane.
1: Ma
0: offerto da Luca Acri, il miglior fornaio di Bologna. Ciao,
1: posso
0: Radio Studio
1: unirmi?
0: Più.

0: Never Going Home Tonight. David Guetta, e salutiamo i nostri amici da Contrada Caselle, ultimo giorno in fiera del riso a Isola della Scala, risotto pronto. So che ci sono stati anche i miei colleghi, hanno fatto una super serata, insomma, all'evento, insomma, lì in fiera. Bello, mandano anche la foto del risotto, sembra davvero molto buono,
1: Se solo potessi assaggiarlo.
0: Vabbè, comunque, tornando a noi, avete mai sentito parlare dei concerti in cui ti fanno mettere via il telefono? Non è fantascienza. Alcuni artisti hanno deciso di dire basta, insomma, gli smartphone sempre alzati davanti al palco, no? Introducendo sistemi che impediscono di usare il telefono durante lo spettacolo. L'idea è davvero molto semplice. Sei lì per vivere il concerto, ovviamente, non per guardarlo attraverso lo schermo, no? Niente riprese, niente notifiche, niente persone che ti coprono la visuale con il telefono, solo musica, pubblico ed emozioni, insomma, dal vivo, no? E il sistema, insomma, gli hanno dato un nome, Yondr. All'ingresso, insomma, il telefono viene inserito in una custodia che si chiude con un blocco magnetico. Il pubblico, diciamo, tiene il telefono ovviamente con sé, ma non può utilizzarlo nell'area dello spettacolo. Cioè, se deve fare una chiamata magari urgente, può uscire nell'area dedicata, dove, insomma, la custodia viene sbloccata, no? E io voglio chiedere a voi, cosa ne pensate a riguardo? Cioè, sareste disposti a pagare un biglietto per un concerto sapendo che non potrete usare il telefono per magari tutta la durata dello spettacolo, oppure non siete disposti a farlo? Io trovo che sia una cosa bellissima, no? Almeno ti godi al meglio lo spettacolo.

0: David Guetta, War Republic, qui su Radio Studio Pirata Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Allora, si parlava, insomma, questa sera dei concerti sostanzialmente, no? Hanno introdotto queste nuove iniziative che io trovo davvero bellissime. Ovviamente è una cosa che è liberissima all'artista di farlo, no? Praticamente cosa succede? All'ingresso il telefono viene inserito in una custodia che si chiude con un blocco magnetico. Il pubblico, insomma, tiene con sé il cellulare, ma non può utilizzarlo nell'area dello spettacolo. Se in caso volesse utilizzarlo, dovrebbe appunto andare in un'area dedicata, no? Spostarsi appunto dal concerto. Io lo trovo una cosa bellissima, perché siamo arrivati, insomma, in un'epoca in cui non ti godi il concerto. Io sono la prima a farlo, purtroppo è vero. Tante volte dici, vabbè, voglio fare la foto, voglio fare il video. Quando è che ti ricapita di vedere quell'artista? E quindi che fai? Prendi in mano il telefono e riprendi il momento. Ma solo dopo ti rendi conto che in realtà non ti sei goduta pieno il concerto. Quindi tanti artisti, come per citarne uno, Bob Dylan, hanno scelto appunto di introdurre questa nuova iniziativa. Quindi io la trovo una cosa bellissima. Abbiamo chiesto agli ascoltatori cosa ne pensassero e sentiamo, vai.
1: Ciao Ele, buonasera. Bucci Narcos.
0: Ciao. Buonasera.
1: Che dire,
0: sì.
1: Non sono d'accordo, ma non sì. Tanto per la questione di sì. Dare fastidio, ma per le urgenze.
0: Sì,
1: ormai
0: vero,
1: il telefonino è parte di noi, quindi
0: sì.
1: Se succede qualcosa mi devono trovare, non mi troverebbero, quindi è un problema, solo per questo. Per il resto l'idea ci sta. Ciao!
0: È vero, Bucci Narcos ci tiene al corrente di questa cosa che non è da sottovalutare, perché al giorno d'oggi è vero, serve il telefono, è indispensabile, però dai, siamo ottimisti, pensiamo sempre che non debba succedere niente in quel momento, no? O almeno si spera. Allora, un ascoltatore o ascoltatrice purtroppo non si firma, ma dice, io lo farei anche nel ristorante. L'hanno inventato, cioè l'hanno inventato, già esiste nei ristoranti ed è una cosa bellissima. E ragazzi, non andiamo tanto lontano, qua parliamo di dell'Italia. Generalmente ci sono già ristoranti che hanno inventato questa nuova iniziativa, che per me anche lì è bellissimo. E parliamo della città di Verona, che non posso ovviamente citare il ristorante per non fare pubblicità, ma esiste un ristorante, e ovviamente non è l'unico, perché poi c'è anche a Teramo, c'è a Roma, c'è davvero in tante parti d'Italia e non solo, si va anche all'estero. Ad ogni modo, i clienti possono lasciare il cellulare in una cassetta della posta all'ingresso del ristorante e ricevere una bottiglia di vino in omaggio. Ovviamente siamo in Veneto e questo ristorante si è inventato sta genialata. Cioè, tu andresti mai in un ristorante e daresti il tuo telefono in quelle 2-3 ore che sei lì a cena in cambio di una bottiglia di vino? Io non so voi, ma ovviamente sì, lo farei. Oppure per le serate dedicate, e qui andiamo a Teramo, per questa iniziativa, chi consegna il telefono al personale può ottenere uno sconto fino al 15% sul conto. Anche lì la trovo una cosa bellissima, una bella iniziativa, sicuramente anche un buono sconto, perché no? E oppure negli Stati Uniti, qua siamo un po' più tirchi, come si suol dire, perché il telefono viene riposto in una custodia, anche qui magnetica, che resta chiusa durante la permanenza del locale, del locale, e viene sbloccata all'uscita. Danno qualcosa in cambio? No, assolutamente no. Però anche qua, vabbè, bello, no? Ci sta, cioè io lo farei, però magari rimarrei a Verona perché offrono una bottiglia di vino, perché no?

0: Stereo Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funcatrone, DJ Spine, Lost Control. Yeah,
6: to the floor.

0: Chicken.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Chi picchia. Iniziamo così il party time con il nostro Christian Bosboselli, direttamente da Milano come sempre, insieme alla Madunina che balla insieme a noi. Salutiamo anche Big Cauco da Cesena, che ha visto il mio profilo Instagram. Oggi ho pubblicato un reel divertente, no? C'è questo trend dove dice: dimmi quanti anni dimostro, no? Ci sono stati dei commenti dove dicevano che dimostro 35 anni, pensando di farmi un complimento. Ma io in realtà ne ho 10 in meno, quindi voglio dire. Ovviamente lui, per ridere, il nostro amico da Cesena, scrive: li porti alla grande i tuoi 35 anni. Ah, ragazzi miei. Vabbè, comunque salutiamo anche i nostri amici da Senigallia che in questo momento sono all'ascolto.

Salutiamo i nostri amici da San Marino, lui è Daniel con sua figlia Marti e nipote Yandel. E Studio Più, io spero di averlo pronunciato correttamente il nome del nipote.

3:38:41:1001. Da quale parte del mondo state ballando? Cosa state facendo in questo momento? Salutiamo chi sta rientrando dal lavoro, sta insomma andando a casa. Salutiamo chi invece si sta allenando in questo momento, dopo una lunga giornata di lavoro.

Ma guardali i poeti, che bello, nostro Mirko da Pavia, che ringraziamo davvero di cuore. Signori, questo è il Party Time di Radio Studio. Buonasera, ben ritrovati. Allora, ci scrivono: a 25 anni Eleonora è in pista, la musica techno è l'unica che esista. Muove le mani e si gode la messa con quel ritmo dritto che le gira in testa. Ma sai che mi è piaciuta particolarmente questa bellissima poesia? Grazie Mirko!

Allora, salutiamo il nostro Daniele in attesa di bere un bel caffè in nostra compagnia e della buona musica. Grazie Daniele. Beh, io il caffè a quest'ora, scherzi, no, non dormirei più, non dormirei più. Che bravo.

0: avanti i vostri messaggi al 338-141-1001. Ascoltiamo,
1: ciao,
0: vai.
1: Studio Più da Ciao. Belmonte Piceno.
0: Ciao, grandissimo abbraccio. Allora, purtroppo ci ha chiesto una dedica, insomma, una bella canzone da mettere, ma ahimè, purtroppo nel party time questa cosa non la possiamo fare. A malincuore, a malincuore. Ad ogni modo, ci tenevo, insomma, a mettere in onda questo bel messaggio, dai, che ci stava, ecco. Era sempre bello salutare nuovi ascoltatori. Allora, ciao Ele, buonasera, sono Gigi, quello della cremeria. Senti, mi saluti il Gallinaro de Tollo? E come no, certo che te lo salutiamo. Ciao Gallinaro e ciao a te, Gigi.

0: Signori, è arrivato il grande momento di fare i saluti al nostro amico Claudio. Sentiamo.
1: Eleonora.
0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te, buonasera a te.
1: Tutti, anche a te.
0: Ma che?
1: Anche a tutti. Beh, vedi, fai un po' tu.
0: Ciao. Vabbè, salutiamo tutti, no? Ah, la stanchezza si fa sentire anche al nostro Claudio, eh.

Andiamo! Buonasera per chi si fosse appena collegato, siete in compagnia di Eleonora Salvi, ma soprattutto il nostro Cristian Boselli. Per gli amici, il boss! I vostri messaggi al 338-141-1001, fateci sapere da quale parte del mondo ci state ascoltando e chissà, magari qualcuno sta ballando anche sotto la doccia. Ci siamo?

0: Attenzione, con il sound del boss Boselli non si scherza. Pronti a sbocciare. Felicissima sera, principessa Lore, tutto il popolo di Salimbo, Tragotto di Pescara presente, Gianluca il vigile matto, molleggia.
1: Perdonami, ma io non ho capito cosa dobbiamo fare. Perdonami.
2: Molleggia, molleggia.
1: Scusa, che dobbiamo fare?
2: Molleggia, molleggia.

Signori, andiamo con l'ultimo disco, dopodiché ci salutiamo. Ahimè, dobbiamo insomma ritirarci, ma ci risentiremo ovviamente domani, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Andiamo con l'ultimo disco.

0: Che magia, che grandissima magia. Noi dobbiamo ringraziare di cuore il nostro Christian Boss Boselli. Ringraziamo anche tutte le persone che hanno interagito con noi al 338-141-1001, messaggi vocali o scritti, insomma li ringraziamo tanto. Allora, che dire, come ho detto un attimo fa, beh, dobbiamo ritirarci, ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Un grandissimo saluto da parte mia, Eleonora Salvi, da parte del nostro Fantozzi.
1: Per me è una cagata pazzesca.
0: C'entrava poco ma faceva ridere. Salutiamo anche, no, anzi, da parte di
1: Carmelo.
0: Ecco, vi saluta anche il nostro Carmelo. Che dire, fate i bravi, ciao.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q,
4: your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, l'anticiclone subtropicale sarà di nuovo protagonista sull'Italia, una breve ottobrata da nord a sud in vista di metà settimana. Un mercoledì quindi al nord di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola alta da nord ma basso rischio di precipitazioni. Anche al centro Italia, situazione tra sole o al più qualche innocua nuvola in transito. Per concludere il sud, giornata relativamente tranquilla e stabile, ma venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti con basso adriatico, ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini.
2: DTM 90.

Siamo nel 1998 all'interno del DTM 90, sono Alex Castellini, il comandante di questo aeromobile, e vi ricordo anche le nostre coordinate satellitari, il nostro numero 338-141-1001 per inviarci un bel messaggio vocale richiedendo un brano dance 92.000, oppure stessa cosa potete farla gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale, se non volete farci sapere il vostro numero, oppure se volete usare il vostro PC, il vostro browser, 90.studiopiu.net, anche lì clicca su messaggio vocale, e lì tra l'altro puoi anche allegare un messaggio vocale, quindi te lo prepari con calma, poi lo alleghi e ce lo mandi e noi lo mettiamo nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. L'unica cosa importante è che nel messaggio vocale richiediate un brano dance.

alla playlist di Davis, però adesso tra pochissimo ce n'è un'altra, quella di Giovanna di Roma, e ripartiremo con Moby, Every Time You Touch Me. Però prima di andare alla pubblicità e prima di fare questo piccolo break, vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net, il nostro numero 338 141 1001, aspettando il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000. Piccolo break e poi torniamo.

Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah. Feel the floor.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Bobby, Every Time You Touch Me. Grazie a Giovanna di Roma, che richiede questa playlist di 4 brani. Ultima chiamata per il nostro numero 338 141 1001, per il nostro sito 90.studiopiu.net, perché poi gli spazi, lo sapete, che si esauriscono completamente con questa chiamata. Sappiamo già che ci sono ancora 2 posti nel secondo party time, quello delle 21.30. Nel frattempo cosa succede? Arriva la danza delle streghe, si avvicina Halloween e sentiremo sempre più spesso questo pezzo e The House of Phantom, oltre a altri pezzi di Halloween. Gabri Ponte!
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luce.

Time Machine 90 e poi delle volte DTM 90, perché uno è D-Dance Time Machine, quindi DTM. No, spieghiamo, dai. It's My Life, Dottor Alban, e poi c'è il Party Time.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, So Hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E partiamo così questa sera con i Cappella Everybody. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Questo è il primo party time di questa sera alle 20.34. Tira sul volume, l'urlo ce l'abbiamo.
3: Ah!

0: Davide Zer-
1: è sparito, ricompare secondo voi?
0: Come adesso, buonasera Davide da Congeso, 3 controllo di Desenzano del Garda, si sale su, sempre più su nel cielo più blu, e anche questa sera altra rima servita, dedica per i Kevin Crow Friend, Andrea di Trento, Antonio di Parma e il buon Pietro da Milano, livello di volo 2001 giù la punta sul pezzo di Miranda, Bamba e il ritmo di Miranda,
1: Bamba.
0: Kevin Crow, please go up to level 2001, thank you, sweet DJ, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao, eccola!

0: delle volte poi dalla redazione ci arrivano delle comunicazioni che quando le senti dici: ci sono ancora queste persone in giro? Sì, purtroppo certe persone sono ancora in giro e insomma maleducate proprio. Vabbè, non andiamo oltre, però stavo leggendo adesso i messaggi che mi hanno mandato e non posso dire altro. Prossimo messaggio, sentiamo.
1: Buonasera, siccome stasera non sono uscita in moto, mi piacerebbe ascoltare un bel pezzo rombante per rimanere in tema. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao DTM.
0: Grande Venu.
1: Salutoni, Venu. Ops, scusate. Salutami.
0: Salutamo, salutoni non era tuo, non va mica bene così.

0: pazzesca. RTZ Return to Zero, Dance Your Ass Off, 1991, periodo della techno, periodo degli zanzarismi. Noi abbiamo un altro zanzarismo che è questo. Sentiamo chi zanzara.
1: Ciao Ale, saluto Q e gli auguro buon Natale. È saluto vero. Anche Giochi, Simone, Davide, Kid. I guesti questa sera i Static Moving Up. Da Pecora Canta a saluto Paolo da Ponzia.
0: Grande Paolo, io gli augurerei anche buona Pasqua a Q, eh.

0: Siete voi protagonisti anche di questi spazi, però adesso stop ai messaggi, anche perché abbiamo esaurito completamente gli spazi anche nel secondo party time. Teneteli in caldo per domani, oppure poi si riaprirà la messaggeria Corrono Milani subito dopo di me. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Io direi stasera di andare forte, fortissimo con Raverson Dope Hardcore Vibes. La dedico al mio super amico Davide e al grande Simo. E si vola. Saluti!
0: Ecco, non è partito Raverson Dope, non chiedetemi il perché, perché il pezzo lo vedo, ma non è partito. Non è un problema, lo mettiamo, ci provo a metterlo dopo, altrimenti ti metto quello di Dune, eh.

0: Questo Enrico che continua a dire Enrico, non lo so. Vabbè, il messaggio allora, Reverson Dope Hardcore Vibes l'ha chiesto Alessandro di Pistoia.
1: Ciao Alex, Simone di Hardcore. La mia richiesta di questa sera è ispirata proprio da te Alex, da una conversazione che abbiamo avuto ieri sera. Infatti vorrei chiedere DJ Bubun con Tecno Flamenco, dedicarla alla Manu, visto che mi ha dedicato il mio Gigi ieri sera. Salutare in particolar modo Paolo, Rocky, Pietro e i miei due DTM bestie ovviamente. Tutti gli altri buona serata bagaia, domani, ciao.
0: Eccole, siccome le abbiamo invertite, era giusto far sentire anche il messaggio di Simo che ha richiesto questo pezzo. E adesso invece arriva quella di Alessandro di Pistoia.

0: la musica hardcore che ascoltano in questo momento la Dance Station d'Italia. Hardcore vibes, anche se ci rendiamo conto che è un pezzo hardcore molto molto molto tranquillo. Però prima vi ha messo un pezzo old school, RTZ, Dance Your SS Off. Suona il citofono, sentiamo il prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera scelgo Let's Talk About Men di Prezioso. Un saluto pro staff del Party Time e ciao aggiung.
0: Ciao aglio, in arrivo, in arrivo, in miscelamento in questo momento, shakeriamo, shakeriamo.

0: suona, suona il citofono.
1: Ciao Alex, polverone da Morovalle che si balla, dai, e la pecora canta.
0: Grande polverone, grande, grande, la pecora canta sempre, vero?
2: La pecora canta.
0: E vedi, basta chiamarla e lei arriva. Bonus track di questa sera, il pezzo da 90. Andiamo nel 1996 perché arriva uno di quei brani che quando lo senti dici: ah, però, Hysteric Ego, Want Love. E qua le mani vanno tutte verso il cielo.
3: Le mani in alto.

0: Secondo me la dice cu, vero? Sì. Per me è lui, lo sta chiamando. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon anno. Alex, sai qual è il pesce preferito dagli scrittori?
0: No.
1: Lo storione. Ciao, Q de Milano.
0: Oh Q, sai qual è il pesce più veloce del mondo? Lo sai? Io lo so, è il tonno insuperabile. Va bene, le stronzate. Tra l'altro io sono fortunato perché quando dico le stronzate c'è un tasto che fa questa risata e quindi fa ridere anche se non fa ridere. A qualcuno non piace la risata, Ce l'hanno anche scritto, togliete la risata perché non la sopportiamo. Ma è una cosa storica, è come, non so, quando tu hai una macchina vecchia storica che te la porti dietro e quindi ogni tanto ci mette da fare, è come l'urlo. Questo, va bene. Siamo arrivati in fondo al primo party time. Non preoccupatevi perché c'è anche il secondo alle 21.30. E adesso basta con la risata perché sta stufando anche me, poi la tiro via. Piccolo break, la richiesta di Q tra poco. The party is basta! Party time on Studio Q. Your dance station.

Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini. DTM.

c'è Gigi di Catanzaro che richiede Bumblebee Coming Through the Light. State ascoltando il DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questa aeromobile che vola solo con un carburante che non è il JP1 o il JP3, ma viaggia solo con la musica dance 92.000. È questa che muove i nostri turbofani, i nostri motori che ci fanno viaggiare a destra, a sinistra, su e giù per l'Italia.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

oppure col motore è spento, basta alzare il volume della radio. Andiamo da Alice, in questo momento è Alice, sì? No, Alice, sì, no, perché sto guardando i nomi, Alice, ok? Alice di Bolzano. C'è Zappalà, We Gotta Do It, perché ci sono due ascoltatori di Bolzano che ha richiesto due brani diversi e il secondo ha chiesto un brano che non è compatibile con il DTM 90, quindi volevo sapere qual era delle due. Zappalà e DJ Professor, tira sul volume!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: sentiamo la prima.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato.
0: Ciao,
1: un
0: Rocky.
1: Grande saluto a tutto DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Alcazar, The Discotheque. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Angelo, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto DTM.
0: L'appello, l'appello.
1: E la pecora canta.

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera. Io vedo Manu Furetta e subito mi viene un brivido. Sono al citofono.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Fare sesso è il modo migliore per essere dei donatori di organi da vivi. Ciao Tecce e la pecora canta.
0: Questa però è bella, Manu, dai. Rex Anthony, Catturi Matrix. Un beep non glielo mettiamo, la Manu? Ecco, ci sta il beep, eh.

0: Y dire diventa su piatto numero 7342. Mille. Adesso mi ricordo più titolo, però tu saprai benissimo qual è, dai.
1: Think about the way.
0: In alto.
2: E buonasera a tutti di nuovo.
0: Ciao.

0: Sì, Studio Più, la Dance Station Italia, il secondo party time di TM90 e...
1: La pecora canta!
0: E c'è il prossimo messaggio, sentiamo!
2: Colorando, volevo ascoltare Let Me Be, ma volevo di no, a perdere un po' di carica, dalla a tutti!
0: La diamo noi la carica, eccolo!

0: Let Me Be su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il DTM 90, tutte le sere dalle 20 alle 22. Siamo qua per farti ballare con la migliore musica dance di sempre. Arrivo, un attimo. Sì, arrivo.
1: Ciao Andro, Andrea di Trento. Buon martedì. Volevo dedicare ad Alex Cattellini e a tutti quelli in ascolto una canzone di Mephisto, State of Mind. A tutti una buona serata. Ciao.
0: Ma io sono in ascolto? Aspetta un attimo. Ah sì, ho le cuffie.

0: pezzone State of Mind di Mephisto su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel secondo party time. Alex Castellini e il prossimo messaggio, forse Andro. Sentiamo se Andro non è arrivato, di solito lui è all'inizio.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Eccolo
1: qua. Schiena fortunatamente già passato. Più che altro Alex, ho provato a pensare cosa potrebbe avermelo causato. Probabilmente ho capito, ma perdonami, ma stavolta non te lo dico.
0: Non vogliamo saperlo.
1: Richiesta di stasera, brano in questione è Be Angel.

0: B Angel su Studio Più.
1: Sì. Ma lei lascia fare la crema pasticcera.
0: C'è Love.
1: Si aggiunge le uova fresche.
0: Essere il titolo C'è Love, lui subito. Lo sapete che il nostro pasticcere ascolta solo quello. C'è quello da fare. E dice sempre solo quello. Non sa dire altro.
1: Mi scusi. Ma lei sa fare i croissant.
0: Ah, è vero che c'è anche questa, dai. Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
2: Ciao, grande Alex. Vorrei ascoltare, ciao, se possibile, Capricorn. Una bella canzone degli anni 90.
0: Direi proprio di sì. Eccola.

0: E così che finisce questa sera il DTM 90 con DJ Mico. WhatsApp, che non era sistema di messaggistica perché nel 1993 non esisteva ancora. Internet c'era già, era embrionale, però WhatsApp no, non c'era proprio. Non c'era neanche gli smartphone. Va bene, usavo i messaggi di fumo nel 93, vero? Va bene. Io dalla linea Ronny Milani, mentre noi torniamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22. Da Alex Castellini è tutto. Bauci bauciao, te la linea Ronny.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: DTM 90.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
0: Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attention please. Attención, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
2: Italiani, piano, Fede, piano, ciao. Che cazzo, si può partire così, con calma. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. In diretta da questo momento, fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Ah, meno male, è martedì 13 ottobre, solo martedì, lo so. Saluto Alex Castellini di DTM 90 2000. Ciao Alex, buon rientro a casa. Lo so, sono martedì 11, quindi però oggi è un martedì speciale, Fede, perché mi sono svegliato bene. Mi sono svegliato che non so perché oggi voglio cambiare il nome della radio. Come? Sì. Perché non posso cambiare il nome della radio? Se Trump vuole dare un nome a un oceano prima che finisca il suo mandato, lui può fare quello che vuole. Io non posso cambiare il nome di Studio Più e svegliarmi domani mattina la chiamiamo Radio Cipignagno. Non si può? No.

Connection. Vi do le coordinate 338 141 1001, se volete interagire con noi, se ne avete voglia. Si parte, siamo pronti? Dai.

0: Fede, mi sto emozionando, mi sto emozionando. Lo sai?
1: Ciao Ronny, eccomi qua, presente. Sono tornato Cristiano. Dopo 10 giorni di riposo forzato. Ho dovuto cambiare la mia macchina, ma adesso ci sono. Vai che andiamo, spingere. Ciao
0: Cristian, vabbè, scusa, ferie forzate. Ma che ferie forzate, bello le ferie. Che ferie forzate. Hai dovuto cambiare la macchina perché aveva un problema, l'hai cambiata, quindi l'hai presa nuova. C'è anche Sergio, ciao Sergio, ciao. Allora amici, do la notizia adesso. Il prossimo lunedì non saremo in diretta con il programma di Club Connection, perché è il giorno del mio compleanno e quindi andrò a festeggiare con i miei amici il 56esimo anno. Uno dice, potevo anche far finta di niente e non dire l'età, però in questa settimana, chissà perché, quando è la settimana prima del mio compleanno, vado sempre un po' in paranoia, mi vengono in mente tanti ricordi e mi è venuto in mente un ricordo della mia giovinezza, quando avevo solo 15 anni, che mio padre era uno proprio di quelli all'antica, quindi dovevo rispettare gli orari, altrimenti mi chiudeva fuori di casa, anche a 15 anni, capito? Poi ci pensava mia mamma ad aprire la porta di nascosto, però io cercavo di entrare in casa senza fare rumore, per non farmi sentire, altrimenti mi beccava con l'orario. E magari, non so, avevo fame, per farvi un esempio, aprivo un pacchetto di biscotti, facevo un rumore pazzesco, oppure attraversavo la stanza al buio e poi mi trovavo magari lo stendino di mia madre, boom, e inciampavo e facevo danni e si svegliava tutta la casa, tutta la famiglia. Non so se è capitato anche voi che quando devi fare silenzio, che non devi fare rumore, chissà perché, cioè succede di tutto, tipo, non so, lo stendino non è mai stato lì e mia madre l'ha spostato proprio la sera che sono uscito io, ritornando a casa me lo sono trovato di fronte e ho fatto il disastro, quindi praticamente mi beccava sempre. Comunque era per dire semplicemente che nella settimana del mio compleanno, insomma, quando si avvicina la fantomatica data, vado un po' a ricordare tutto quello che è stato il mio percorso, no? Insomma, 56 non sono pochi, quindi mi sono venuti in mente tanti eventi della mia vita e chissà perché mi ricordo quelli più lontani che quelli più vicini. Se uno mi dice cosa hai fatto ieri, non mi ricordo niente, ma se mi chiedi cosa ho fatto a 6 anni, mi ricordo tutto. Andiamo avanti, 338 141 1001. Tra poco giochiamo con Senti Chi e Senti Cosa. Hai capito? È quel gioco dove lui è l'altro fa

0: Pensate un po' che quando fece questa traccia Martin Garrix era ancora minorenne. Animals, disco del 2013 su Radio Studio Più. Dobbiamo fare prima dei saluti e poi partiamo con il gioco. Ciao Ronny, vi ascolto tutto il giorno da anni, la sera per arrotondare ma anche per passione, sistemo tagliaerba, motoseghe e tutto ciò che va a benzina e miscela. Mi fate sempre una grande compagnia, ma grazie Stefano da Villa Poma, grazie di cuore. Allora amici, siete pronti a giocare? Senti chi, senti cosa?
1: Senti chi, senti cosa? Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono? Ascolta bene. Indovina cosa sono?
0: 338-141-1001. Secondo me è facile, è abbastanza intuibile. Dice così, intuibile. È abbastanza facile, perché se lavorate in un ufficio, oppure se siete mai stati, ma anche a casa, nella vostra scrivania, capito? Magari questa cosa non manca. Cioè, solitamente non mancava, adesso magari non se ne fa tanto uso ancora di questo oggetto, però è facile, è facile. 338-141-1001, dobbiamo indovinare che cos'è, quindi non è un'azione ma è un oggetto.
2: Indovina cosa sono? Ascolta bene. Indovina cosa sono?
3: Club Connection. The program. Oh yeah. La dance station d'Italia. Radio Studio Più.

0: Bene, guarda che ne sono le 22:22 spaccate. Ogni volta che devo entrare in diretta, allora non è più una coincidenza questa, basta.
1: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono.
0: 338-141-1001. Indovina cosa sono. Come al solito non si vince niente, lo so, però voi sparate, sparate, comunque ci divertiamo, no? È questo il bello del gioco, non è tanto il premio, o no? Vede? Non è così? È così? No, non è così. Cioè, diciamo che il premio, se c'è anche un premio, è ancora più interessante, ma così va già bene, no? No? Uguale, vabbè, vabbè. Andiamo avanti, partiamo da Monica che ha scritto un tagliaunghie. No, non è il tagliaunghie. Riccardo da Sarzana, un timbro. Beh, non siete lontani, eh? Comunque qualcosa che sta lì, dopo la scrivania. Federica da Imola, un accendino. Può sembrare un accendino, ma non è un accendino, perché comunque il rumore ci assomiglia tanto, eh? È molto simile. Poi c'è Alessio che ha scritto una macchina da scrivere, anche quanti? Moreno ha scritto, Moreno da Verona ha scritto anche lui una macchina da scrivere, anche Mirko da Verona ha scritto una macchina da scrivere, non è una macchina da scrivere. Può sembrare la macchina da scrivere, ma sinceramente non è che la ricorda tanto il rumore, eh? Secondo me non ricorda il rumore della macchina da scrivere. Ce l'ho con te stasera, scusa Fede. No, secondo me forse più un accendino sembrava, eh. Silvia, un telecomando. Che telecomando hai, Silvia, a casa che fa un rumore così? Cambialo, perché è un po' datato, eh. O lo stai massacrando perché non riesce a cambiare canale, oppure c'è un problema serio. Roberto, una forbice. No, Fede.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono.
0: Non è facile, secondo me non è facile, cioè per me è facile, perché se non è un accendino sta su una scrivania solitamente, per chi l'ha già vista o l'ha usata se lo ricorda il suonino, no? Cioè, perché non è che ci assomiglia molto, è proprio quello, Poi c'è Filippo da Lanciano che ha scritto un interruttore. Può sembrare anche un interruttore di qualcosa, ma non è quello. Giulia da Comacchia, come Comacchia? Giulia da Comacchia è un nuovo paese vicino a Comacchio. Giulia da Comacchio è un piccolo lucchetto, no. Cos'è un chi è che ha scritto? Damiano da Carbonara ha scritto, secondo me è un timbro, un timbro. No, non è un timbro, non è un timbro. Cioè, apri, aspetta, non vedo. Sonia da Castel Goffredo, Sonia, io sono spaventato da quanto sei brava, ha scritto una spillatrice. Non lo so, Fede, non lo so, Fede.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Sono una spillatrice.
0: Ma sì, Sonia da Castel Goffredo, sì, la spillatrice, brava, vedi? Ma che lavoro fai? Lavori in qualche ufficio? Dove lavori, Sonia? Brava, brava, brava, vedi? Fede, un altro applauso, non costa niente. Al momento che lo regaliamo niente, almeno gli applausi. Quando si torna a giocare? Quando si torna a giocare? Dopo le 11? Assolutamente sì.

0: Cioè, Fede, non abbiamo fatto niente, non abbiamo detto niente, già volata la prima mezz'ora, ma ti rendi conto, stasera proprio corre il tempo, eh? Chissà perché. Ed Sheeran a chiudere la prima mezz'ora di Club Connection, restate lì perché tra poco torniamo con il primo party time di Club Connection.
1: Si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Mannaggia, siamo in ritardo di un minuto, mi stavo abituando bene. Che c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga, vi do un consiglio, alzate il volume della radio perché da questo momento tutto è possibile.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete vedere anche in TV, capito? Noi siamo lì. Stasera non ho il cappellino, ma sono sempre vestito di nero, sempre con gli occhialini neri. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente
1: sì. Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: yes,
1: al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Se volete salutare qualcuno o semplicemente farci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, noi siamo qui. E quando c'è il party time, si sa, tutto è possibile, le nostre linee sono aperte, capito? Solo la linea, poi io non sono tanto in linea, ma la linea telefonica è aperta. È così, giusto, Fede? E intanto in questo primo party time c'è Tiga DJ.

0: Fede, oggi è martedì, è vero, martedì. La mamma ha fatto gnocchi. No, non c'entra niente, era solo per dire, è solo martedì, cioè non è sabato, è martedì.
1: Signori, anche questa sera, direttamente dal Tomorrowland di La Chiarella, in the mix abbiamo il nostro mitico DJ Tiga, l'unico che mette tutti in riga. E finché c'è lui, c'è speranza. Vai.
0: Lo so, c'è tanta speranza. Ciao Cristian!

Tutto cresce, qui sta già vibrando leggermente, ma sta già vibrando lo studio, capito? Leggermente, ma sta già vibrando, e infatti ho un po' paura, capito? Sono le piccole vibrazioni di riscaldamento.

0: trattori. C'era un'amica che mi dice: che senso fate i corsi con i trattori online? Cioè siete sul trattore in linea con altre persone, giusto? Ho capito, è corso di trattore online, cioè si può fare anche dallo studio, lo so, però vabbè, uno gira, che ne so io. Italiani, c'è DJ Tiga live da Radio Studio Più.
1: This is party time.
2: Exclusive electronic music selection.
1: DJ Tiga.

Dice l'azione in corso, c'è cioè il DJ che sta mixando quando miscela, è il DJ che mixa, capito? Cioè lui miscela, fa un cocktail musicale, capito? Apri Fede, apri, ho visto che suoni, ho visto. Complimenti per il sound, sempre ottima fattura. Che cos'è la fattura? Fattura

Apri Fede, che c'è Simone da Milano che ha scritto: Ronny, ma tira più un pelo di tiga o un carro di buoi? Non lo so se i peli di tiga tirano più di un carro di buoi. Adesso glielo chiedo, eh.

Lì, quindi probabilmente tira più un carro di buoi, ecco. Miscelazione in corso. Che non è il viale, non è il corso del, cioè, hai capito? Il DJ che sta

0: apri fede.
1: Un signore va dal proprio medico e gli dice:
2: dottore, sto male. Quando mi tocco la spalla col dito sento un dolore atroce. Quando mi tocco il ginocchio ho una fitta fortissima. E se mi tocco col dito la testa o il mento, è un disastro. Cosa può essere?
3: Beh, secondo me, hai il dito rotto.
0: Eh sì, eh.

Vedi Fede, quando ti diverti, guarda che sono, cioè stasera proprio niente, un attimo, non so perché stanno accadendo certe cose, secondo me sta cambiando qualcosa, la Terra gira più velocemente, è vero? Te ne sei accorto? Stamattina, poi c'è stato il pomeriggio e poi è arrivata la sera, non è strano? Poi ci sarà anche la notte, secondo me è strana questa cosa, no? Non è... Cosa? Ah, sono strano io. Ah, va bene, grazie.

0: apri, Fede.
1: Ciao Loni, sono ciao.
0: Oh,
1: tu
0: ciao.
1: Sai perché è tempo colle? Perché ha scarpe da corsa.
0: Comunque non è colle, è corre al massimo, perché colle, capito? C'è il colle e c'è anche il colle, no? Dove vai? Vado sui colli, capito? Poi c'è anche il collo, capito? Poi ci sono i colli. Cioè, è bella la lingua italiana perché, capito, con una cosa puoi dire tante cose. È per quello che è difficile per quelli che devono imparare l'italiano, capito? Non è come l'inglese, che una cosa va bene per tutto. No, forse volevo dire la stessa cosa, ma al contrario.

Ricordami, Fede, che domani ci devo mettere il filtro, capito? Perché altrimenti è grave questa cosa, lo so. Italiani, questa è la Family Club Connection in diretta, solitamente dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte e il sabato, perché noi ci siamo anche nel weekend, dalle 16 alle 18, la puntata speciale del weekend, che non cambia assolutamente niente, perché il programma è sempre lo stesso, però diciamo che ci siamo di giorno, perché solitamente noi ci siamo di notte, anzi di sera, ecco, perché è dopo mezzanotte che diventa notte, prima della mezzanotte e sera. Sto diventando anche polemico nel frattempo. Vabbè.

0: c'è Bruno, apri Bruno, apri.
1: Allora, se lunedì non lavori perché sì? festeggi il compleanno, ti aspetto, vieni che ti Vengo. Do tanti di quei bomboloni da scoppiare.
0: Però detto così mi fai paura, perché dai, ti do tanti bomboloni da scoppiare, così mi metti paura. Però mi sa che vengo, Bruno, mi sa che vengo a fare un giro, sì. Anche perché è un po' che non andiamo a trovare Bruno, ci sta. Poi mi posso concedere un bombolone, un bombolone nel giorno del mio compleanno, uno.

0: È sempre Bruno, apri Fede, apri.
1: No, anche i due ci stanno bene, poi stendi il tappeto rosso.
0: Ma non serve il tappeto rosso, perché comunque stona, non va bene, non fa pandacchi, non va bene, grazie, anche meno.

c'è DJ Tiga, o se preferite Tiga DJ, anche al contrario, perché è un po' come il numero telefonico, no? Se uno dà il numero telefonico è abituato a dare il suo numero in un modo, no? E se lo leggono al contrario, uno dice, aspetta, che com'è che non lo so, ripeti il numero, no, mi sa che non è quello, ma come, ho detto lo stesso numero, semplicemente che l'ho detto in un modo diverso, ed è sempre lo stesso. Ci avete mai fatto caso a questa cosa? Tu dici il tuo numero di telefono tutti i giorni in un modo, poi arriva uno e dice sì, il tuo numero è questo, aspetta che me lo segno, tu dici, no, aspetta, no, non è così, invece è lo stesso. Vi è mai capitata questa cosa?

0: Due bomboloni, fa le corna, non si può due bomboloni, o tre, o se no niente. Due, uno è poco, due sono fa le corna, ce ne vogliono tre.
1: Quindi tre, uno dice non sono cornuto, però sono grasso. Vabbè, ascolterò il tuo consiglio. Quindi tre, Bruno, tre, se no corna e non va bene, non va bene. Ultimo disco per DJ Tiga. Immagino che è tutto legato al discorso di numeri pari, no? Cioè per quello, due no, tre sì, va bene, ok? E cinque sì, quattro no, così, giusto? È per quello.

0: È volata la prima ora. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Allora, noi andiamo a mettere due monetine, giusto due monetine dentro il salvadanaio, e tra poco torniamo con il gioco di Club Connection. Vi do un consiglio, se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale, torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, l'anticiclone subtropicale sarà di nuovo protagonista sull'Italia, una breve ottobrata da nord a sud in vista di metà settimana. Un mercoledì quindi al nord di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola alta da nord ma basso rischio di precipitazioni. Anche al centro Italia, situazione tra sole o al più qualche innocua nuvola in transito. Per concludere il sud, giornata relativamente tranquilla e stabile, ma venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti con basso adriatico, ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
10: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: ballata, nonostante fossi in giro per lavoro a fare il DJ, questa l'ho ballata anche ascoltandola per radio. Benny Benassi, Chris Brown, Beautiful People, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Siete pronti a giocare? Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un arcipelago nell'Oceano Indiano. Oltre un terzo delle mie specie vegetali non cresce spontaneamente in nessun altro luogo del pianeta. Come mi chiamo?
0: Franco, 338-141-1001. È un calcio di rigore, scusa Fede, a porta libera, senza portiere. Mi veniva da dire Franco, l'ho detto, scusa, fai quelle facce lì. È tutto normale, è tutto regolare. È martedì, c'è sempre la solita canzonetta da fare come tutte le sere, però stasera voglio cambiare un po' il mood. Basta dire le stesse cose, non voglio essere ripetitivo, basta, cambiamo perché non se ne può più, quindi cambio proprio il mood.
4: Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché dal momento che non si vince niente e non regaliamo assolutamente niente, qual è la soddisfazione? Almeno arriviamoci insieme a trovare la soluzione. Mi sono spostato in Cina adesso, hoploto.
0: Quindi se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, c'è molta più soddisfazione se ci arrivate da soli. E comunque dopo ti prendi, insomma, come hai fatto, perché, chi, quando e come, lettera e testamento, chi è? Allora, attenzione, è martedì, Fede, è martedì, attenzione, battaglione, dov'è l'asso? Attenzione, come al solito c'è un che spegni la musica, Fede, mi giro da questa parte. C'è un Biden Burger, c'è un Pruden Burger, c'è un che non so che cos'è sto Brudenburg, c'è un driving bravissimen, c'è un driver, un driver, dove sono le macchine, c'è un driver bravissimen, capito, un driver bravissimen, c'è, come te non c'è nessuna, va avanti così, ciappa qui ciappa là, guarda su guarda giù, sinistra destra, ma come sei bravo, c'è anche un applausen, applaudissimen. Aspetta, è solo martedì, ma è ancora una bella settimana, aspetta che respiro. C'è anche un applauso applaudissimo di quelli belli, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono un arcipelago nell'Oceano Indiano. Oltre un terzo delle mie specie vegetali non cresce spontaneamente in nessun altro luogo del pianeta. Come mi chiamo?
0: Cambio nome, Giulio, o Barbara, 338-141-1001, come mi chiamo?

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono un arcipelago nell'Oceano Indiano. Oltre un terzo delle mie specie vegetali non cresce spontaneamente in nessun altro luogo del pianeta. Come mi chiamo?
3: 338-141-1001. Come mi chiamo? È facile? Secondo me no. Non è facilissimo. Però qui ho provato a spararla. Voi sparate. Prima o poi la becchiamo insieme. Al massimo vi do un indizio che non ho, quindi me lo inventerò al momento. Rossana, le isole Seychelles. Le Seychelles. Volevi scrivere le Seychelles. Ah, ho capito. No. Le isole Seychelles. Matteo da Sardana, le Maldive, no, non sono le Maldive. Anche Q ha scritto le Maldive, vedi, anche Luciana da Gamba Tesa ha scritto le Maldive, no. Jessica da Numana, l'arcipelago delle Comore, capito? Sai dov'è Fede? Comore o Comore? No, Comore. Sai dove si trova l'arcipelago delle Comore, Fede? Allora, praticamente tu... c'è una strada, no? Cioè, tu praticamente vai dritto. Lì troverai un campanile, non guardarlo. Tu vai avanti. Ci sarà anche un parcheggio sulla sinistra, ok? Vedrai anche un centro commerciale molto grande. Tu non ti fermare lì. La prima destra, non prenderla, vai sempre dritto. Troverai una rotonda, torna indietro e gira la prima. Capito? Lì si trova l'arcipelago delle Comore. Vedi, le so tutte. Comunque no, Corrado da Orvieto. Le isole Andamane. No, Fede.
2: Sono un arcipelago nell'Oceano Indiano. Oltre un terzo delle mie specie vegetali non cresce spontaneamente in nessun altro luogo del pianeta. Come mi chiamo?
3: Antonio, 338-141-1001. Ilaria da Pinerolo ha scritto l'arcipelago del Cagos. Cagos, sai dove? Esiste veramente, Fede, io lo conosco, l'ho già sentito, non ci sono mai stato, però lì la prima cosa che fai quando scendi dall'aereo, se tu scendi dall'aereo, appena scendi dall'aereo e ti trovi alle isole del Cagos, appena tu scendi dall'aereo, chi ti riceve ti farà questa domanda, appena scendi, ai gagados, che appena scendi dall'aereo, no. Oh mamma, Enrico da Foligno, le isole Mauritius, no, neanche quello, Fede.
2: Sono un arcipelago nell'Oceano Indiano. Oltre un terzo delle mie specie vegetali non cresce spontaneamente in nessun altro luogo del pianeta. Come mi chiamo?
3: Aristole, Zostor, Binge, Jumpy, Transfiler, No, 338-141-1001. È facile. Comunque, dal momento che non si vince niente, voi sparate. Poi vi do l'indizio. Adesso lo devo trovare, però.

0: ballata è cantata questa, disco del 2004, Michael Gray, The Weeknd su Radio Studio Più. Attenzione, oh guarda che ore sono, Fede, le 23:23 spaccate, è un altro messaggio che arriva dall'aldilà. Attenzione perché facciamo l'ultimo giro di ruota, sì, è l'ultimo.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un arcipelago nell'Oceano Indiano. Oltre un terzo delle mie specie vegetali non cresce spontaneamente in nessun altro luogo del pianeta. Come mi chiamo?
0: 338-141-1001. Come mi chiamo? Dove sono? Perché? Chi e quando? Allora, mi hanno dato l'indizio. Adesso vi do l'indizio perché non è facile. In questo arcipelago, oggi non ce la faccio, crescono alberi a forma di ombrello, capito? A forma di ombrello, chiamati alberi di sangue di drago, perché producono una resina rossa, capito? Producono una resina rossa. Avete capito? Che cazzo di indizio mi hai dato? Ah beh, allora aspetta. Ah beh, insomma, capito? È facile. Ci sono gli alberi a forma di ombrello. Adesso la so, è Fede, dai, uno più facile, ma chi la capisce questa? Bisogna essere proprio bravi. Beatrice d'Austuni, l'isola di Madagascar. No. Ivan da Comacchio, le isole Laccadive. No. Andiamo avanti. Omar ha scritto le isole Nicobare, che sai dove sono, Fede? Le isole Nicobare. Allora, le isole Nicobare, c'è uno si chiama Nicola, che ha trovato un'isola e ha fatto un'agenzia di pompe funebri lì sopra e ha aperto la Nicobare, capito? No, non è quella. Ah, vabbè. Però mi sembrava, no, perché mi ricordava qualcosa, però Nicobare, vabbè. Andiamo avanti che è meglio, va. L'arcipelago delle Azzorre, Fabio da Pescara. No, ma che apri Fede, che non sento.
4: Socostra, no. Marco da Ferrara.
0: Cos'è che ha detto? Aspetta, vai giù Fede, aspetta.
4: Socostra. Marco da Ferrara.
0: Ha detto, cioè non è che ha detto Socotra. Marco ha detto Socotra. Marco da Ferrara. È un altro bravino, Marco di Ferrara. C'è qualcun altro che ha mandato o inviato un messaggio audio, un messaggio di testo che dice questo? L'arcipelago di Socotra? È solo Marco di Ferrara? Non è che mi sto sgridando, ho fatto una domanda. Fede!
3: Sono un arcipelago nell'Oceano Indiano. Oltre un terzo delle mie specie vegetali non cresce spontaneamente in nessun altro luogo del pianeta. Come mi chiamo? L'arcipelago di Socotra.
0: Sì, l'arcipelago di Socotra. Bravo Marco di Ferrara, bravo. Ma come hai fatto? Non mi dire che hai usato l'indizio che ti ho dato io, perché si capisce una mazza, eh. Non è quello, un altro applauso, Fede, che non costa niente. Un altro applauso. Bravissimo. Marco di Ferrara. Quindi quando si torna a giocare, Fede? Domani, stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco.
2: Club Connection ti dice grazie.

0: Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Più.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.
5: Attenzione, ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ Onirica? La nostra Onirica è Mosso Calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Italiani, Pop on the Volume! Insomma, pompa il volume, ecco.

0: ultimo party time di Club Connection, cioè DJ Onirica. Diamo le coordinate, Pierina.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì, anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Bureau.

0: 3:38:41:1001. Fateci sapere dove state ascoltando Club Connection su Radio Studio Più. C'è anche Stefano da Osimo che ha mandato un messaggio carino, secondo me. Mando un saluto a mia moglie che oggi mi ha fatto trovare un bigliettino bellissimo sul cruscotto. In che senso, Stefano? Noi siamo curiosi. Se ci mandi un messaggio così, insomma.
1: Ma noi,
0: no, no, Fede, siamo noi che chiediamo a chi ascolta la radio. Fateci sapere cosa state facendo, dove siete, dove state ascoltando la radio, e poi tu rispondi così. Sì, ma educato, non va bene, non va bene. E poi c'è anche DJ Onirica che sta suonando. Non puoi mandare messaggi di questo tipo, Italiani, DJ Onirica.

0: Scusa Fede, come si chiama questo genere musicale?
1: Chi?
0: No, chi, come si chiama, non lui, cioè come si chiama questo genere musicale, come si chiama?
1: Chi?
0: Il genere che sta suonando onirica, giustamente uno può chiederlo direttamente a lei, però come si chiama?
1: Chi?
0: Il genere.
1: Chi?
0: Il.
1: Chi?
0: Ge.
1: Chi?

0: Universe. Maybe you will let me get this party started.
1: Allora, mi hanno appena scritto che si chiama Electronic, e qui lo sappiamo, House, New Deep House, Tech House e Montreal, capito? È tutta strana, come dire, che torta è questa? È una torta per

Saker, Sant'Onore, Mix, Zuppa Inglese, cioè, date un numero, un nome, date un nome a un genere, basta, tutti questi generi insieme, insomma.

0: alla fine uno risponde: cosa suoni tutto? Faccio musica, basta.
1: Fai prima.
0: Apri Fede, chi è? Vieni avanti, l'ho aperto.
2: Apri Fede, apri Fede, si vola e si viaggia con la DJ sì. Onirica, felicissimo sì. Te, Capitano Ronny Milani e tutto il popolo di Club Connection. Disco Divano Pescara presente, Gianluca il vigile de matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, ciao, bentornato. Il vigilante matto c'è.

per chi non ha voglia di dormire, per chi vive di notte, anche di giorno, altrimenti è morto. Cioè, se uno vive di notte, vive anche di giorno, non è che vive solo di notte, altrimenti bisogna sentire il cuore e non va bene. Per quelli che lavorano di notte, italiani, questa è Club Connection.

apri che c'è Alice che ha scritto: il mio vicino ha iniziato a appendere i quadri. Siete martellare a quest'ora, ma scusa, chiama il tuo vicino a quest'ora. Allora fai una cosa, alza il volume della radio, così magari fate la gara, uno cerca di bastonare e l'altro cerca di appendere i quadri, no? Vabbè, comunque ti capisco, mi è capitato a volte di tornare tardissimo di notte dal lavoro, tipo alle 5-6 del mattino, e poi i vicini di casa che lavoravano con il martello pneumatico, anzi, e con il trapano anche, .338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi.

0: Fede.
1: Sì, ciao, scusa, sono quello di sopra. A quest'ora ti sembra il caso di fare i buchi nel muro col trapano?
0: Ma cioè, non siamo noi, non siamo, noi siamo la radio.
1: Pazienza,
0: noi
1: siamo cioè, la radio. Ogni tanto ne tiri fuori una.
0: No, non siamo noi, capito? Non stiamo parlando, quindi.

0: La chiave sotto lo zerbino, vieni avanti.
1: Sono Pietro, tassista di Milano. Sono appena tornato dalle vacanze dal mare, Benidorm. Sto uscendo con la mia macchina e subito il mio dito è andato su Studio Più perché devo accendere e ascoltare Club Connection. Il grandissimo Ronnie Milani. Un abbraccio a questo punto, buonanotte a voi, buon lavoro a me. Ciao, buona serata, grazie
0: Pietro, bentornato. Comunque non si esce con la macchina, trovate una donna, non va bene, le macchine, troppa intelligenza fa male. Parlava dell'auto, non avevo capito. E comunque Pietro, cioè Fede, quanto gli hai dato a Pietro? Insomma, ti ho detto sotto i 50 euro, perché se vai sopra, dopo esagerano.

Aiuto! From Monday to Shabbat Abadou.

0: Apri Fede.
1: Ronny, la mia donna l'hai conosciuta in quel diriccione quando ci siamo fermati a salutarti. Un abbraccio, amico mio.
0: Pietro, scusami, è vero, ho i neuroni che stanno prendendo la scialuppa di salvataggio, scusatemi.

0: Stiamo entrando in stazione. Mi viene da piangere, Quando arrivano questi momenti che dobbiamo mandare i saluti, facciamo un applauso a DJ Onirica. E facciamo un altro applauso anche a DJ Tiga. Entrambi impeccabili, come sempre. Fede, guarda che sono, chiudi che è tardi, chiudi il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo martedì è andato, Sai che mi sembrava già... è solo martedì, Fede. Quindi, come mai oggi... mi sembra già mercoledì, cioè adesso sì è mercoledì, però come mai fino a 5 minuti fa mi sembrava già mercoledì e invece è solo martedì? È una giornata strana, è già partita questa mattina in modo strano secondo me. Vabbè, non mi rendevo conto di che giorno fosse, cioè mi sembrava mercoledì, mi sembrava che eravamo già avanti, invece siamo appena partiti, è solo martedì. Vabbè, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno sopportato, come sempre sono quelli che ci sopportano, ma anche quelli che ci supportano tutti i giorni ascoltando il nostro programma. Volevo ringraziare Fede, Tiga, Ricky, Barbara, Lorena, Sofia, Serena e anche Onirica. Da Ronnie Milani è tutto, ci sentiamo domani, ciao.
5: Vuoi far parte della nostra community? Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Ciao,